Francesca Albanese, da lei stessa appunto dal titolo Genocidio di Gaza, un crimine collettivo. Vi faremo ascoltare parte del suo intervento, nel quale Francesca ha anche preannunciato il suo prossimo report. All'Albanese è seguito l'intervento di Fausto Gianelli sul diritto internazionale. A margine della conferenza alla Camera dei Deputati, Francesca Albanese ha raggiunto i manifestanti per la Palestina che si erano radunati in piazza Capranica e ha parlato della falsa tregua a Gaza. Ascolteremo tutto questo dopo la rassegna stampa a cura di Claudio.

Buongiorno, sono Claudio. Segnalo alcuni degli articoli dell'ultima settimana. Su Pagine Ebraiche del 24 febbraio, titolo Roma, il film sul Nova Festival entra a scuola, le emozioni dei ragazzi. Siamo nell'aula magna del liceo classico Quirino Visconti, di Roma, prima scuola italiana ad ospitare la proiezione di We Will Dance Again, cioè Balleremo ancora, che è il film documentario sulla strage di Hamas al Nova Festival messo a punto dallo Stato di Israele. Il film è stato presentato mesi fa al Senato a cura di Fratelli d'Italia e UCEI, Unione delle Comunità Ebraiche, con l'intento di proiettarlo in tutte le scuole superiori e in tutte le università. Questo a contrasto di questo che loro chiamano indottrinamento pro-PAL sui fatti di Palestina. Veniamo alla Nazione Indiana. Titolo: È un attacco alla libertà di stampa e al grande movimento per la Palestina in Italia. Si tratta di un'intervista ad Angela Lano, direttrice dell'agenzia InfoPal, indagata nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Hannoun, insieme ad altre 9 persone accusate di associazione con finalità di terrorismo. Dice Angela Lano: Mi hanno tolto i telefoni, i computer, tutto l'archivio di 40 anni di lavoro, hanno bloccato i miei soldi come se fossi una terrorista. Leggendo i documenti dell'inchiesta, sembra che l'intero caso si basi su informazioni di intelligence israeliana. Viene chiamata Operazione Domino, sarebbe più corretto chiamarla Operazione Israele. Veniamo a Sinistra in Rete. Titolo: Aggressione all'Iran, quello che i giornali italiani non scrivono, di Alessandro Volpi. Dice: gli Stati Uniti hanno difficoltà a collocare il proprio gigantesco debito. E i paesi del Golfo hanno ridotto le proprie riserve in dollari, aumentando in questo modo la crisi del dollaro. Allora l'attacco all'Iran e la prospettiva di condizionare quel transito marittimo sono determinanti per riportare le petromonarchie sulla via della dollarizzazione esclusiva. Veniamo a Invicta Palestina, titolo: Il terrore serviva a far partire gli arabi, cosa ha fatto l'esercito israeliano nel 1948. Migliaia di documenti recentemente scoperti permettono ora di raccontare la vera storia dell'espulsione dei palestinesi da parte di Israele nel 1948. Cioè, alla lunga, tutta la verità, poi, alla fine, viene fuori. Veniamo a Zeitun, titolo: Israele chiude 5 organi di informazione palestinesi a Gerusalemme. Continuano i tentativi di eliminare la documentazione dei crimini israeliani contro i palestinesi, soprattutto a Gerusalemme, nella moschea di Al-Aqsa. Cioè, Israele ha chiuso 5 organi di informazione palestinesi che riportano notizie su Gerusalemme est occupata, stigmatizzandoli al solito come organizzazioni terroristiche. Titolo: un report riferisce di decine di giornalisti palestinesi picchiati, affamati o violentati. E da parte del Comitato per la protezione dei giornalisti, su 59 giornalisti palestinesi intervistati, 58 hanno riferito di torture durante la custodia israeliana, detenuti nelle carceri israeliane dopo l'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023, picchiati, affamati, sottoposti a violenza sessuale, incluso lo stupro. Vediamo all'antidiplomatico. Titolo: Orrore a Nizzan, il safari dei coloni tra i prigionieri palestinesi ammanettati a terra. 20 coloni della sinagoga di Har Homa, un insediamento illegale in Cisgiordania, vicino a Gerusalemme, partecipano a un tour safari
Nelle carceri di massima sicurezza di Nizan, i detenuti palestinesi sono stati ammanettati e costretti a sdraiarsi a terra sotto gli occhi dei visitatori, i quali hanno tenuto una lezione sulla Torah. Per oggi concludo e vi auguro buona lettura.

0: 22 secondi di video contro gli oltre 4 minuti di clip originale. Così le parole di Francesca Albanese, pronunciate in occasione del Al Jazeera Forum, sono state manipolate e diffuse online. Nel voler far emergere la posizione dell'albanese e screditarla, facendolo dire quello che Hillel Neuer, direttore della ONG Anwatch, voleva, e cioè che il popolo israeliano è nemico dell'umanità. Ma chi è Hillel Neuer e la sua ONG? Avvocato canadese dal 2004, direttore esecutivo di Anwatch ONG, organizzazione non governativa con sede a Ginevra, si presenta come il cane da guardia delle Nazioni Unite. Anwatch è formalmente affiliata all'American Jewish Committee, una delle lobby più influenti pro-Israele a Washington e New York. Lo stesso AJC, l'American Jewish Committee, definisce Anwatch una sua creatura internazionale. Anwatch non è un organo ONU, è un'organizzazione non governativa che partecipa come osservatori. Ha un bilancio annuale di circa 3 milioni di dollari. Questi dati sono forniti dall'IRS, Form 990, che è la dichiarazione annuale obbligatoria per le organizzazioni non profit negli Stati Uniti, esenti da imposte. La missione dichiarata è monitorare le performance dell'ONU, ma la missione reale è attaccare qualsiasi relatore speciale ONU che denunci le violazioni di Israele. Francesca Albanese non è la prima ad essere presa di mira. Stesso trattamento hanno avuto Richard Falk, Michael Link e John Dugard, tutti relatori speciali ONU sulla Palestina. Neuer stesso ha dichiarato: il nostro lavoro è impedire che l'ONU diventi una piattaforma per demonizzare Israele. Neuer è stato invitato al Senato italiano e trattato come se fosse un'autorità internazionale. E a proposito di Italia, su Francesca Albanese, l'Italia in particolare si era espressa immediatamente dopo le dichiarazioni, senza approfondire i fatti, attraverso il suo ministro degli esteri Antonio Tajani, in questo modo. Le posizioni di Francesca Albanese, relatrice speciale dell'ONU, non rispecchiano quelle del governo italiano. I suoi comportamenti, le sue affermazioni e iniziative non sono adeguati all'incarico che ricopre all'interno di un organismo di pace e garanzia come le Nazioni Unite. Ascoltiamo l'intervista di Formigli a Francesca Albanese sulla Sette.
1: Queste ore che addirittura è stato attaccato da Francia, Germania e adesso dall'Italia è Francesca Albanese che è in collegamento con noi. Ma che cosa ha detto Francesca Albanese? Lei è stata accusata di aver detto che Israele è un nemico comune dell'umanità, cioè l'attacco che parte dalla Francia è che lei non ha detto che Netanyahu, ma che Israele, quindi lo Stato di Israele, quindi gli israeliani, sono nemici comuni dell'umanità. Lo ha detto o non lo ha detto?
2: No, non l'ho detto, però vorrei fare anche un appunto. Francesca Albanese è molto, molto discussa, suo malgrado. Mi piacerebbe che si parlasse di quello di cui mi occupo, ciò che documento, dei crimini che vengono commessi a
1: Abbiamo
2: Gaza.
1: parlato anche qui, è tanto e ne parleremo,
2: Lo
1: certo.
2: so, non parlavo di lei, parlavo proprio dei consessi come quello di oggi, l'emiciclo, il Parlamento francese, oppure il governo tedesco, il governo italiano. Ecco, sarebbe importante che si confrontasse e che rispondessero alle raccomandazioni che emanano alla fine direttamente attraverso di me, dal Consiglio diritti umani. Ecco. E allora io non ho detto quello che ho detto, però critico lo Stato di Israele così come tutti i meccanismi indipendenti criticano gli stati di competenza o in genere è nella dinamica del processo delle Nazioni Unite di scrutinio delle pratiche degli stati criticare. Quello che mi è stato attribuito però è semplicemente qualcosa che non ho detto, non mi esprimo in questi termini e non penso in questi termini. Ho detto che Israele commette genocidio, apartheid e crimini di guerra, non ho detto che è il nemico dell'umanità. Quello che è il nemico dell'umanità, e lo ripeto, quello che ho detto a Doha, al forum al quale ero stata invitata, che era un forum, peraltro era un panel di giuristi, partecipava anche l'ex procuratrice della Corte Penale Internazionale, e ho detto il sistema che ha permesso politicamente, economicamente, finanziariamente a questo genocidio di essere commesso e di non essere fermato è un pericolo per tutti noi.
1: Noi abbiamo provato a ricostruire albanese un passaggio di questo forum di Al Jazeera, è molto lungo, ne abbiamo montati una 50 secondi, vediamo se riusciamo a individuare.

0: questa misura senza precedenti, draconiana, non ne discutiamo qui in questo momento. E poi ho sortito un altro rapporto in cui documentavo come 62 stati abbiano continuato ad armare, a commerciare e a proteggere politicamente e anche a coprire il disastro umanitario che
1: Posso
0: Israele ha
1: chiederle
0: creato.
1: se è rimasta
0: Questo
1: colpita
0: è il senso.
1: dal fatto che uno degli stati che più si è speso per il riconoscimento dello Stato palestinese, che lo ha fatto, che la Francia abbia chiesto le sue dimissioni?
0: Non è questo che mi meraviglia, nel senso che la Francia si sia spesa per il riconoscimento dello Stato palestinese non è assolutamente vero, perché dopo 35 anni l'ha riconosciuto, ma diciamo che al secondo anno del genocidio ci si aspettava che ci si concentrasse anche su come fermare i crimini che hanno ammazzato per il riconoscimento dello Stato israeliano 75.000 persone, di cui il 70% civili. Donne e bambini, cioè è di questo che stiamo parlando. Mi meraviglia che la Francia abbia sortito a mezzo del suo ministro, poi se è agito di testa sua dovrà rendere conto insomma, al resto del governo, però comunque per ora quello che lui ha detto a nome della Francia è gravissimo perché è un attacco senza precedenti sulla base di informazioni non veritiere. Contro un esperto tecnico delle Nazioni Unite che comunque ha un alto rango prestigioso all'interno del sistema, chiedendone addirittura le dimissioni. E tutto ciò che è stato detto di me è falso, quindi è
1: Però sta
0: diffamatorio. Adesso
1: succedendo che la Francia ha aperto una faglia, perché praticamente dentro questa faglia si sono inserite Germania e Italia, ci cioè stiamo parlando dei tre più importanti stati dell'Unione Europea che chiedono tutte e tre le sue dimissioni. Cos'è che è scattato secondo lei? Cioè che cosa è che sta succedendo? Io apprezzo molto il fatto che lei ha fatto un lavoro molto dettagliato sulla ricostruzione, diciamo, dei crimini di guerra in Palestina che risalgono a molti anni fa e non sono soltanto dal 7 e dall'8 di ottobre.

0: Le chiedo, secondo lei è casuale che ci sia questo allineamento proprio oggi, Francia, Germania, Italia?
1: Ma assolutamente no, per una serie di ragioni. Una è proprio contestuale, storica. Sono ormai 2 anni che la Francia, la Germania, che è un paese davanti alla Corte di Giustizia Internazionale accusato di complicità in genocidio, e l'Italia, che è il più strenuo difensore, uno dei più strenui difensori di Israele, questo sì, non so se è il più importante, uno dei più importanti d'Europa, non so, per me i paesi d'Europa sono tutti uguali, però dico, questi 3 paesi sono grandemente vicini, insomma, prossimi di Israele, di questo governo in particolare, non mi meraviglia. La Germania e l'Italia sono i 2 principali fornitori di armi in Europa ad Israele. La Francia ha una delle popolazioni israeliane, di cittadini israeliani più importanti d'Europa, quindi no, non mi meraviglia, non mi meraviglia.
0: Ecco, dottoressa, però c'è un'obiezione che le viene fatta, come se lei non svolgesse il suo ruolo, che è un ruolo comunque istituzionale, con la dovuta imparzialità, cioè lei viene accusata da questi paesi, dai suoi critici, di essere troppo militante, no? Come risponde a questo?
1: E sulla base di cosa vengo accusata di non essere
0: imparziale? Le faccio un esempio, oggi certo. Definire un genocidio, noi sappiamo, perché siamo tutti garantisti anche sul diritto internazionale, che la Corte Internazionale di Giustizia dovrà emettere una sentenza sul genocidio, è la Corte Internazionale di Giustizia all'Aia che dovrà decidere se a Gaza è avvenuto un genocidio, per il quale ci sono molti indizi che sono stati individuati, ma non c'è ancora una sentenza, d'accordo? Allora si dice, perché lei parla di genocidio rappresentando un'istituzione quando ancora la sentenza della Corte Giustizia Internazionale non è stata emessa e questo viene usato contro di lei?
1: Lo so, ma è scorretto, proprio scorretto. Il problema è che tutti parlano di questa cosa senza le debite competenze, perché quello che dice non è accurato e non gliene faccio una colpa.

0: forse un tecnicismo giuridico, ma la Convenzione sul genocidio si chiama per la prevenzione, perché è necessario che ci sia il rischio di genocidio, anche semplicemente incitare al genocidio perché scatti la prevenzione. E il giudice della Corte di giustizia internazionale ha riconosciuto che il presidente Herzog, il presidente dello Stato di Israele, ha sortito degli argomenti, delle frasi come riferendosi a Gaza come un'intera nazione di responsabili.
1: Sì,
0: Potrebbero avere.
1: forti indizi
0: Esatto,
1: di questo
0: ma non c'è
1: crimine.
0: scritto da nessuna parte che ci deve essere un giudizio della Corte. Sa perché? Se fosse vero ciò che dice, il genocidio degli armeni, il genocidio degli ebrei, il genocidio degli aborigeni d'Australia, il genocidio dei popoli indigeni del Canada o quello del Guatemala non sarebbero riconosciuti come genocidi. Si sbaglia. Una sentenza della Corte
1: Io non mi. Prego.
0: sancisce la responsabilità. No, mi fa veramente questa cosa, gliela dico proprio perché so che è un tecnicismo giuridico, ma la sentenza della Corte conferma la responsabilità dello Stato.
1: Eh
0: Qui
1: beh,
0: c'è già una commissione
1: è
0: d'inchiesta,
1: questo
0: una
1: il punto.
0: commissione d'inchiesta,
1: Però questo è un
0: una
1: punto.
0: commissione d'inchiesta indipendente che dopo 2 anni di inchiesta molto meticolosa e con acquisizione delle prove che possono essere utilizzate anche in procedimenti penali nazionali e internazionali, ha concluso che Israele è andata
1: Comunque,
0: ben al di là di quello che ho detto io,
1: dottoressa
0: che si era
1: Albanese,
0: commesso un genocidio.
1: benissimo, noi però crediamo nella giustizia internazionale, nei suoi meccanismi, nelle sue sentenze, nei suoi organi investigativi, nelle sue investigazioni, ma il fatto che una
0: Certo.
1: sentenza decida se uno Stato è stato colpevole di genocidio, questo qui è un fatto che resta, come è successo per Srebrenica,
0: Certo.
1: per dire, su questo non è che lo possiamo, però
0: E quindi
1: io.
0: il genocidio degli ebrei non è un genocidio perché non lo riconosce una corte? O quello degli armeni non è un genocidio perché
1: Certamente,
0: non mi
1: certamente
0: risponda.
1: le prove che ci sono state poi a supporto di tutto questo sono state assolutamente inequivocabili e tutto si è ricostruito alla
0: Certo.
1: perfezione. Io sono convinto che si ricostruirà alla perfezione anche tutto questo.
0: E io secondo lei che faccio da
1: Lo so bene,
0: 858
1: abbiamo
0: giorni?
1: raccontato
0: Scusi, Formigli.
1: del suo rapporto che raccoglie queste fonti,
0: 858 giorni a
1: certamente.
0: raccogliere prove, quindi mi scusi, ho di ben donde quando parlo di genocidio.
1: Dottoressa, lei ora
0: Esitiamo
1: che si
0: a leggere quello
1: sente.
0: che dicono le organizzazioni non governative israeliane che hanno scritto un rapporto in ebraico che si intitola Il nostro genocidio.
1: Lei
0: Formigli,
1: parlerà.
0: io voglio che tutto questo finisca,
1: Ma
0: è
1: no,
0: l'unica
1: ma.
0: cosa che voglio.
1: E tutti quanti vogliamo che finiscano le stragi a Gaza, peraltro, e che finisca questo
0: In
1: ignobile
0: Cisgiordania e a
1: crimine
0: Gerusalemme.
1: nell'umanità e anche in Cisgiordania. Però le voglio chiedere un'altra cosa. Ha parlato con il segretario generale ONU Guterres dopo le richieste di dimissioni della Francia? Si sente sostenuta dalle Nazioni Unite?
0: Io mi sento sostenuta dalle Nazioni Unite perché alla fine sono gli stati che decidono, gli stati continuano, cioè al di là di Italia, Germania e Francia, Brasile, Colombia, Spagna, Slovenia, continuo a ricevere riconoscimenti e inviti istituzionali, quindi mi sento tranquilla, vengo ricevuta con tutti gli onori e il rispetto che questo incarico richiede, soprattutto alla luce di quegli 858 giorni a documentare atti di genocidio, Formigli. Quindi mi sento supportata, però quello che va detto è che gli attacchi costanti alle Nazioni Unite hanno indebolito l'organizzazione, non so chi dà più forza a chi. Se crollano le Nazioni Unite, crolla un sistema, quello che ci ha garantito la pace per 80 anni.
1: Lei
0: Fino a

0: Il 3 febbraio alla Camera dei Deputati si è tenuta una conferenza stampa organizzata dall'Intergruppo per la Palestina, con Stefania Ascari, coordinatrice, Arturo Scotto del PD, Dario Carotenuto, Carmela Auriemma e il senatore di Alleanza Verdi Sinistra Giuseppe De Cristofaro. Francesca Albanese ha presentato il suo nuovo report dal titolo Genocidio di Gaza, un crimine collettivo. Alla conferenza stampa sono intervenuti, oltre la relatrice Francesca Albanese, l'avvocato Fausto Gianelli e Alessandra Annoni, in collegamento online dell'Università di Ferrara, docente di diritto internazionale. Per brevità vi trasmettiamo l'intervento di Francesca Albanese e solo quello dell'avvocato Fausto Gianelli. Sulla pagina della trasmissione di oggi potrete trovare il link a YouTube per seguire tutta la conferenza.
1: Buon pomeriggio a tutti, vi do il benvenuto alla sala stampa della Camera dei Deputati. Oggi presenteremo qui in conferenza stampa il nuovo report della relatrice ONU Francesca Albanese, Genocidio di Gaza, un crimine collettivo. Il report mostra come gli stati, Italia inclusa, siano complici di Israele. E, il microfono, chiedo scusa. Ok. Il report mostra come gli stati, Italia inclusa, siano complici di Israele e denuncia il doppio standard della comunità internazionale. La dottoressa Albanese evidenzia con dati e fatti le responsabilità condivise, dalla copertura diplomatica alle forniture militari, dagli interessi economici ed energetici alle violazioni dei principi umanitari. Perché il genocidio del popolo palestinese è un crimine collettivo che è stato reso possibile dalla complicità internazionale. Come sempre, è un veramente grandissimo onore ospitare alla Camera una voce libera e coraggiosa come quella di Francesca Albanese, voci libere che vanno veramente protette, tutelate, diffuse il più possibile, in primis dentro le istituzioni, dal momento che per la loro libertà stanno pagando un prezzo altissimo, non solo loro, ma anche la famiglia che sta a fianco. Prego, dottoressa Albanese, grazie della sua presenza.
2: Mi sentite? Buongiorno a tutte e tutti, ringrazio l'Intergruppo parlamentare sulla Palestina per questo evento. Sì. Sono onorata di poter presentare ancora una volta in questa sede i risultati della mia ultima inchiesta presentata alle Nazioni Unite. In realtà l'ultimo rapporto è quello su cui sto lavorando adesso e che verrà presentato tra un mese al Consiglio diritti umani. Quella che vi presento oggi, genocidio a Gaza, un crimine collettivo. È ciò che ho presentato all'Assemblea Generale lo scorso autunno e ho dovuto farlo dal Sudafrica perché le sanzioni statunitensi, tuttora in vigore, mi impediscono, tra le altre cose, di recarmi a New York. È un dato che segnalo non per ragioni personali, ma perché dice molto del clima politico che circonda ogni tentativo di applicare il diritto internazionale in Palestina. Mentre nel nostro paese si parla spesso di pace, la Palestina continua ad essere distrutta e con essa il suo popolo. Gaza rimane sotto assedio, una popolazione interamente e ripetutamente sfollata, costretta a vivere in tende di fortuna sotto la pioggia e il freddo, gli stessi che si sono abbattuti sulle coste dell'Italia meridionale nelle ultime settimane. Però immaginate di vivere in quella condizione senza elettricità, senza tetto, senza cure mediche adeguate, senza vestiti, senza coperte, senza materassi, senza accesso regolare al cibo e all'acqua. Sono donne e uomini come noi, sono figli come i nostri. 240.000 persone è il numero accertato tra uccisi e feriti. Il dato di circa 70.000 morti, contestato fino all'altro giorno da molti, è oggi confermato anche dalle autorità israeliane. A questi si aggiungono almeno 10.000 dispersi, probabilmente sotto le macerie o disintegrati dalle esplosioni, e sono solo i numeri delle vittime dirette dei bombardamenti. Quasi 500 persone sono state uccise dopo ciò che molti definiscono un cessate il fuoco. Il 31 gennaio più di 30 palestinesi, tra cui 6 bambini, sono morti a seguito di attacchi mirati su ciò che resta di Gaza City e Khan Yunis. In tutto questo, 11 bambini nelle ultime settimane sono morti di freddo, di ipotermia, nel 2026. Una bambina di 3 mesi è l'ultima vittima, e non è un contesto in cui è opportuno parlare di pace. Nel frattempo, in Cisgiordania e Gerusalemme Est sono oltre 1.100 i palestinesi uccisi negli ultimi 2 anni e mezzo, tra cui circa 250 bambini. Le pratiche che producono sfollamento forzato e appropriazione della terra continuano ad intensificarsi, come dimostrato dai recenti interventi delle stesse forze dell'ordine italiane fermate durante operazioni in Cisgiordania. L'esercito israeliano conduce incursioni sistematiche nei villaggi palestinesi, arresta, uccide, distrugge, a volte costringe gli stessi palestinesi e anche i figli dei palestinesi a distruggere le loro case. E i coloni armati, sostenuti e protetti dal governo, incendiano case, sradicano olivi, ammazzano pecore, occupano terre, realizzando l'obiettivo dichiarato, non è una speculazione filosofica, è l'obiettivo dichiarato da questo governo, dai membri di questo governo, dell'espansione territoriale dal fiume al mare. E dovremmo smetterla di parlare di violenza dei coloni, perché qui si è al di là della violenza, è vero e proprio terrore. Ecco quello che fanno i coloni in Palestina. Qualche mese fa, Aysam Nasser, di 13 anni, è stato ucciso dai lacrimogeni dell'esercito israeliano mentre raccoglieva olive con la sua famiglia. E mi chiedo, quanti dei nostri giornali hanno riportato questa notizia? Migliaia di palestinesi continuano a languire nel frattempo nelle carceri israeliane, ed è su questo e sull'esistenza di un sistema di centri di tortura, come denunciato dalle stesse organizzazioni non governative israeliane più importanti, che presenterò la mia prossima inchiesta alle Nazioni Unite. Mentre ciò di cui vi parlerò oggi chiarisce un punto fondamentale. Quanto sta accadendo in Palestina non è il risultato dell'azione isolata di uno Stato. È l'esito di un ordine mondiale coloniale resiliente, in cui i diritti non sono universali, ma sono privilegi riservati a pochi. E guardate che io uso il termine coloniale in senso analitico, non è uno slogan ideologico, è un termine che descrive un sistema che consente la violazione del diritto all'autodeterminazione dei popoli, di interi popoli, soprattutto nel sud globale, a beneficio dei più forti. La mia inchiesta dimostra come, attraverso azioni legali e omissioni deliberate, troppi stati abbiano armato, finanziato e protetto l'apartheid militarizzata israeliana, consentendo che il progetto coloniale di insediamento nel territorio palestinese occupato dal 1967 degenerasse in genocidio. Ma come è stato possibile? Vorrei soffermarmi su 4 elementi. Il primo, sostegno diplomatico. I consessi diplomatici, incluso quelli nati per preservare la pace, come le stesse istanze onusiane, sono stati utilizzati per giustificare e normalizzare l'apartheid israeliana, anche quando la Corte di Giustizia Internazionale, la più alta corte mondiale, ha riconosciuto il rischio di genocidio e ordinato ad Israele di fermare l'occupazione illegale che mantiene sul territorio palestinese. E quindi perché Gaza, come il resto della Palestina occupata, sono ancora sotto il diktat israeliano di chi l'ha armato e di chi l'ha finanziato? Veti e cessate il fuoco, invocazioni distorte dell'autodifesa, disumanizzazione sistematica dei palestinesi hanno fatto da complemento. E gli stati che hanno osato ricorrere alla giustizia internazionale, dal Sudafrica alla Norvegia, o che hanno osato cooperare con la Corte Penale Internazionale, subiscono ritorsioni e pressioni politiche ed economiche importanti. Il secondo elemento è quello più pericoloso. Sono i legami militari. Armi, intelligence e addestramento congiunto hanno alimentato la macchina genocidaria. Dal 2020 al 2024 l'Italia è stata il terzo fornitore di armi ad Israele al mondo dopo Germania e Stati Uniti. Questi due paesi da soli forniscono oltre il 90% degli armamenti, secondo il SIPRI. che è l'istituto più autorevole in fatto di commercio e trasferimento di armi. L'Italia continua a consentire il transito di carichi militari nei porti italiani. Voglio chiarire che la mia inchiesta copre 64 paesi. Mi soffermo sull'Italia perché immagino sia il paese che vi interessi di più. È partner chiave del programma F-35, che è stato utilizzato nei bombardamenti su Gaza, come ho dimostrato almeno 3 volte. Non solo, ci sono giornalisti che stanno conducendo inchieste essenziali in questo paese. Leonardo, partecipata per un terzo dallo Stato italiano, è centrale in questi rapporti, nella produzione di radar, elicotteri, addestramento e sistemi d'arma. Immagino che i giornalisti siano al corrente che c'è una causa oggi pendente contro Leonardo e lo Stato italiano proprio per la complicità nei crimini commessi da Israele. Il terzo elemento è quello commerciale. Nonostante 2 anni di genocidio, le esportazioni israeliane sono cresciute. L'Unione Europea resta il primo partner commerciale di Israele ed è grazie a questo paese, assieme all'Ungheria e alla Germania, che non si riesce neanche ad aprire la discussione sulla sospensione di questo accordo di partenariato, che prevede all'articolo 2 la violazione dei diritti umani come causa per la sospensione dell'accordo stesso. E noto che tra il 2023 e il 2025 l'Italia ha aumentato gli scambi commerciali con Israele di circa 100 milioni di euro. Quarto ed ultimo punto, la strumentalizzazione degli aiuti. Il blocco illegale di Gaza è rimasto in gran parte incontestato. Gli attacchi contro UNRWA sono stati tollerati, anche lì, nonostante una decisione della Corte di Giustizia che ci dice che UNRWA ha pieno titolo di operare nel territorio palestinese occupato ed Israele non ha alcuna autorità per fermarla. La cosiddetta Gaza Humanitarian Foundation ha trasformato la distribuzione degli aiuti in luoghi di morte per civili affamati, 1.600 feriti, 1.600 ammazzati nei centri di distribuzione durante la sospensione delle operazioni delle Nazioni Unite. E la repressione in questo caso continua nei confronti del movimento in solidarietà, il movimento che chiede giustizia per ciò che sta accadendo in Palestina. Segnalo con preoccupazione la repressione del movimento antigenocidio in questo paese, che rappresenta un'ulteriore forma di sostegno incondizionato ad Israele, come scrivo nel mio rapporto. Come ho detto in altri paesi e in altri contesti, assieme a tanti studiosi ebrei, le leggi che strumentalizzano la lotta necessaria contro l'antisemitismo per proteggere dall'esercizio della giustizia uno Stato accusato di crimini gravissimi, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e crimini di genocidio, minano le fondamenta di un ordine democratico che ha nella libertà d'espressione, con tutto ciò che ne fa da corollario, uno dei suoi primi principali pilastri. E concludo dicendo: il diritto internazionale è chiarissimo, nessuno Stato può aiutare o assistere un altro Stato nella commissione di illeciti internazionali, tanto più di crimini internazionali. Non è una scelta politica, è un obbligo giuridico. La Corte Internazionale di Giustizia, come vi dicevo, nel dichiarare illegale l'occupazione, ne chiede lo smantellamento e ha fatto questo dopo aver riconosciuto l'esistenza di un rischio di genocidio che tutti gli Stati hanno l'obbligo di prevenire. Pertanto gli Stati devono garantire le condizioni necessarie per il cessato il fuoco permanente, cioè il ritiro israeliano totale e incondizionato dal territorio palestinese occupato, Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est. E questa è l'unica via per garantire l'autodeterminazione del popolo palestinese. Secondo, sospendere i legami militari, commerciali e diplomatici con Israele finché non ponga fine all'occupazione illegale, all'apartheid e risponda dei crimini di cui è accusato. E in ultimo, indagare e perseguire le responsabilità individuali e aziendali connesse all'occupazione illegale. Non farlo significa essere complici. Legalmente, questo, i termini di questo lo stabiliranno i giudici nel tempo e luogo dovuti. Ma moralmente sin da oggi senza alcun dubbio. Mi auguro che dalle rovine di Gaza e delle vite distrutte in Palestina possa nascere non solo la base per una società senza discriminazioni per palestinesi e israeliani, ma anche un nuovo multilateralismo fatto di diritti per tutte e tutti e non privilegi per pochi. E che l'Italia scelga da che parte stare. Grazie.

0: ton état-major. Pas d'autre choix dans ta démence que de frapper encore plus fort, que d'aller plus loin dans le crime et d'infliger plus de douleur.
1: Grazie mille alla dottoressa Francesca Albanese per questo importantissimo contributo e per tutto il lavoro straordinario che sta facendo. E lascio subito la parola all'avvocato Fausto Zanelli e siamo a chiederle, lei da giurista, da avvocato, come reputa il cosiddetto modello israeliano? Cioè, ritiene che abbia avuto effetti anche sulla nostra legislazione? E se sì, in che modo? Grazie.
2: Grazie della domanda, dell'invito, di questa opportunità per riflettere su un tema che noi, come un gruppo di giuristi, ci siamo denominati giuristi avvocati per la Palestina, ma non perché il nostro obiettivo sia solo la Palestina o una vicinanza, un'empatia selettiva per un'area del mondo, ma perché, come insegnava un grandissimo maestro del diritto internazionale, su cui libri mi sono formati, laddove concretamente il diritto internazionale messo in discussione non è rispettato, laddove c'è un concreto, no, all'epoca si diceva pericolo, oggi evidente, cancellazione del diritto internazionale, della sua applicazione, là merita di essere studiato il diritto per capire se ha ancora senso, se è ancora effettivo, se è efficace, ma non in quelle latitudini, ovunque, perché il diritto è un sistema, quello del diritto internazionale ancora di più, e proprio in questi mesi, potremmo dire settimane, vediamo come l'aver picconato, l'avere cancellato le basi, il supporto, quel sistema che reggeva la fragile architettura del diritto internazionale, oggi si ripercuota non solo in Palestina, non solo in quello che succede in quelle terre occupate, ma ovunque a livello planetario. Perché? E qui faccio una sola citazione, che tra l'altro non è un giurista, ma era stato detto da un eminente pontefice, che è arduo pensare di rimanere sani in un mondo malato. E io vorrei dire che è difficile pensare di restare al sicuro in un mondo in fiamme, attraversato dalla guerra, da tutto quello che vediamo al di fuori dei nostri confini, e pensare che questo potesse rimanere confinato al di fuori dei nostri sicuri confini, garantiti da dei sistemi, degli ordinamenti giuridici e dall'adesione noi a un diritto internazionale che sarebbe garantito e tutelato, e quindi noi non avremmo mai dovuto pagare lo scotto di essere quelli che devono invocare il rispetto del diritto, perché godevamo di una posizione di forza, di un privilegio, ancor prima che del diritto garantitoci da quelle convenzioni. E quindi pensare di essere protetti dal diritto e dai diritti, nel momento in cui il diritto internazionale e tutti i diritti vengono spazzati via, cancellati, a partire dalla Palestina. Questa era una pretesa, da tempo noi lo dicevamo, forse neppure giusta, ma certamente non realistica. Per questo io credo che a livello internazionale noi abbiamo un sistema costruito con convenzioni, trattati, che dovrebbero tutelare, tutelarci, garantire quindi non i palestinesi, garantire tutti noi e tutti gli stati. E però questi enormi principi sono valori che non è che sono acquisiti una volta per sempre, sono delicati e preziosi principi e valori che devono essere tutelati, protetti quotidianamente da quella che noi chiamavamo una volta la comunità internazionale e a seguire i paesi, gli stati e tutti i firmatari. Perché il diritto internazionale, anche quello nazionale, muore quando cessa di essere alimentato, dico io da giurista, e poi scenderò all'aspetto più tecnico, da quella convinta partecipazione e adesione dei cittadini, e quindi dei loro rappresentanti, e quindi anche dei loro esponenti politici. Per questo io credo che il lavoro di Francesca sia encomiabile, sia davvero, così come la presenza di tutti quelli che in questi mesi, in questi anni, sono scesi in piazza, è la concreta dimostrazione dell'espressione, della messa in pratica di un valore democratico e costituente nel significato migliore del termine, cioè mantenere, difendere, garantire, assicurare l'efficacia dei diritti e del diritto. Perché tollerare la legalità, che è l'alternativa, quando si dice da che parte stare, e anche l'Italia deve farlo, tollerare l'illegalità non vuol dire consentire l'oppressione di alcune persone o di un popolo che la sta vivendo, ma vuol dire garantire l'impunità e quindi assicurare una spirale di violenza, una violenza senza limiti, se non quello della forza e della volontà dell'oppressore, qualcuno ha detto la sua personale moralità, e quindi esponendo l'oppresso all'arbitrio totale. Torniamo cioè a quel mondo che avevamo visto prima della secondo dopoguerra mondiale, e che proprio la consapevolezza di un genocidio e del dramma che si era consumato aveva fatto sì che si scrivessero nuove regole e si delineasse un nuovo mondo diverso, basato sul diritto e sul diritto internazionale. E oggi quel diritto subisce una perversione nel senso etimologico, cioè ne viene cambiato il verso, nel momento in cui ci rendiamo conto che i giudici della Corte Penale Internazionale, perché hanno esercitato il loro dovere, il loro mandato, tra cui ad esempio spiccare un mandato di cattura contro un criminale internazionale, sono sanzionati, gli è vietato di utilizzare conti, di recarsi in alcuni paesi occidentali democratici, gli Stati Uniti. Cioè noi vediamo la situazione per cui il giudicante, i procuratori della Corte Penale Internazionale che svolgono il loro mestiere, vengono sanzionati e puniti, perché si deve garantire l'impunità di chi i crimini commette. Questa è la vera perversione, il cambiamento diverso di senso che io credo non può lasciarci inerti e non può lasciarci a questo punto senza sentirci chiamati in causa. Perché? Perché mentre succede quello che succede in Palestina, ovviamente non mi dilungo su quello, però io ritengo che un genocidio, di cui abbiamo parlato, ridefinisce i confini, ridefinisce, è uno spartiacque, lo è stato quello tremendo della Shoah, e lo è il nuovo. Da un genocidio non si entra, l'ha detto Francesca Albanese, come si è entrati. Si entra in un altro, se ne esce in un modo e se ne esce in un altro. Si entra, può entrare in un modo, magari inconsapevolmente, tollerandolo, ma se ne esce sicuramente mutati, perché se lo si è tollerato, quel genocidio assume la forza e la valenza di un atto costituente, di un nuovo ordine mondiale. Così come la guerra che è stata sdoganata a livello internazionale e che non risponde più a nessun limite, non solo il diritto di fare la guerra, lo ius ad bellum, ma anche il diritto durante la guerra, il rispetto di quelle convenzioni, alcune delle quali scritte nel XIX secolo, che stabilivano i limiti durante la guerra, non si bombardano ospedali, non si spara sulla Croce Rossa, si diceva. Tutte queste cose che abbiamo visto travolte e spazzate via dal conflitto che c'è in Palestina. Allora, io ritengo, e qui arrivo al punto fondamentale, che dopo Gaza il mondo è cambiato, ma non è cambiata la Palestina. Israele è, secondo me, un monito di quello che poteva succedere, ma è certamente anche un modello, un paradigma di un altro tipo di democrazia possibile. Sapete che Israele nasce per risoluzione dell'ONU, quindi è l'ONU, il diritto internazionale, il più alto consesso che fa a caso unico nascere un paese, che prevedeva entro un anno che Israele si dotasse di una costituzione. Israele non ha una carta costituzionale per scelta, perché ha scelto di essere uno Stato ebraico, cioè uno Stato che assegna diritti diversi a seconda l'appartenenza etnico-religiosa, quindi non può prevedere una Costituzione che assegni uguali diritti. Questa cosa per molto tempo è stata da noi giuristi considerata un fattore di premodernità. Israele era uno Stato che doveva ancora accedere al passo successivo da democrazia formale a democrazia sostanziale, costituzionale. Abbiamo atteso questo passaggio, ma la storia è andata in un altro verso. E oggi ci rendiamo conto che in realtà Israele è diventato un modello. Fateci caso, ovunque c'è un sistema autoritario, ovunque c'è una torsione delle democrazie, ovunque si persegue di conculcare, limitare i diritti fondamentali della democrazia, che quelli sì sono il veramente senso di una democrazia, non è l'elezione periodica, perché sappiamo tutti qua che si vota in Bielorussia, in Turchia, in Iran, in Russia. L'elezione non è il punto fondamentale, ma quando l'elezione assicura a una maggioranza, un potere di governare nel rispetto di tutti i cittadini, cioè rispettando i diritti e le libertà fondamentali di tutti, anche delle minoranze. Ecco, qui arriva il punto fondamentale. Israele ha scelto un'altra via. E quella strada che sembrava pre-moderna, in realtà prefigura un futuro di una post-democrazia possibile. Fateci caso, citiamo gli Stati Uniti, la più grande democrazia dell'Occidente, del mondo quindi, la quale sta avviandosi verso una torsione che non prevede certo la cancellazione del sistema elettorale, ma una serie di riduzioni di libertà e democrazie. E io credo che queste cose si preannunciano anche nel nostro paese. Io ho letto recentemente preannunciarsi il rientro del fermo preventivo per soggetti pericolosi di polizia prima di manifestazioni, un istituto che è stato abolito con l'abolizione del sistema fascista. Ma altre cose potremmo vedere. C'è un disegno di legge incardinato qui, dove le leggi si fanno, il quale prevede all'articolo 3, con la sacrosanta motivazione di combattere l'antisemitismo, una piaga orrenda e sempre mai totalmente estirpata, che si potranno non autorizzare le riunioni e le manifestazioni, qua con un piccolo analfabetismo legale, perché sapete in Italia non c'è l'autorizzazione, si preavvisa e poi questore può vietare, quando in queste manifestazioni c'è il pericolo, il rischio potenziale che vengano utilizzati simboli e slogan, E quali sono gli simboli, gli slogan che non si possono pronunciare? Quello è lo Stato che non si potrà criticare. Gli slogan antisemiti. E sapete che uno di questi noi seguiamo, che difendiamo in Germania, manifestanti, sapete che a Berlino indossare una keffia si viene fermati per fermo di polizia. E pronunciare lo slogan dal fiume al mare, la Palestina sarà libera, si viene arrestati. Allora, perché questo slogan non può essere pronunciato quando parla di una generica libertà, mentre un ministro israeliano dice che certamente dal fiume al mare la Palestina, cioè i due stati previsti dalle Nazioni Unite, non potranno mai esistere? Quindi fa una negazione chiara del diritto di un popolo all'esistenza e all'autodeterminazione. Questo è il problema. Allora, se la guerra e il genocidio sono forme di un nuovo ordine costituente, dobbiamo preoccuparci tutti, anche noi, anche in Europa, anche in Italia. Perché Israele rischia di incarnare un modello da imitare. Ogni autoritarismo guarda un modello e Israele è un modello pronto, di uno Stato che non risponde a nessuno, che dichiara di non rispondere né all'ONU né al diritto internazionale, esplicita dichiarazione, né all'opinione pubblica mondiale. Si fonda sul mito della sicurezza assoluta per se stessa e quindi la negazione del diritto di chiunque altro. Uno Stato che quindi garantisce il ricorso alla guerra sempre, in ogni momento, quando ritiene che sia messa in pericolo l'identità ebraica dello Stato di Israele, e che non riconosce confini, ma non solo fisicamente, sapete che Israele non ha mai dichiarato i suoi confini, non riconosce confini all'agire, alla sua modalità, alle tecniche utilizzate. Questo è il problema. Io credo che la grande Israele non sia un problema solo per chi vive in Siria, Giordania, Libano o in Sinai. Il grande Israele è un modello che si espande nel mondo, è il modello di una nuova, altra, diversa democrazia possibile, che prevede sì le elezioni, prevede sì che la maggioranza governi, ma prevede che vengano conculcati, limitati e fortemente ristretti quei diritti di libertà che sono in realtà il vero cuore e sale della democrazia. E questo deve preoccuparci, perché quel laboratorio oggi lo vediamo arrivare ovunque. Vediamo scampoli di quello in qualunque riforma. Non solo perché le polizie più repressive degli Stati Uniti sono formate con istruttori che provengono dai territori israeliani, non solo perché le forme di sorveglianza tecnologica e di controllo che ognuno di noi oggi incontra sono forme che noi importiamo da Israele, perché è vero che siamo grandi esportatori, ma siamo ancora di più come valore importatori. E quindi questo ci dice che le tecniche di sorveglianza e di controllo digitale, che sono il futuro del fronte dello Stato autoritario, Palantir, sperimentate sui palestinesi, utilizzate oggi perché l'AIS possa andare incrociando i dati a casa di qualunque per portarselo via, sono gli stessi strumenti e piattaforme digitali che tutti i governi aspirano ad avere, cioè il controllo digitale, la sorveglianza totale dei cittadini, senza rispondere a nessun giudice, a nessun controllo esterno. Questo dovrebbe preoccuparci molto, perché dietro lo schermo, il paravento o il pretesto dello stato di emergenza, Israele è in stato di emergenza dal giorno della sua nascita. Ha rifiutato di cessare lo stato di emergenza dopo 80 anni. Ebbene, lo stato di emergenza in cui noi ci avviciniamo a vivere il nostro futuro sarà uno stato che potrà avere, si trova un bivio, e credo che il bivio più pericoloso sia intraprendere la strada di quel tipo di democrazia, quel tipo di sorveglianza come prassi, emergenza come regola, compressione dei diritti fondamentali come strumento per il governo.

0: Uscita dalla conferenza stampa, Francesca Albanese ha incontrato il pubblico dei manifestanti radunato in piazza Capranica.
1: Non c'è nessuna tregua nel genocidio, la distruzione intenzionale di un popolo che si persegue con le uccisioni, affamando la gente, creando le condizioni di vita affinché vengano annientati nel corpo e nello spirito, creare dei centri di detenzione che si sono trasformati in centri di tortura. Questa è l'essenza della distruzione di un popolo. Gli italiani e le italiane hanno capito benissimo che non c'è la tregua, però c'è un clima di intimidazione costante nei confronti di chi protesta, nei confronti di chi manifesta, nei confronti di chi esprime il proprio dissenso, di chi si vuole informare. Si stanno terrorizzando le scuole affinché non si parli di Palestina. Secondo me più questo che gela.

Per quanto riguarda la possibile revoca delle sanzioni statunitensi nei suoi confronti, Albanese ha denunciato l'inettitudine dello Stato italiano. Non ho mai avuto nessun incontro con questo governo. L'ho chiesto e mi è stato negato, ed è un fatto abbastanza unico, perché negli altri paesi, anche quelli che non condividono le mie analisi e quelle degli altri relatori speciali o dell'Alto Commissariato dei diritti dell'uomo, vengo ricevuta con tutto il rispetto e la dignità che si riconosce per un mandato come questo, ha detto. Secondo la relatrice, le sanzioni americane non verranno tolte o revocate così facilmente perché non sembra esserci un clima favorevole negli Stati Uniti in questo momento. Era questa la nostra ultima notizia e con questo ci salutiamo e vi diamo appuntamento a mercoledì 18 marzo, sempre alle 17:30, sempre su Radio Wombat. Inshallah!

0: Ready?
1: Yep.
2: Nope.

0: Allora, buonasera a tutti. Io proverei a iniziare questo dibattito che abbiamo organizzato qua come comitato Tanucci Piazza Aperta. E se siamo qua, penso tutti sappiamo un po' la storia di questo comitato, che è nato da poco, ovviamente per rispondere all'apertura qua nel quartiere della sede di Vannacci. È stato un evento che per noi è stato un po' traumatico all'inizio, ma devo dire che quello che si è creato in questa piazza, secondo me, è qualcosa di importante e che non era scontato, e che ha riattivato delle energie di territorio vere. La gente si è incontrata e qua si sono state fatte molte iniziative e tutte hanno avuto un gran successo. La partecipazione è stata davvero della cittadinanza, dalle famiglie al tessuto associativo del territorio, il circolo Arci, le sedie ce l'hanno portate i ragazzi dell'SMS. Si è attivato qualcosa e vogliamo prenderci cura di questo qualcosa e di questo territorio, e penso che il tentativo di oggi è quello di portare anche la politica nelle piazze, tra i cittadini, cioè che la politica non sia una roba di esperti, anche se oggi ci saranno anche professori universitari, ma anche quella intelligenza, quella tecnica che viene dall'accademia, che sia al servizio delle lotte, dei territori, di chi prova a trasformare. Siccome appunto Vannacci, che sarà tra l'altro a Firenze il 19, ha impostato tutta la sua retorica, tutta la sua politica sul tema della sicurezza, ovviamente in un'ottica razzista, si può dire, penso, abbastanza apertamente. Noi pensiamo che questo tema della sicurezza valeva la pena di essere affrontato, di essere discusso tra la gente, perché è un tema che chi vive i territori sa che è un tema che tocca le sensibilità. Per dire, a Novoli si è creato un altro comitato, probabilmente diverso dal nostro, ma che appunto ha fatto una manifestazione, io non saprei definire. Spesso a sinistra si dice che questi comitati per la legalità e la sicurezza sono strumentalizzati dalle destre, e probabilmente è vero, però dall'altra parte è chiaro che c'è anche un sentimento comune fra la gente di sentirsi insicuri, no? Il tutto sta nel capire che cos'è per noi la sicurezza, e di questo noi oggi vorremmo parlare e dotarci degli strumenti, perché la retorica che portano avanti i fascisti è una retorica ovviamente che arriva in fondo ai problemi, che non guarda le cause dei problemi e che affronta il tema solo in un senso poliziesco, repressivo, razzista, escludente, abilista e quant'altro. Quindi ci rendiamo conto che la sicurezza è un tema che è sentito, di cui è necessario parlare. Ci chiediamo prima di tutto perché questo tema è sentito, di che cosa la gente è davvero insicura, no? E se esiste un modo per parlare di sicurezza, diciamo, da sinistra, o comunque dal basso, da chi vive i territori, no? E per questo ci servono strumenti, penso, no? Di discussione, per affrontare in maniera così non propagandistica i problemi, no? Quindi io voglio poco, nel senso che oggi abbiamo invitato delle persone, c'è stato dei problemi, diciamo che l'iniziativa che doveva essere il pomeriggio è slittata alla sera, quindi Scalia e Portelli saranno dopo, mi scuso per questo, ma ci sono stati dei problemi logistici. Comunque è importante essere qui, e oggi partiamo, diciamo, parlando di Firenze. Cioè, Firenze è una città che appunto sicuramente anche a Firenze questo tema della sicurezza risuona molto. Per esempio si parla oggi della polizia di quartiere, no? È uno dei temi che ricorre nel dibattito pubblico, della legalità, delle baby gang, sono tutti fenomeni che anche a Firenze si respirano nel dibattito pubblico. E il primo appunto a cui passo la parola è Matteo Magni, che è uno storico, per cui abbiamo pensato di affrontare anche le cose da questo punto di vista, no? Perché ci siamo chiesti, ma questo tema della sicurezza è un tema, come dire, che emerge a un certo punto nel dibattito pubblico in Italia, a Firenze, oppure è un tema che in qualche modo attraversa la storia dell'Italia repubblicana? Io penso che ci sia un momento, no, in cui questo tema emerge. E Matteo appunto ha fatto una tesi qui a Firenze sul raccontare il degrado nel biennio 89-90, che è un momento particolare, no? E quindi capire come emerge questo tema, perché emerge in quel momento lì, perché a Firenze, di che cosa si discute, e ovviamente quelli sono gli anni poi in cui questo tema della sicurezza viene razzializzato fin da subito, perché è il momento in cui l'Italia passa ad essere un paese di emigranti a un paese che invece accoglie migranti, e il fenomeno della migrazione, mi ricordo i somali, gli eritrei, insomma, un certo tipo di migrazione emerge in città e si inizia a discutere di questo. E quindi nulla, se ci vuoi raccontare un attimo, insomma, quello che hai studiato, quello che hai visto, cosa emerge nel dibattito pubblico in quel momento, perché in quel momento, quali sono le forze in campo e quali sono state anche le risposte, perché sul poi il tema appunto della sicurezza serve poi che si attivino le persone, no? E in quel biennio là ci furono anche delle lotte dei migranti, cioè i soggetti così che venivano visti come insicuri hanno anche portato e fatto emergere una loro voce. Vi ringrazio. No, volevo solo dire, proviamo a essere brevi perché siamo tanti, quindi magari se proviamo a parlare un quarto d'ora, ovviamente tutte le suggestioni, tutti gli interventi dal pubblico, magari prima parliamo, cioè fate 3 interventi voi e poi si raccoglie e si prova un po' a discutere.
1: Ok, allora, intanto grazie Franco per l'invito e sulla questione dei 15 minuti magari se mi fai un reminder, perché sempre molto molto complicato, cerco insomma di capire anche a seconda degli sguardi. Buonasera a tutti e a tutti, mi chiamo Matteo Magni, diciamo, non sono uno storico, ma nel senso che mi sono laureato in storia, ma non sono un ricercatore all'Università di Firenze, non è il mio lavoro, io lavoro come insegnante di storia e geografia in una scuola privata e non sono nemmeno un militante politico, cioè, diciamo, il mio background politico, però ecco, non partecipo a nessun collettivo né nessuna realtà, quindi diciamo la mia ricerca è stata un po' il frutto di una riflessione iniziata sicuramente negli anni del liceo, in particolar modo con le prime lotte di quartiere in San Frediano intorno all'occupazione di Via del Leone, e che poi ho portato avanti, diciamo, un po' autonomamente, per cui in primis grazie a voi che invece vi occupate, diciamo, di rendere collettivo il pensiero e costruire questo tipo di momenti. Davvero grazie per avermi invitato. Vi spiego un pochino io che cosa ho studiato nell'ultimo anno e mezzo. Il punto di partenza è il seguente. Ogni tanto mi scappano forse delle parolacce, nel caso perdonatemi. Quando noi eravamo adolescenti si bevevano le birre in Santo Spirito e ci rompevano dicendoci che facevamo degrado. Nel momento in cui in Piazza Santo Spirito, anziché bere le Moretti da 66 a 1,30 euro sulle scalinate, si bevono le birre a 6-7 euro intorno ai tavolini della piazza, non è più degrado, è decoro, è altro. Quindi è chiaro che intorno a questo binomio degrado e decoro si è impostato un discorso che è politico e che tende a trasformare lo spazio urbano e la percezione che noi ne abbiamo. Questa parola degrado, per utilizzare un po' di linguaggio accademico, contiene al proprio interno un coefficiente temporale. Per capirsi, il termine progresso, che è un termine presente nel linguaggio politico dal Settecento, è un concetto che detiene al proprio interno un coefficiente temporale, nella misura in cui dicendo progresso si mobilita un immaginario che di fatto è quello di una storia che tende verso il meglio, che è la storia dell'Europa industrializzata e colonizzatrice, che porta avanti la storia rispetto invece ai popoli indietro che ha il dovere di colonizzare, eccetera. Quindi ci sono delle parole politiche che veicolano diciamo delle visioni temporali. La parola degrado a me sembrava che per quanto banalizzata nel nostro utilizzo pubblico, si parla di degrado, c'è la parola degrado dentro testi di legge, dentro ordinanze comunali. A Firenze esiste il reparto antidegrado, quindi il degrado è un qualcosa. La domanda dalla quale sono partito è: ma degrado vuol dire c'è un momento X a partire dal quale si inizia a degradare la situazione? È il buon vecchio si stava meglio prima, ma si dice la nostalgia è un sentimento reazionario, quindi molto probabilmente quel si stava meglio prima a cosa fa riferimento? Si stava meglio prima. In Italia si parla quando si parla in maniera molto spicciola degli anni Ottanta, si evoca la grande criminalità, si evoca la droga. Quando si parla degli anni Settanta, si evocano le lotte sociali, la lotta armata, si parla degli anni di piombo. Si stava meglio prima quando? Non so se conoscete l'archivio audiovisivo del Movimento Operaio Democratico, AMOD, penso che tanti lo conoscono, chi non lo conosce le invito a farci un giro su Io un giorno, facendo una banale ricerca su Google, mi sono imbattuto in un video fiume di 2 ore, bellissimo, sull'archivio Amod, che è del marzo 1990, dello sciopero dei senegalesi in piazza, del sciopero della fame dei senegalesi in piazza San Giovanni. Bellissimo, perché nel video vedete banalmente gente che chiacchiera ai margini di questo presidio e che racconta la Firenze dell'epoca. Io sono nato nel 95, quindi del 90 non ho nessun tipo di ricordo e anche poca memoria storica, non c'è una memoria anche dei movimenti. Diciamo, sono cresciuto in ambiente di collettivi degli anni 70, si parlava e si straparlava degli anni 90, cioè per noi c'erano gli anni 70, i Buho, Genova e poi noi. Questa è più o meno l'immagine della storia che a me è arrivata da giovane adolescente, diciamo, nel mondo delle lotte. Questi anni 90 erano un po' non si capiva bene, la Pantera forse e poco di più. Partendo da questo video della Mod, ho trovato poi un articolo del professor Bianchi, che è un professore dell'Università di Firenze, che all'epoca era uno studente e che partecipò a questo sciopero, e che ha scritto un articolo che potete trovare anche questo online in PDF, insomma facilmente consultabile, nel quale si spiegava un pochino le ragioni di questo sciopero della fame dei senegalesi e venivano evocate delle mobilitazioni precedenti contro il degrado. Quindi già avevo una prima risposta alla mia domanda, cioè ma il degrado, quando è il momento X, probabilmente già prima del 90, quindi sono già almeno 35 anni che si parla di degrado, e sapendo che un elemento di fondo rispetto al degrado è la retorica emergenziale, e così come quando si parla di emergenza baby gang, emergenza immigrazione, qualsiasi emergenza, se sono 35 anni che si parla di emergenza qualcosa, forse emergenza è la chiave attraverso la quale si affrontano dei problemi che invece sono strutturali e che non sappiamo affrontare in maniera, diciamo, più approfondita. Vi dico in sintesi quello che poi ho trovato, perché poi sono capace di andare per le lunghe. Che ci facevano questi senegalesi cosiddetti Vukumpra in piazza San Giovanni nel marzo del 1990? Qua vi ho portato 3 immagini prese dalla Nazione. Io quello che ho fatto, mi sono andato a leggere. Altra cosa che vi invito a fare, se non c'è niente da fare, andate alla Biblioteca Nazionale, prendete i microfilm della Nazione o di qualsiasi giornale del 1990 e ve li sfogliate e scoprite un sacco di cose che oggi non ci immaginiamo più, almeno io no, tipo i negozi di sabato pomeriggio, e poi invece vi trovate un sacco di articoli che dicono esattamente quello che viene detto anche oggi. Là sono 3 estratti abbastanza semplici. Uno è una retata in via Calzaioli contro i Vukumpra, che esponevano la loro merce illegalmente davanti ai marciapiedi, anzi sui marciapiedi davanti ai negozi, che quindi vedevano la loro, diciamo, libertà di commercio ostacolata. Questa è di fine agosto 1990. Quella che mi ha inizialmente colpito è questa. Si vede male perché i microfilm purtroppo si conservano male ed è difficile anche ricostruire per questo, a volte con gli anni, perché il materiale da consultare non è sempre facilissimo. Però questo è un estratto di un articolo del luglio 1990, nel quale si dice che la piazza di spaccio di Firenze di eroina è oramai passata nelle mani dei tunisini, degli algerini e dei marocchini. Luglio 1990, quindi sulle pagine della Nazione si parla molto di questi tunisini che vendono morte. Vi ricordo che il 1992 è l'apice in Italia per i morti da overdose di eroina, non gli anni 80, il 1992. L'89-90 siamo quasi all'apice, per cui la questione, diciamo, eroina nello spazio pubblico era una questione presente, sentita, discussa e effettiva in termini statistici. E sulla quale la Nazione ovviamente ricama grandi pagine di letteratura. I Vukumpra hanno una caratteristica, appunto, evocata prima, cioè quella di intralciare il regolare svolgimento delle attività commerciali del centro di Firenze, che nell'89-90 diciamo che sta abbracciando. Poi chi mi vuole correggere su questo e chi magari ne ha memoria mi corregga con grandissima libertà, perché l'ho studiato ma non l'ho nemmeno vissuto né letto grandi libri su questo periodo, però il centro di Firenze sta abbracciando la sua vocazione commerciale Firenze nell'89 perde 1000 impieghi nella manifattura, quindi siamo in un momento di trasformazione del tessuto economico della città, e i commercianti sono una categoria che invece per il loro ruolo nell'economia del turismo si affermano anche in termini di peso nel dibattito pubblico. La nazione è il loro sbocco naturale, la nazione in realtà oggi non lo so, spero di no, ma nell'89-90 sulla nazione c'era lo spazio Confcommercio Comunica, nella quale c'erano di fatto comunicati sugli argomenti più svariati, da gli abusivi agli ambulanti a la nuova legge sull'immigrazione, quindi diciamo uno spazio di espressione politica per il Confcommercio, che a partire dall'estate dell'89-90 inizia a montare in qualche modo un discorso. Prima Franco ha detto sono questioni che toccano la gente, ed è vero che quando parliamo di sicurezza c'è sempre un fondo di realtà del quale si parla. Quello che inizia a fare la nazione, il Confcommercio, nell'estate dell'89-90 è, attraverso l'utilizzo anche di categorie come la parola gente, per me gente come degrado è stato uno degli oggetti di analisi, la parola gente non vuol dire nulla. Che cos'è la gente? Nulla. La gente è un termine che io utilizzo per rappresentare il mio discorso come universale. La gente non ne può più. Ma chi non ne può più? I commercianti non ne possono più dei senegalesi, nel caso? Oppure chi ha la possibilità di esprimersi sui giornali non ne può più di tunisini, Vucumprà, ora mi viene la parola, Manolesta li chiama la nazione per parlare dei zingari che in centro rubano ai turisti. Quindi diciamo che questo discorso presente alla nazione, fomentato dal Confcommercio, è anche presente sul terreno attraverso alcuni comitati di quartiere, ad esempio la zona delle Cascine in via del, ora non mi viene il nome della via, via Paesiello, nell'estate 89-90, nell'estate 89 ci sono delle manifestazioni contro la presenza di prostitute, transessuali, ci sono degli articoli della Nazione che specificano transessuali, operati e non, eccetera. Se volete andare a sfogliare la Nazione, sono grandi, grandi perle.

residenti e commercianti, in particolar modo di via Faenza e delle strade limitrofe, quindi siamo nel quartiere di San Lorenzo, chiama ad una manifestazione cittadina, autoproclamandosi il Comitato dei Cittadini Indifesi. Questa manifestazione dei cittadini indifesi avrà luogo poi il 17 febbraio, o il 21, scusate, adesso c'è un po' di voti, forse il 21, con fondamentalmente una richiesta, perché il problema poi è qua, prima del chiesto di un po' di che cosa la gente si sente insicura. Per me la questione in qualche modo è, ed è stato il mio interesse di studiare la parola degrado, è che parole utilizziamo noi per descrivere la realtà? Io lavoro all'angolo tra Via della Scala e Via Orti Ricellari. Chi ce l'ha presente conosce anche forse le problematiche della zona. Un anno fa il Corriere Fiorentino ha fatto un articolo con la foto di una persona che dorme per terra e il titolo era legato all'insicurezza. Ovviamente non si parlava dell'insicurezza della persona che dormiva per terra, che quindi chiaramente in situazione di insicurezza economica, sociale, sicuramente i più esposti a violenze di qualsiasi tipo, ma parlava dell'insicurezza di chi è costretto a passare accanto a una persona che dorme per terra. Quindi chiaramente la questione è intorno alle parole, perché? Perché provare ad inserire delle parole nel dibattito pubblico che permettano di fare chiarezza è sicuramente secondo me, un modo intanto per impostare i dibattiti in un altro modo. Quando si parla di, anzi finisco prima la cronaca e poi così vedo se siamo nei tempi, 21 febbraio 1990, quindi questa manifestazione dei cittadini indifesi, poi risoprannominata dalla nazione la Marcia dei 4.000, di memoria torinese, un pochino in termini di reazione, in termini anche di rappresentazione, viene data la manifestazione, una marcia silenziosa contro la violenza, contro il degrado, per la sicurezza del centro di Firenze. La risposta della giunta comunale è un po' schizofrenica, perché in quel momento abbiamo il Partito Comunista che governa insieme a un partito socialista che dopo qualche mese in realtà avrebbe governato a Firenze insieme alla Democrazia Cristiana, quindi ci sono delle lotte interne, per cui la reazione è un attimo ritardata, ma nel giro di 3 giorni la risposta è una: 300 poliziotti che arrivano da Roma e che fanno piazza pulita del centro di Firenze, vuol dire evitare queste scene. C'è una foto bellissima che, se qualcuno dopo vuole sfogliare la tesi, ci ho messo alcune immagini, su Ponte Vecchio, di 5 poliziotti che stanno di fatto così, cioè a sorvegliare il vuoto, nell'attesa dello spazio dedicato al turismo. Poi dico anche qualcosa sulle lotte, però, e chiudo. Oggi è l'11, bene, tra un paio d'ore, 1 ora e mezza iniziano i mondiali del 90, si svolgono in Italia. Firenze è una delle 12 città che ospita i mondiali e, come altre città, è una città che si deve preparare al grande evento, e sappiamo che prepararsi al grande evento vuol dire in primis togliere di mezzo gli indesiderabili, ad esempio Evo Comprà, ad esempio Tunisini, ad esempio gli Zingari. Il centro di Firenze ospiterà tra l'altro gli Stati Uniti, che erano nel girone che giocava a Firenze nel 90, per la grande gioia degli albergatori e dei commercianti. Quindi, in maniera estremamente sintetica, posso dire che la reazione politica alle richieste di questi cittadini indifesi, che erano in parte molto importanti, dei commercianti stufi di non avere piazza pulita per svolgere i propri affari, si traduce in una militarizzazione del centro, quindi una retorica emergenziale che poi si traduce in una risposta repressiva. Aggiungo che nel 90 possiamo dire che inizia in Italia la fase della, se non è mass incarceration, cioè come negli Stati Uniti, la risposta alla traduzione della guerra alla droga. A Firenze, in Italia dal 90-92 abbiamo uno sbalzo in termini di detenuti molto importante, in particolar modo di detenuti di origine nordafricana. Nell'estate dell'89 abbiamo le prime rivolte di tunisini, tra l'altro nel carcere di Sollicciano. Chiudo, mi chiedo delle lotte. Io non ho studiato le lotte, mi interessava piuttosto rompere le scatole alla nazione e provare a dire ancora una volta: guardate, tanto fanno schifo, ma tanto già lo sappiamo. La risposta.

0: La risposta di piazza, e anche qua la storia delle lotte dei migranti in Italia, in realtà, anche qua c'ha più decenni di quanti noi se ne pensa sempre. Nell'estate dell'89, tra il 23 e il 24 agosto, c'è il primo, diciamo, grande omicidio con sfondo razziale, quello di Jerry Hassan Maslow, che viene ucciso nelle campagne di Caserta per rubargli di fatto quello che aveva guadagnato durante l'estate. Diciamo, nell'autunno dell'89 poi abbiamo delle mobilitazioni importanti a livello nazionale con lavoratori africani in primis, in prima linea nelle piazze. A Firenze la reazione a questa risposta poliziesca alla richiesta di sicurezza è una mobilitazione che parte dalla comunità senegalese di Firenze e che viene sostenuta uno dagli studenti della Pantera nelle settimane, diciamo, che io ho studiato, quindi tra il gennaio e il marzo del 90 siamo nel pieno del movimento studentesco della Pantera, e tra l'altro l'89 è il momento in cui l'Emerson e il CPA a Firenze nascono e trovano i loro primi locali nel marzo del 90 a sostenere i senegalesi scioperanti. Oltre agli studenti della Pantera abbiamo anche militanti dei centri sociali e ci sono diciamo, degli articoli, i primi ovviamente sciacalli a venire a fare propaganda a Firenze per sostenere le rivendicazioni cittadini indifesi è l'MSI, quindi qua direi che abbiamo una fantastica continuità storica, e a contestare questo convegno del Movimento Sociale Italiano in sostegno ai cittadini indifesi ci sono studenti della Pantera e militanti dei centri sociali. Tante cose potevo dire, intanto ho detto queste, poi se ce ne sono che vi interessano, proviamo ad approfondirle.
1: Grazie davvero. E ora passiamo a Francesca Conti. Si collega bene, penso, il discorso. Lei è la direttrice e collaboratrice di una città manifesta. Da tempo, insomma, si occupa delle politiche urbane a Firenze, sono un po' una spina nel fianco dell'amministrazione, penso, da tempo, e fanno un gran lavoro di chiarezza su tutto quello che succede in città. Si collega bene, penso, perché appunto gli anni 80-90 sono gli anni in cui Firenze cambia faccia. Ci sono tutti quei fenomeni di svuotamento del centro, turistificazione, che partono negli anni 80-90 e oggi hanno raggiunto un apice quasi insostenibile, diciamo. E a proposito di quello che dicevi, vi dico un aneddoto che è successo 2 giorni fa, che mi fa pensare appunto quando te parlavi del significato delle parole, cioè che la sicurezza di qualcuno probabilmente l'insicurezza di qualcun altro alla fine. E è chiaro che questo attraversa linee di classe e linee di razza molto precise. Eravamo qua a fare la festa di fine scuola dei bambini, una giornata partecipatissima. A un certo punto la municipale, che voi sapete che questo è un posto dove i rider partono si ritrovano per poi partire e fare le loro consegne. La municipale è arrivata e ha sequestrato le biciclette di questi lavoratori perché erano biciclette truccate, insomma, per andare più veloce, non so bene la questione, però anche qui sicurezza stradale, cioè a che scopo agiscono, no? Cioè, qual è la priorità di questa città? Cioè, colpire il proletariato migrante che probabilmente si trucca la bicicletta per poter fare più consegne, per guadagnare 3 euro all'ora. Questa è la sicurezza che noi vogliamo. Siamo andati a contestare in maniera verbale la questione, poi forse non siamo con la forza di fare molto di più. Comunque, carri attrezzi, lavoratori sequestrati del loro mezzo, avvenuto in piazza Tanucci 2 giorni fa, proprio qua, no? E per cui, appunto, a Francesca Conti chiedo come la questione della sicurezza ha un legame poi con le trasformazioni urbane che Firenze sta attraversando. E è un momento questo particolare, no? In cui i quartieri si svuotano, e gli chiedo anche qual è la risposta che l'amministrazione ha, diciamo, provato a mettere in campo. Da una parte c'è questa questione che appunto si rammentava prima della polizia di quartiere. Può essere quella una risposta, diciamo, ci sarebbe anche su questo tantissime cose da dire. Ad esempio in America sulla questione addirittura si parla di abolizione della polizia. Hanno un dibattito avanzatissimo su questo, no? Ma non voglio aprire questo capitolo. Però da una parte c'è quello, dall'altra c'è la grande questione degli Airbnb, in cui sembra che il comune abbia in qualche modo provato ora a mettere un freno al fenomeno degli affitti brevi, ma quanto questa cosa è propagandistica, quanto è tardiva, quanto si può lavorare e fare lotto su questo. E mi viene in mente anche, ad esempio, il tema delle cascine, che è uno dei grandi punti di insicurezza della città. Questo davvero è un po' una cosa che la gente dice. Hai ragione su dire la gente non esiste. Però è chiaro che una ragazza deve tornare a attraversare le cascine la notte, si sente insicura. Cioè, è un dato evidente, diciamo. Poi, anche lì, quanto questo ha a che fare con un immaginario, un'insicurezza percepita e un'insicurezza reale. Di questo poi si discuterà anche dopo. Però una delle cose delle cascine che sta emergendo fuori, su cui i comitati stanno lottando, è quella della cementificazione di tutta l'area che sta dietro le cascine. Anche quella, che tipo di risposta è? Ho parlato anche troppo, ti lascio la parola e ti ringrazio.
0: Spoiler, nel 90 chiedevano la chiusura delle cascine di notte.
2: Allora, grazie mille. Sì, io mi aggancerei proprio alla fine degli anni 80 e all'inizio degli anni 90, perché è vero che le trasformazioni urbane vanno di pari passo con la questione del degrado, del decoro, ovvero che cosa succede in quegli anni, come tu giustamente, come Matteo ricordava? Succede che siamo negli anni delle grandi dismissioni industriali, siamo negli anni dello sviluppo a nord-ovest della città, quindi Novoli Castello in direzione Sesto. E questo vuol dire la chiusura, la dismissione dello stabilimento Fiat, dove adesso c'è il polo sociale, c'è il centro commerciale dove c'è la Coop, e vuol dire anche tutta l'idea di una speculazione nell'area di Castello, che per fortuna poi verrà in qualche modo meno speculata, insomma, espressione di quella speculazione rimarrà la scuola Marescialli, per intenderci. Io ci dovevo dire una cittadella. Ma che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che vengono spostati, quello è il momento in cui si comincia a pensare, si comincia a mettere su carta, sul piano regolatore del comune, le dismissioni dell'area industriale, Belfiore e Novoli. Sappiamo, a Belfiore adesso c'è un social hub e a Novoli appunto. Si mette su nero su bianco questo, e il centro della città è non solo il tribunale che da Piazza San Firenze si sposta anche quello a Novoli, gli uffici della Casa di Risparmio anche quelli si spostano a Novoli nell'area ex Carapelli. Quindi quello è il momento in cui si comincia a mettere nero su bianco sul piano regolatore della città l'idea che il centro della città non diventa soltanto il luogo del commercio, ma anche viene votato ad un destino che è solo di specializzazione turistica. E noi i risultati di quella roba lì lo vediamo pienamente oggi. Quindi quegli anni sono importanti anche da questo punto di vista. E allora che si decide il destino di Firenze, un po' di tutte le zone di Firenze. Salto, perché sennò si fa un po', si fa troppo lunga, e salto al 2009, che è un altro snodo molto importante, per due motivi. Perché nel 2008 c'è la crisi economica mondiale, la famosa crisi dei mutui subprime, che qualcuno se la ricorderà, in cui che cosa succede? Succede che, vista quella crisi, la grande finanza investe si potrebbe dire sul mattone, ma investe sull'immobiliare, che è qualcosa di ancora più enorme. Quindi cosa succede in quel momento? Che il fatto che le grandi finanziarie investano sulle città del mondo, tra le quali anche Firenze, sposta appunto questi capitali, queste nubi di capitali le sposta sulle nostre città. E la casa, altro elemento, non è più la risposta a un bisogno abitativo. Non lo è più, fino allora lo era stato. Diventa uno strumento per fare speculazione. In quel momento arriva a Firenze il sindaco Renzi. Allora, nel 2009 era stato bocciato il piano regolatore di Domenici, che prevedeva tutta una serie di speculazioni. Quindi una piccola vittoria c'era stata. Arriva Renzi, e Renzi è perfetto per questo momento storico. E con lui e con Nardella abbiamo la svendita di un'enorme quantità di patrimonio pubblico, soprattutto nel centro. Soprattutto nel centro, abbiamo calcolato che a partire dal 2009 sono stati alienati, quindi sono passati dal patrimonio pubblico al privato, circa 370.000 metri quadri di edifici pubblici entro il raggio di 3 km dalla cupola di Brunelleschi. Enorme, cioè noi siamo stati impoveriti, noi siamo stati derubati di quello che era nostro. E queste aree sono state comprate da grandi finanziari provenienti da tutto il mondo, ma non importa, anche da alcune italiane, quindi non fa differenza, diciamo, la nazionalità del privato che ci acquista, e trasformate in strutture alberghiere di lusso, in residence di lusso. Questo che cosa porta? Anche qui c'è il discorso del degrado, ovviamente. Pensiamo a un'area come quella di San Gallo. Ebbè, era un buco nero, era degradata. Che cosa ci si fa? Una cittadella del lusso, è quella che vedete adesso in costruzione. E anche lì si parlava di degrado. E che cos'è decoro invece? Fare un edificio alto 25-28 metri che toglie la luce già dalla mattina ai residenti che abitano lì? Fare la piscina e quindi quelli, i ricconi che si possono permettere l'attico, cioè ti guardano in casa dall'alto in basso, perché poi si tratta di questo, perché poi quelle di via San Gallo sono case normali, sono case medievali, quindi non parliamo di aree. Comunque, tornando a quell'epoca, quindi abbiamo il momento dell'Invest in Florence. Inutile che lo dica, poi che cosa succede? Succede che l'insicurezza perché le città si svuotano. E quindi il centro città si trova, semplicemente ci sono aree della città che si sono completamente svuotate di residenti. Ci sono i turisti e poi in parte sono, diciamo, ci vivono i lavoratori del turismo e della ristorazione stipati in case malmesse in tanti nello stesso edificio, che sono appunto i nuovi schiavi, possiamo dire, ok? Si parlava dei senegalesi, ma qui la situazione. E in contemporanea con questo ci sono i dispositivi, dimmi un po' quando arriva a metà, In contemporanea con questo ci sono i dispositivi securitari, di cui anche tu parlavi, le zone rosse, il DASPO urbano. Questi dispositivi, cioè che 2019 mi sembra le prime zone rosse di Nardella, che cosa succede? Che in tutta una serie di zone, soprattutto centro storico, ma anche Cascine, ma anche San Jacopino, l'idea è quella che chi è stato denunciato, soltanto denunciato, non può stazionare in quelle zone. Ora, a parte il fatto che era costituzionale questa cosa, poi è stata bocciata dal TAR, però è un dispositivo che non rende per niente più sicura la città, ma serve soltanto a, io insomma direi, a sterilizzarla da presenze sgradite, perché siccome non ce l'hai scritto in faccia che sei stato denunciato, e poi una denuncia non vuol dire nulla, cosa vuol dire? Vuol dire che da quelle zone tu togli senza fissa dimora e persone straniere che tu riconosci dal colore della pelle, non i turisti, ovviamente, no? E questo serve a sterilizzare la città. E perché la sterilizzi la città? Perché quelle presenze rendono la città o certe aree meno appetibili per gli investitori. Quindi affinché gli investitori possano investire, possano comprare anche edifici privati, va detto, però insomma soprattutto i nostri beni pubblici alienati, la città deve essere ripulita da queste presenze poco gradite. Quindi non c'entra nulla assolutamente con la sicurezza. Tra l'altro mi sa che ci sono ancora le zone rosse, se non erro, però insomma ne parlerà chi ne sa più di me. Ho già detto di San Gallo. E volevo passare, ecco, altra questione che secondo me ci fa insicurezza proprio perché il fatto che c'è un'assoluta carenza delle case popolari. Io andrei anche su questo, perché si pensa a costruire social housing per una fascia critica che sta sempre più scivolando verso invece una fascia rossa, come la vogliamo chiamare, alla quale spetterebbero case popolari. Ci sono tanti senza fissa dimora, ci sono 832 alloggi di case popolari che aspettano di essere ristrutturati, mentre ci sono circa tra le 3.000 e le 3.500 persone in lista d'attesa. Ok? la povertà è insicurezza, la paura di rimanere senza una casa è insicurezza, e questo è un altro elemento. Ed è chiaro, non solo tutto quello, non solo il fatto che si facciano alberghi invece di case popolari. Esempio delle murate: perché non si è fatta la stessa cosa a Manifattura Tabacchi? Perché non si è fatta la stessa cosa a San Gallo? Perché non c'era la volontà, ok? Va benissimo. Pensavo di essere molto oltre. Però c'è anche il problema degli affitti brevi. Perché gli affitti brevi sono un problema, tolgono case, è inutile dire. E c'è tutta una narrazione su certa stampa, tu citavi La Nazione, c'è tutta una narrazione su certa stampa che ha utilizzato questo stop agli affitti brevi, diciamo, l'amministrazione, la giunta Funaro, ha congelato la situazione attuale, non è un vero e proprio stop, ha congelato in attesa di decidere tra un paio d'anni che cosa fare. Però guardate che è chiaro che gli affitti brevi tolgono case in affitto alle persone, cioè è inutile negarsi questa cosa. Però si è costruito tutta una narrazione che contrappone quello che ha ereditato la casa della nonna e che quindi vorrà essere libero di farci quel che vuole con i grandi gruppi alberghieri. E che cosa è successo? Che proprio praticamente il giorno dopo che era stato annunciato lo stop alle nuove licenze per gli affitti brevi, intanto le si annunciano e un mese prima si dice: oh, guardate che il 20 giugno si chiudono, così la gente ha tutto il tempo per chiedere il CIN, appunto. E dopodiché si dice, appunto si annuncia e poi si chiuderà. Che cosa succede a questo punto? Che il giorno dopo questo annuncio viene fuori che in via Bufalini, ex uffici della Cassa di Risparmio, e lì ha comprato Damira, che è un fondo di investimento, in questo caso italiano, ma a poca importanza, e aveva già preso accordo, aveva fatto un accordo scritto nel 2017, rinnovato nel 2023, per cui loro potevano fare appartamenti per affitti brevi. Questo ha rinforzato la narrazione di, appunto, un giornale come la Nazione, che hanno messo, no, hanno posto questa differenza. In realtà anche gli affitti brevi tendenzialmente sono grandi gruppi, sono grandi gestori, sono grandi host, no? E quindi anche quella è una cosa. E chiudo, perché secondo me sto veramente parlando troppo. Ci sono. Quindi, ok. Ed è chiaro che questo tipo di modello di città, anzi, finisco sulle OGR, visto che me l'avevi chiesto, cascine e officine grandi riparazioni. Le officine grandi riparazioni sono quello spazio che c'è alle spalle, lungo il fosso macinante, alle spalle del nuovo teatro del Maggio Fiorentino, e che arriva fino alla Manifattura Tabacchi. Se la vedete, è una grande area verde, ci sono alcune attrezzature, erano le vecchie officine grandi riparazioni delle ferrovie. Luoghi importanti di lotta, ci lavorava, mi sembra, Spartaco Lavagnini, se non ricordo male. Insomma, luoghi importanti da cui sono partite le lotte contro il fascismo, ma anche per la liberazione. Insomma, non, luoghi di memoria che sarebbe importante mantenere. Anche quelle cedute, con questo progetto di lì davvero di fare quelle che vengono definite una gated community per ricchi, cioè una zona chiusa per i ricchi, va bene? E ammesso che, e anche qui secondo me si torna a parlare di sicurezza, perché quelle che appunto sono le gated community, come ci sono negli Stati Uniti, come ci sono in Sud America, ma davvero sono sicure? Davvero? Oppure creano soltanto esclusione? Questo è un altro. Quindi questo tipo di sviluppo della città non fa altro che creare segregazione, non fa altro. E quindi ha chiaramente un impatto. E sicurezza è anche un'altra cosa. La sicurezza è anche la sicurezza ambientale. Se si fanno le officine grandi riparazioni e si tomba il fosso macinante, probabilmente è più facile che ci siano alluvioni o comunque esondazioni, come si chiamano oggi. Quartiere di San Jacopino, quartiere popolare di tradizione operaia, diventerà un'enorme isola di calore, perché verrà creato questo muro di edifici tra l'Arno, le Cascine e il quartiere di San Jacopino. Mi taccio qua. E che ha fatto il comune? Nulla, va avanti così.
1: Grazie, grazie davvero. Allora, si è parlato di Firenze, si è provato a fare questo focus su Firenze città insicura. Ora si passa, diciamo, a un altro piano. Abbiamo invitato Letizia Bertolucci, che è un'avvocata che da tempo, diciamo, difende i movimenti sociali, chi lotta, fa grandi battaglie nei tribunali, ad esempio impegnata a difendere il sindacato Sud Cobas a Prato, che ha fatto lotte importanti, e è anche l'avvocata da poco di Piazza Tanucci, perché sappiamo che cioè una delle cose che è successo in questa piazza è che dopo la contestazione di Vannacci, che era il giorno dell'apertura della serie, probabilmente lo sappiamo tutti, è stata appunto queste multe, sono arrivate alcuni cittadini, abitanti che hanno, diciamo, protestato per manifestazione non autorizzata, e questo reato è stato depenalizzato, il che sembrerebbe buono, ma dall'altra invece, come dire, butta sulla monetizzazione e la repressione, cioè dare multe a, insomma, cittadini che protestano di 1.000 euro per aver espresso il loro dissenso è qualcosa che ovviamente riduce gli spazi democratici. Per cui, ecco, appunto, a Letizia chiederei quali strumenti lo Stato si è dato ultimamente, perché mi sembra sia stata un'accelerazione abbastanza veloce, per reprimere da una parte tutti gli esclusi di cui si parlava prima, cioè tutti per deprimere quello che appunto veniva definito prima degrado, no? Quelli che non devono stare sotto i riflettori del turista. Ci sono strumenti, sono state citate anche prima, come le zone rosse, ma ce ne sono tanti di questi strumenti, in cui si colpisce quella che viene appunto definita marginalità, degrado, il sottoproletariato e quant'altro. E si sta abbassando anche la soglia di età, cioè si sta andando verso qualcosa di pericoloso, no? Perché abbassare a 16 anni e appunto riempire carceri minorili, mentre prima l'Italia credo fosse abbastanza all'avanguardia sulla tutela perlomeno del minore da questo punto di vista. Quindi da una parte si colpisce questo, dall'altra si colpisce i movimenti, no? Con le reti di sicurezza. Io credo che però quello che è successo in Piazza Tanucci, o che succede anche al Sud Cobas, che ha ricevuto multe per picchette sindacali, sciopero sindacali, non sia tanto, credo, colpire l'attivista, il militante del centro sociale, per capirsi. Ovvio che si vuole reprimere anche il militante politico, ma credo che sia proprio quello di impedire quello che sta succedendo qui, cioè la partecipazione delle persone, la partecipazione, diciamo, democratica, l'attivazione, perché quello che è successo a noi o al Sud Cobas è semplicemente forme di partecipazione, di attivismo, di disobbedienza civile che prima potevano essere, tra virgolette, più tollerate e che oggi si colpisce, cioè creare la paura, diciamo, in chi potenzialmente può esprimere dissenso o rivendicare i propri diritti o, come dire, opporsi a quelle trasformazioni, ad esempio, che Firenze sta vivendo, e quanto questa retorica della paura e delle reti di sicurezza incidono sulle lotte. Ti passo la parola e grazie.
3: Grazie a voi e buonasera a tutte e a tutti. Quante domande e quanti spunti. Devo dire che sempre il discorso storico lo trovo molto calzante in questo tipo di dibattiti, perché ci dà anche una chiave di lettura dei provvedimenti normativi, anche di quelli attuali, e vedremo come questi ultimi provvedimenti, per esempio, incidono su quella che era stata la legislazione degli anni di piombo, e non è un caso che sia andato a intervenire su quelle norme. D'altra parte è anche interessante il discorso del passaggio dal locale al nazionale, dal nazionale al locale, perché se avvengono certe cose, se sono arrivate le multe per le manifestazioni in Piazza Tanucci e se certi tipi di repressione come quelle delle zone rosse sono possibili, è perché ci sono dei provvedimenti a livello nazionale che lo consentono e addirittura lo incentivano in qualche modo. Per cui cercherò di ricollegarmi un po' a tutte le cose che avete detto, partendo poi da quello che è il tema della giornata, cioè questo concetto di sicurezza, che stasera sicuramente approfondirete e che io mi chiedo spesso quando mi capita di dialogare in questi contesti, se forse è proprio il caso che cerchiamo di iniziare a risignificare rispetto a quella la declinazione che ne è stata data, una declinazione che è ovviamente fuorviante e utile soltanto a promuovere questo tipo di provvedimenti altamente securitari, ma che niente hanno a che fare poi in realtà con la sicurezza per come la intendiamo noi, no? Cioè con la sicurezza all'abitare, con la sicurezza ad essere libere e liberi nelle proprie scelte, con la sicurezza lavorativa e di un certo tipo di sicurezza economica, con la sicurezza ambientale, eccetera, eccetera, tutte cose che sono state nominate. E allora la domanda che mi pongo, no, e vi vado a dire qualcosa su quest'ultimo decreto sicurezza, è quanto in realtà questo tipo di provvedimenti incidono su una sfera molto importante della nostra sicurezza, intesa come libertà di partecipazione e anche libertà di manifestare il proprio dissenso, che è una libertà che sulla base della nostra Costituzione lo Stato dovrebbe garantire, dovrebbe far sì che i cittadini e le cittadine possano liberamente manifestare il proprio dissenso e quindi agire i propri diritti civili. E invece con questo decreto questa sicurezza viene a mancare. E vedendolo un pochino più sul dettaglio, vorrei anche farvi notare una cosa, che questa, come altre normative di questo genere, ahimè, entrano a far parte del patrimonio normativo dello Stato tramite decreti legge, che sappiamo tutti sono uno strumento, diciamo, non ordinario di legiferazione, no? Cioè, non passano dalla normale attività parlamentare di legiferazione, ma passano dalla un legiferare che è del governo. Anche questo ci deve porre delle domande, anche perché sono dei provvedimenti che dovrebbero essere necessitati dall'urgenza, estrema urgenza. E qui torna il tema della sicurezza, perché si dice, essendoci un problema urgente, imminente, sentito dalla gente che richiama, che acclama provvedimenti in tema di sicurezza, bisogna fare provvedimenti urgenti e quindi si depotenzia il Parlamento e quindi l'organo che sarebbe deputato a fare le leggi in favore del governo, che sulla base di una presunta urgenza securitaria assume questi provvedimenti. Ed è quasi sempre questo lo strumento che viene utilizzato. Io vorrei darvi qualche dato perché è interessante. Il governo Meloni in particolare ha emanato 117 decreti legge da quando è in carica, si parla uno ogni 10 giorni, quindi diciamo ogni tematica praticamente sarebbe altamente molto urgente, e anche il primo decreto è passato poi come un decreto legge, quindi anche il primo decreto sicurezza è finito per essere stato approvato con lo stesso strumento. Vediamo i dati sulla sicurezza, sono dati del Viminale, li ho presi perché sono interessanti per dire quanto viene strumentalizzata questa tematica. Dal 1 gennaio al 31 luglio del 2025, quindi rispetto allo stesso arco temporale del 2024, in generale i reati sono diminuiti. Per dirvene uno, le rapine, su cui pure sono intervenuti, meno 6,7%, i furti meno 7,7%, riduzione complessiva dell'8% delle persone denunciate. Direte, vabbè, ma questi sono i dati in generale sulla criminalità. Vediamo le manifestazioni, che sono poi l'oggetto di questi decreti, l'oggetto vero di questi decreti. Allora, le manifestazioni di piazza caratterizzate da criticità per l'ordine pubblico, questo arco di tempo, quindi l'ultimo anno, meno il 19,5%. I feriti fra le forze di polizia, meno il 35,4%. E di solito, diciamo, le denunce da parte degli operatori della polizia sono diciamo, all'ordine del giorno, perché non c'è problema a farsi refertare, come spesso invece è dalla parte dei manifestanti, laddove farsi refertare significa farsi identificare. Per cui il dato è abbastanza realistico. Quindi in generale abbiamo un decremento nell'ultimo anno complessivo delle manifestazioni dove ci sono stati episodi di violenza o di tensione. Quindi questi sono i dati del Viminale. Ecco, davanti a questo si risponde con il decreto sicurezza incentrato sulle manifestazioni di piazza. No, perché bisogna comunque fare anche i conti, no? Con quella è la realtà. Questi sono i dati che lo stesso governo fornisce. Mentre non viene considerato che ci sono organismi internazionali come World Justice Project, che ha attribuito al nostro paese un punteggio di circa 6 su 10, quindi siamo al 34esimo posto su 143 stati, al 25esimo su quelli europei, con un arretramento rispetto alla tutela delle libertà fondamentali. Questo è anche questo un dato che mi piaceva ricordare. Bene, davanti a tutto questo arriva il decreto sicurezza. Non posso farvi l'analisi di tutte le disposizioni che sono in questo decreto, perché sarebbe veramente lungo, oltre che molto noioso, ma vorrei darvi indicazioni generali e un piccolo focus sull'articolo 18 e la depenalizzazione della manifestazione non preavvisata. Su cosa interviene il decreto di sicurezza? Sui fermi di prevenzione che erano previsti nella legislazione degli anni di piombo, le perquisizioni preventive, anche queste della stessa legislazione, che vengono potenziati proprio nell'ambito delle manifestazioni pubbliche e aperte al pubblico. E su questo vorrei dirvi una cosa, perché non è la stessa cosa una manifestazione pubblica e la manifestazione in un luogo aperto al pubblico, sono due cose molto diverse, ma questo decreto riguarda anche le manifestazioni in luoghi aperti al pubblico. Cosa vuol dire? Che queste norme si applicano anche nel caso in cui voi abbiate deciso di organizzare questa stessa cosa, ma in un cinema, in un evento dove la legge, cioè la Costituzione, non prevede che vada chiesto un preavviso. Cioè, se io voglio farmi una riunione in un luogo aperto al pubblico, la faccio e è tutelata dalla Costituzione e non ho bisogno di chiedere di comunicarlo perché si valuti l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica. Ecco, tutta questa normativa si applica anche in questi casi. Quindi il restringimento della libertà dei cittadini che vogliono pacificamente riunirsi e confrontarsi è estremo, anche in un ambito nel quale non c'erano già questo tipo di normative. Poi abbiamo tutto il tema del divieto di accesso alle manifestazioni pubbliche, cioè il DASPO delle piazze. Il DASPO, per come lo abbiamo conosciuto, quello sportivo in origine, praticamente adesso si applica anche alle manifestazioni politiche. Ve la devo riassumere molto, ma questo è uno dei nodi cruciali. Il DASPO potrà essere dato sia dall'autorità giudiziaria a seguito di una condanna. Sei stato condannato per reato di resistenza? Bene, io ti potrò dare come pena accessoria un DASPO dalle manifestazioni dove hai commesso quella resistenza. In pratica tu alla manifestazione non ci vai più, ma anche gli stessi questori li potranno dare, proprio come li davano nell'ambito sportivo. Poi abbiamo la famosa depenalizzazione dell'articolo 18, ma la istituzionalizzazione delle zone rosse, quello che dicevi tu, cioè che erano partite come provvedimenti delle autorità amministrative locali e che adesso invece ci troviamo disciplinate a livello nazionale proprio in un quadro normativo che dice che effettivamente in certe zone dove si sono verificati certi fenomeni, sì, i prefetti possono istituzionalizzare delle zone rosse. E all'articolo 4 del decreto, che fra l'altro usa dei termini vaghissimi per cui potranno essere veramente istituzionalizzate con poco. E poi abbiamo l'ampliamento della flagranza differita sempre nel corso delle manifestazioni pubbliche. Queste sono, diciamo, le linee principali del decreto. Sono a metà più o meno? Quando andiamo a vedere queste norme dobbiamo tenere presente un concetto che è fondamentale, che credo che sia importante che tutti e tutte conoscano. Questo tipo di interventi si sposta un po' anche rispetto al primo decreto sicurezza, dal piano prettamente penale al piano della prevenzione e quindi a un piano che non è quello della pretesa punitiva dello Stato nel momento in cui è stato commesso un delitto, che è il piano prettamente penale, per riassumere, no? E che interviene a seguito di un processo. Qui siamo in quello che è il sottosistema di polizia e di ordine pubblico che si basa su misure che sono di prevenzione, cioè è il momento in cui lo Stato cerca di prevenire turbamenti dell'ordine pubblico, commissione di reati, eccetera, eccetera. Ed è un sottosistema che è molto delicato perché si basa sul sospetto, su presunzioni di pericolosità e non sull'accertamento di un fatto di reato. Pertanto, quando le limitazioni della libertà avvengono in questo sottosistema, dobbiamo stare ancora più attenti. Ed è proprio la specificità di questo decreto sicurezza, anche comparandolo rispetto al primo, che invece introduceva o modificava fattispecie di reato, andando a criminalizzare, come ricordavi tu Lanfranco, alcune marginalità sociali, alcuni tipi ben precisi, no? Si è partiti col decreto anti-rave, cioè vogliamo dire che chi fa i rave è un criminale? Diciamolo con una norma penale che punisce esattamente quello, esattamente come si fa con l'operaio che fa il picchetto col blocco stradale. Questo significa dare un nome alle cose, che ha una grande forza, non che prima questi fenomeni non venissero portati a processo e repressi duramente, ma diamo un nome alle cose, ha un significato, una portata morale molto forte. Torniamo al nostro ultimo decreto. Dicevo, vengono ampliati moltissimo i poteri di polizia, i poteri preventivi di polizia, soprattutto lo vediamo col fermo preventivo e le perquisizioni, ma si interviene anche con una depenalizzazione e quindi uno avrebbe potuto pensare, beh, è una, in questo senso un provvedimento meno repressivo. Se prima per organizzare una manifestazione pubblica dovevo chiedere un preavviso e se non lo facevo venivo portato a processo e rischiavo una condanna in sede penale, seppure per un reato contravvenzionale, adesso non è più un reato. Bene, è una polpetta avvelenata. Dovremmo, a mio avviso, per essere più corrette, non parlare di depenalizzazione, ma parlare di amministrativizzazione della repressione. Cioè si passa a reprimere il fenomeno su un piano amministrativo anziché giudiziario, ma sempre di repressione parliamo. E anzi, c'è un aggravamento. Se prima la norma prevedeva un'ammenda, cioè si veniva puniti, si faceva il processo, innanzitutto, e questo è bene ricordarlo, soprattutto dal mio punto di vista, si faceva un processo, cioè il fatto va accertato in sede giudiziale, ci sarà un'accusa, un pubblico ministero che dice tu hai compiuto questo fatto, un'avvocata, un avvocato che ti difende e un giudice che deve decidere se quel fatto è stato commesso. A seguito di questo accertamento, che comunque garantisce una difesa, si poteva essere puniti con un'ammenda da 103 a 413 euro e con l'arresto fino a 6 mesi. Ora, chi questi processi ha subito? Ma io che li ho fatti. Non abbiamo mai preso una condanna per articolo 18 e comunque si rischiava appunto un'ammenda. Perché non è facile dimostrare che eri tu il promotore, che poi l'hai fatto in un certo modo, eccetera, eccetera. E poi la norma prevedeva anche che poteva essere punito chi prendeva la parola, ma la giurisprudenza intervenuta sul punto, Corte Costituzionale di Cassazione, avevano ristretto la portata di questa norma dicendo sì, può essere punito chi prende la parola solo se dal fatto a quello che ha detto potevo desumere che fosse il vero organizzatore. Quindi c'erano state una restrizione della possibilità di applicazione di questa norma, norma che comunque presentava ancora, anche dopo gli interventi, profili di incostituzionalità. Norma che, lo ricordiamo, introdotta con la legislazione fascista 1931, sempre per tornare alla storicizzazione delle tematiche, e che si pone in contrasto con la Costituzione perché pone l'ordine pubblico come limite al diritto di manifestare, cosa che la Costituzione non prevede, perché l'incolumità pubblica è un concetto diverso dall'ordine pubblico. Quindi già c'erano problemi di costituzionalità su questa norma, erano pure state sollevate e portate all'attenzione della Corte, ma il legislatore è stato molto furbo, ha detto sapete cosa? Io il reato lo tolgo, così bypasso il vaglio della Corte Costituzionale sulla norma di natura penale e invece sostituisco una sanzione amministrativa. Allora, la sanzione amministrativa, innanzitutto, che è per la stessa condotta, eleva la sanzione pecuniaria che potrà essere comminata da 1.000 fino a 10.000 euro, che è una cifra spropositata, e si applica anche a chi promuove la questa è una novità, non c'era già scritto nella norma, si applica anche a chi promuove la riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o anche privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti, cioè il gruppo WhatsApp. Ok? Quindi la sanzione poi, fra l'altro, potrà essere da 1.000 a 12.000 euro anche per chi non ottempera quelle che sono le prescrizioni, pur avendo dato il preavviso, no? Io ti dico sì, puoi fare la manifestazione in forma statica, caso esemplare, invece io poi faccio un piccolo corteo, mi muovo, bene, lì la sanzione è addirittura fino a 12.000 euro. Poi se si cambia l'itinerario anche si prende la sanzione, questo non c'era scritto nella norma, ma ad onor del vero veniva già punito anche a livello penale. E poi si viene puniti anche se facendo una manifestazione si intralciano i mezzi di sicurezza, di soccorso pubblico urgente, e si viene sancionati anche se si intralcia il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica. Cosa voglia dire questa espressione? È assolutamente incomprensibile, ma potrebbe voler dire tutto. Cioè, se io durante una manifestazione interagisco, comunque ostacolo in qualche modo la funzione di controllo che non so in cosa si dovrebbe espletare, bene, posso essere sanzionato con una multa da 500 a 3.000 euro e la sanzione poi è da 2.000 a 10.000 euro se utilizzo un passamontagna, insomma comunque se mi traviso durante una manifestazione. Se c'è la reiterazione nel biennio, addirittura le sanzioni possono essere aumentate da un terzo alla metà. Quindi chi, se la persona organizza, viene considerata per più volte in un biennio promotore, addirittura c'è un aggravamento. Tutto questo viene combinato dalla prefettura. Quindi vedete lo slittamento dall'organo giurisdizionale all'organo di governo per eccellenza, perché la prefettura non è altro che l'organo di governo sul territorio, per tornare ai territori. Quindi non è evidente, e non è ammesso il pagamento in misura ridotta. Di solito le sanzioni amministrative, come quella quando prendete la multa della macchina, si può pagare in misura ridotta. Ecco, questa non si può pagare in misura ridotta. Allora, è evidente che è una complessiva riscrittura in senso molto repressivo della libertà di organizzare una manifestazione e quindi una protesta, altro che depenalizzazione. Per questo che dico che appunto si tratta di una polpetta avvelenata. Il meccanismo della sanzione amministrativa è uno più rapido, l'avete visto quando è avvenuto il fatto, era a marzo, no, se non sbaglio, la manifestazione, e subito abbiamo già l'ingiunzione di pagamento, non c'è bisogno di un accertamento, bisognerà poi fare un ricorso per vedere un giudice di pace, un giudice civile, perché il ricorso si fa al giudice di pace, per chiedere che venga accertato se effettivamente io c'ero o non c'ero, ma intanto la sanzione me la danno. Il meccanismo è invertito rispetto all'accertamento penale. Quindi la repressione, il disincentivo alle cittadine e cittadini a organizzare qualcosa è fortissimo, perché io prendo subito una sanzione e poi sarà a carico mio, anche economico. Tenete conto che per la persona che prende la sanzione, ogni persona dovrà fare un ricorso. Cioè un singolo ricorso, non è un processo che se io ti denuncio in concorso per aver organizzato un processo a tante persone, no, sono 10 ricorsi ipoteticamente, e se anche la sanzione viene comminata nel minimo, come è stato in questo caso, che abbiamo avuto sanzioni di 1.000 euro, immaginate voi se a essere considerati promotori sono 100 persone, perché non ci vuole niente, arrivano 100.000 euro di sanzioni amministrative e così via. Ma le cose da dire sarebbero tantissime, ma non ve ne dico altre, perché poi possiamo sicuramente parlare diciamo con delle domande e fare un dialogo che mi fa sicuramente piacere. Io quello su cui vi invito a riflettere è che appunto anche con norme come queste, in realtà quando tutto si sposta sul piano amministrativo, assistiamo proprio a quello che secondo me può essere definito uno slittamento verso uno stato di polizia, cioè si danno sempre maggiori poteri agli organi di polizia rispetto all'attività giurisdizionale, quindi all'attività di accertamento dei fatti, che è un compito della magistratura. Quindi bisogna stare veramente attenti da questo punto di vista, perché questo sì che può essere considerato qualcosa di eversivo rispetto allo stato di diritto in cui siamo abituate e abituati a vivere.
1: Grazie mille. Comunicazioni di servizio, ma ora ci sa ancora mezz'ora, perché non so, all'8:30 si può mangiare, alle 9 si riparte, perché dopo c'è un tavolo con un sociologo, un antropologo, con Portelli, e c'è la cena. Se volete mettere i contributi sono ben accetti, abbiamo un po' le multe, un po' il treno di Stefano che è venuto da Roma, e quindi nulla, ora si può dialogare, chiunque voglia dire qualcosa. Io penso sia stato molto, molto bello intrecciare questi piani dalla storia all'urbanistica, al discorso appunto dei reti di sicurezza, e la risposta è mette in campo sia una risposta di sicurezza solo in termini repressivi. È una cosa che mi verrebbe da chiedere a me, funziona questa cioè in termini puramente tecnici, dal punto di vista della repressione, anche di quello che loro definiscono comportamenti devianti, che può essere lo spaccio, eccetera, insomma, tutti questi comportamenti, no? Che poi noi abbiamo visto appunto Vannacci, che poi il motivo che ci porta qui è anche questo spirito antifascista. Abbiamo visto le loro ronde per la sicurezza attraversare la città per filmare quello che fondamentalmente viene appunto definito degrado, per tornare poi alle solite cose, cioè fanno dei video ai senza tetto, oppure sono andati alla stazione a dire qui sembra essere in Congo perché ci sono gli immigrati che stanno lì, cioè non è che... ma anche su questo terreno qua, no? Questa deriva penalista e anche eversiva, come dici te, perché appunto io mi domando anche se ci sono spazi per dichiarare incostituzionali queste norme. Funziona questa attività o è soltanto un modo per appunto impedire, reprimere le lotte sociali e i soggetti più a rischio della società?
4: Io direi, se ci sono domande, raccogliamo magari qualche domanda e poi facciamo rispondere i vari relatori.
5: Grazie. Allora, io sono Cristiano Lucchi di Fuori Binario e ascoltandovi alla fine mi è venuto un po' un dilemma etico, no? Perché abbiamo sentito nelle vostre esposizioni un sostanziale attacco a quella che è l'amministrazione cittadina per come ha condotto negli ultimi anni e come sta conducendo ancora la questione delle case, degli affitti brevi, delle case popolari. Però, qui c'è l'infografica strada per strada dove sono queste 8. Dove sono queste 844 case popolari vuote, e abbiamo scoperto che il comune spende 600.000 euro di fabbro per chiudere le porte di queste case, 600.000 euro tutto l'anno. Abbiamo scoperto che per ristrutturare un appartamento popolare a Firenze costa una media di 25.000 euro e a Campi Bisenzio 7.000 euro, eppure immagino muratori siano un po' gli stessi, no? Insomma, quindi il comune di Firenze non solo è deficitario ma è anche colpevole, anche dal nostro punto di vista delinquente. Poi si ricollega però il punto di vista della sicurezza, no? Francesco, che è qui a vendere il giornale, è stato daspato perché è trovato alla stazione Santa Maria Novella con pane e formaggio e il coltello per tagliare il pane e il formaggio. Aveva dei precedenti, daspo fuori, e lui si muove passando, cioè anche col treno, deve andare in stazione, non ci può più andare, no? Non ci poteva più andare. E quindi il dilemma etico è, ma quando fra qualche mese parte la campagna elettorale e tutti saremo chiamati a cacciare questi fascisti, non è che daremo fiducia a chi questa città l'ha distrutta? Cioè, perché qui, ora io semplifico naturalmente, perché poi ci sono forze politiche, per fortuna, e si candidano e hanno anche delle buone posizioni antiliberiste, eccetera, eccetera. Però è assolutamente, insomma, noi fra qualche mese ci saremo chiamati a fare questa scelta e almeno per me personalmente non sarà una scelta per nulla facile. Perché alcuni di noi, una persona di noi ad esempio quest'anno si è suicidata per le politiche totalmente delinquenziali del Comune di Firenze, e quindi insomma quando si andrà a mettere la scheda dell'urna chi di noi voterà avrà anche dei problemi da questo punto di vista. Voglio sapere cosa ne pensate di questo intreccio.
4: Ci sono altre domande?
6: Ciao a tutte e tutti, sono Francesca del sindacato Sud Cobas. Intanto volevo ringraziarvi per aver organizzato questa iniziativa e in generale per tutto quello che il comitato qua in piazza Tanucci sta facendo in questi mesi. Noi, come veniva detto prima, appunto siamo anche noi tra quelli che stanno iniziando a ricevere queste sanzioni previste dal decreto sicurezza, e le abbiamo ricevute sia per la manifestazione del 7 marzo a Prato, che dopo uno sciopero generale il giorno prima ha impedito appunto la manifestazione del Comitato Rimigrazione e Riconquista, che doveva svolgersi nell'anniversario della deportazione di 133 operai nel 44, che appunto avevano scioperato a Prato e che erano stati portati nei campi di concentramento. Una manifestazione appunto per incentivare delle nuove politiche di deportazione, anche se chiamate con un altro nome, che è stata impedita semplicemente da dei corpi di lavoratrici, lavoratori che si sono seduti in una piazza che era quella prevista per la manifestazione e ci hanno dormito, e questa manifestazione il giorno dopo non c'è stata. Una scelta che noi rivendichiamo totalmente come il comitato per appunto la manifestazione qua in piazza Tanucci. E altre multe che abbiamo ricevuto per degli scioperi, per dei picchetti sindacali. Se l'incostituzionalità di queste norme è evidente anche quando appunto si parla di manifestazioni, espressioni del dissenso, credo tanto più lo sia se si parla di diritto di sciopero, perché lo sciopero è un gesto, un diritto dei lavoratori e delle lavoratrici che per sua natura non può e non deve essere preavvisato. Cioè, se io preavviso che è il mio datore di lavoro che farà uno sciopero, il giorno dopo lo sciopero perde tutto il suo senso e tutta la sua potenzialità di incidere sul mio posto di lavoro. Quindi noi crediamo che appunto prima di tutto, per opporci a questi decreti, la prima cosa che dobbiamo tutte e tutti continuare a fare è continuare a praticare gli spazi di dissenso, continuare a organizzare manifestazioni, continuare a esprimere contrarietà a quelli che sono questi provvedimenti. In questo senso appunto veramente ringraziamo il Comitato di Piazza Tanucci per tutte le giornate che si stanno organizzando qua e che stanno proprio dando questo messaggio a chi appunto con le multe forse pensava di poter silenziare e poter fermare l'organizzazione dei cittadini e delle cittadine di questo quartiere. Rispetto a quello che diceva Cristiano, al suo dilemma etico che mi risuona ovviamente, noi crediamo che sia compito di tutte e tutti noi non solo lottare contro questo governo affinché queste leggi vengano cancellate, cosa che appunto probabilmente con questo governo non è così semplice, ma anche organizzarci con tutti i mezzi che abbiamo, gli spazi che abbiamo, le connessioni che abbiamo anche con le forze più a sinistra, di centrosinistra, che potrebbero vincere le prossime elezioni politiche, per spingere anche loro, eventualmente qualora andassero al governo, a cancellare questi provvedimenti, perché un tema importante è che tante delle leggi che sono state fatte dai governi di destra in questi anni, quando poi la cosiddetta sinistra è andata al governo, non le ha mai cancellate, non è mai intervenuta per rivedere delle leggi come questa che erano state fatte. Quindi crediamo che anche questo sia un terreno su cui iniziare a discutere e organizzarci sia localmente che a livello nazionale, e speriamo che momenti come questi ce ne siano altri. E rispetto alla domanda, io volevo anche chiedere un po' a Letizia se magari ci può dire due parole su se e come ci si sta pensando di muovere a livello nazionale, anche dal punto di vista degli avvocati, di chi difende le garanzie del diritto in questo paese, per contrastare questi provvedimenti. Grazie mille ancora.
4: Allora, io farei rispondere a queste prime tre domande. C'hai l'ultima domanda? Sì, certo, no, è che riaprivo dopo, se no loro si confondono. Però vai.
7: Ciao a tutte e tutti, è una riflessione molto forse più generalista e meno tecnica rispetto a quello che è stato chiesto fino adesso, perché ho sempre avuto l'impressione che negli ultimi anni la società, la città in particolar modo, stia sempre più diventando una città che vede cittadini di serie A, di serie B, di serie C e di serie D, no? In cui l'idea di un diritto che sia un diritto, dal mio punto di vista un bisogno, però un diritto uguale per tutti, sia assolutamente negato. Quindi quando tu parlavi di sanzioni amministrative, mi viene da pensare che ormai andiamo in una deriva per cui anche la dimensione del dissenso la puoi avere se te la puoi comprare, nel senso, se tu sei in grado di garantirti da un punto di vista economico il fatto di poter sostenere delle sanzioni, allora va bene, puoi anche essere contrario. Quindi mi chiedevo se questa può essere effettivamente una riflessione, come dire, corretta rispetto a quello che dicevi.
8: Più politica, passerei la parola. Su quelle altre posso
9: rispondere sulle elezioni cittadine, volevo... no, perché sono... scusa, non sono nemmeno residente a

0: Certo, è chiaro che in questa città sì. Ed è chiaro che è un'amministrazione che esclude, perché questa amministrazione ha creato una città escludente, diciamo la verità, una città che esclude, ti viene poi dopo, e non è nemmeno dialogante a livello cittadino, perché con tutte le proteste che ci sono state ultimamente, dai residenti di San Gallo alla questione officine grandi riparazione, parlo di queste tematiche qua, perché almeno parlo di quello che so. Non c'è nessun minimo ripensamento, non è che dicono, beh, finora abbiamo fatto così, però d'ora in poi parliamoci, vediamo. L'ultima dichiarazione della sindaca è stata, sulle officine grandi riparazioni faremo una comunicazione partecipativa. Ora ditemi voi se c'è qualcosa di partecipativo nella comunicazione. La comunicazione è una roba che passa da una persona ad un'altra, non è un prendere le decisioni insieme. Detto questo, il problema dell'opporsi a un fascismo vero, perché diciamoci la verità, quelli che ci sono qua, i Vannacci e tutto quanto, è gente che insomma, che sono davvero, e soprattutto solleticano quel disagio che le persone hanno, quella loro insicurezza, e la sfogano ovviamente contro gli ultimi, ma questi meccanismi li conosciamo bene. E per cui però è molto difficile, perché anch'io sono molto in difficoltà, perché certo che vorrei sbarrare la strada a questi. E come diceva Francesca, non solo la sinistra non ha diciamo poi cancellato le leggi della destra, ma talvolta è stata proprio la sinistra che ha fatto le leggi scomode che la destra non aveva voglia di fare. Penso al lavoro, penso anche alla legge Minniti, insomma, cioè tutta una serie di cose che... E quindi io non ho su questo una risposta, mentre se ci fossero le elezioni amministrative una risposta ce l'avrei, e direi siamo tanti, vediamo che si riesce a fare a sinistra di questi qua. Sul nazionale penso che appunto, cioè dal basso, però veramente sono molto dibattuta. Penso però che partire da qua, partire dai nostri quartieri, che partire dal nostro quotidiano sia la cosa fondamentale. Però non ho altro da dire, non è politica, è proprio buon senso, perché proprio non ho, perché anche a me fa abbastanza pensiero dover affrontare queste cose con una sinistra profondamente liberista, alla quale alla fine forse va meglio che vengano i fascisti al governo che una sinistra antiliberista, diciamoci la verità, se pensiamo all'Europa, se pensiamo a tutta una serie di cose. L'ho detta, basta.
1: Allora provo a rispondere velocissimamente alle varie domande, partendo dall'ultima che mi è stata posta sul discorso economico. Sì, è vero, è chiaro che chi ha più possibilità economiche ha più spazi, è così, perché diciamo hanno capito che colpire il portafoglio è quello che fa più paura, ma è chiaro che da un altro punto di vista chi ha le possibilità economiche potrà sostenere queste spese, quindi. Però pensavo anche al provvedimento, quello che avevano inserito sul fatto di pagare, cioè riconoscere all'avvocato che facilita la procedura di rimpatrio del proprio assistito, riconoscergli un compenso economico. Vanno in questa stessa ottica, se consideriamo allo stesso tempo che quello stesso migrante non può prendere il gratuito patrocinio, perché non ti danno il gratuito patrocinio per assisterlo, quindi già è molto complesso difendere persone che non hanno possibilità economiche. In più si dà l'incentivo, in più si monetizza, no, anche la possibilità, lo spazio di agibilità politica. È una riflessione che assolutamente condivido. A livello nazionale, cosa stiamo facendo? A livello nazionale, anzi, colgo l'occasione per segnalarlo, esiste una rete che si chiama Rete di Resistenza Legale, dove siamo in numerosi avvocati che storicamente ci siamo occupati di difendere i movimenti sociali, le marginalità sociali, e ci siamo riuniti proprio sentendo la necessità di confrontarci, di adottare delle forme di risposta che non siano soltanto individuali e nei singoli processi, dove cerchiamo chiaramente di fare il massimo per difendere le persone, ma di dare risposte anche più omogenee.

0: di condividere quanto avviene. Uno di questi, una delle cose che principalmente ci siamo proposti di fare, scusatemi, ho mal di testa, faccio fatica, è quella di proporre delle questioni di costituzionalità sulle nuove norme che sono state introdotte e proporle a tappeto per far sì che un giudice prima o poi la sollevi, perché dovete sapere che il giudizio di costituzionalità nel nostro ordinamento è incidentale. Cioè non è che siccome questa roba qua è incostituzionale io domani posso andare alla Corte e dire oh, lo eliminate, no. Mi deve capitare un caso dove viene applicata quella norma, che in quel processo sia rilevante e fondata la questione, per vederla, sollecitarla al giudice, il mio giudice deve dirmi, hai ragione avvocato, andiamo alla Corte Costituzionale. Quindi è un procedimento piuttosto farraginoso e intanto significa che intanto ce la teniamo e intanto la applicano e intanto fanno i fermi preventivi, vedi Roma il 29 di marzo quando 90 persone vengono fermate mentre volevano andare a una commemorazione, assolutamente a caso e trattenute per 12 ore, vedi le sanzioni amministrative in piazza Tanucci, a Prato, sugli operai e altrove. Quindi quello che stiamo facendo però è cercare di coordinarci per fare delle campagne anche che siano un po' di lobbying, no? Nel senso di cercare di fare pressione su quelli che sono i nostri interlocutori per cercare di smontare questo impianto normativo. Anzi, forse una cosa sul discorso politico la volevo dire. Volevo dire che in quasi nessuna campagna elettorale di livello nazionale, ma anche locale, della sinistra istituzionale, in particolare del PD e ora veramente rare volte, ho sentito dire la prima cosa che faremo è abrogare questo schifo. Non dice nessuno. Non è che sia un tema sul quale si fa campagna elettorale. L'ultimissima cosa, ultima domanda a cui volevo rispondere è quella sul funziona. Funziona questa roba qua, ma... che senso funziona? Perché in generale l'apparato punitivo non serve a diminuire né il numero di reati né come funzione generale preventiva, funzione di deterrenza, non ha mai funzionato l'America con la pena di morte, gli altri stati che lo insegnano, no? Per cui direi di no. Ma questa roba qua serve a un'altra cosa, cioè a dissuadere le persone dal... che cosa? Dallo stare in piazza. Guardate, secondo me il focus, ed è per quello che iniziative come questa sono secondo me importantissime, è quello di distogliere le persone dalla capacità di stare nelle piazze e di starci con dei contenuti di dissenso. Questo il fine ultimo di queste norme è questo, e se ci riusciranno, perché questa non è nemmeno tanto repressiva, è preventiva, se ci riusciranno sta a noi dirlo, cioè finché rimaniamo qua e facciamo cose di questo tipo direi di no, poi sul resto non so.
1: Grande.
2: Altro? Qualcuno vuole di qualcosa? Nulla. Il 18, cioè dopo c'è appunto un altro tavolo. Sempre il discorso di sicurezza da altri punti di vista. E poi il 18, questa voleva essere una due giorni, è il giorno prima in cui viene Vannacci. Il tentativo è quello di fare un'iniziativa in cui appunto si portino al dialogo fra loro esperienze che lavorano nei territori, che hanno affrontato il tema sicurezza, quindi magari lavorare in territori difficili, dove c'è, diciamo, questioni sociali forti, ma dare risposte esattamente diverse da queste. Io penso appunto che si tratti di creare anche un immaginario diverso, no? Prima si parlava di parole. E, rispetto a chi votare, appunto, penso la scelta sia difficilissima. Quello che mi viene appunto da dire e rimarcare che si diceva prima, cioè noi, il nostro obiettivo, al di là dell'urna, è quello di lottare e di, come dire, pretendere anche dalle nostre amministrazioni di sinistra, se sono sedicenti tali di sinistra, delle risposte diverse, perché io credo che se appunto noi costruiamo un immaginario delle lotte, delle richieste, se i cittadini pongono dei problemi all'amministrazione, è vero che non ci ascoltano, è vero che loro comunicano, ma perché non hanno paura di noi, perché sanno che, cioè, il dissenso, come dire, spesso non riesce a incidere, no? Non vedono. Noi ad esempio abbiamo una questione del circolo del Romito, che non so se tutti sanno, è questo circolo che sta qui dietro, è stato sgomberato e poi chiuso, e è di proprietà del comune di Firenze. E allora il comune cosa vuole fare con questo immobile di proprietà? Lo vuole vendere e farci un Airbnb o lo vuole dare ai cittadini? Noi chiediamo di darlo ai cittadini. Dico che loro non, cioè, si trovano in una difficoltà politica, perché comunque noi stiamo facendo delle richieste, scricchiolano, e quindi penso che agire, no? Fare la spina nel fianco dell'amministrazione è quello che noi possiamo fare. Se c'è la destra lo faremo anche con la destra. È chiaro che la retorica di Vannacci è una roba mostruosa, ha dei linguaggi che non sono gli stessi del PD. E quindi bisogna giocarcela su questi due piani. E, boh, se qualcuno dice qualcosa, bene, se no buona cena, e ringrazio davvero chi è venuto qua a confrontarsi con noi.
1: Grazie, ce l'ho.
2: Ecco, vai, vieni, vieni. Venite qua però, se no...
3: Allora, io volevo fare soltanto una memoria storica. Non ci si può meravigliare di un governo dove c'è una rivalsa su quello che hanno avuto nella storia. Ricordiamoci che una delle persone più importanti, la seconda carica dello Stato, sui moti di Valle Giulia, lui c'era. E nel solito corteo indetto in maniera, diciamo, non autorizzata, due delle MSI sono uscite al corteo lanciando una bomba e uccidendo bombe a mano e uccidendo un poliziotto. E questa è storia. Cioè, per cui di fatto, quando queste persone sono rimaste tappate, chiuse, a un certo punto hanno avuto la rivalsa, i soliti elementi che oggi abbiamo in Parlamento, alcuni di loro erano dei gruppi dei picchiatori fascisti. Non è altra situazione. Per cui non ci si può non immaginare che queste persone facciano di tutto per opprimere, sopprimere e schiacciare. Questo è il loro gioco. Vannacci stamani mattina stavo dicendo a questo ragazzo che fondamentalmente ha fatto delle affermazioni allucinanti durante un'intervista. Una giornalista gli ha detto: lei vuole la remigrazione, ma lei come intende farla questa remigrazione? Aprendo tanti CPR e poi dopo mandarli via esattamente. Cioè, qui lei dice, parla di una sorta di come si dice quando viene forse deportazione. Sì, non ha battuto ciglio a dire sì. Cioè, questa è la logica di persone della destra. Cioè, fondamentalmente non ci si può aspettare qualcosa di diverso. E purtroppo, come è stato detto già in precedenza, i governi di sinistra, parlando della situazione immobiliare, cioè, rendetevi conto chi l'ha iniziata: Nardella e come Sei Renzi, scusate che le parole, i nomi me li scordo. Questo è, per cui di fatto nata c'è stata e da lì parte tutta la situazione. Comunque questo volevo dire solo un appunto e basta. Grazie.
1: Bene, direi che facciamo una pausa per la cena, che è là. Chi vuole lasciare un'offerta, siamo molto felici. Ci vediamo poi dopo.

0: Devi guardare la mail mentre stai seduto sul cesso.
1: Devi trovare l'hashtag più trendy.
2: Devi seguire i tuoi amici.
3: Ma che se ne guardi?
4: Devi farti i cazzi di tutti.
5: Devi trovare il tasto canci.
6: La tua vita deve essere scandita dal cinguettio della tua suoneria.
0: Devi installare programmi a caso.
1: Devi inserire le genti nelle cerchie.
2: Devi twittare ogni due minuti.
5: Ti devi piacere.
4: Ti deve piacere.
5: Devi aggiornare il tuo profilo su Facebook.
6: Devi avere Stephen Hawking su Ruzle.
0: Devi fare finta di avere una Lomo.
1: Devi essere sempre connesso.
2: Ti devi loggare.
4: Devi farti un MacBook.
0: Ti devi aggiornare.
5: Ci devi dare la tua posizione.
6: Ti devi pacciare.
1: Devi installare l'app. Devi farti uno smartphone.
2: Devi condividere tutto.
3: Dammi il tuo numero di cellulare.
4: Devi cambiare il mood.
5: Devi taggare tutto.
4: Tutto.
7: No, no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no,
4: no,
7: no.
6: Il vero sballo è dire no.
8: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
9: No.

0: Ponte Radio.
1: E benvenuti e benvenute sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, per chi ci ascoltasse dalla provincia di Roma. Radio Onda Rossa che trasmette anche in DAB nelle province di Perugia e Terni. E bentrovati e bentrovate anche a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici delle altre radio sparpagliate in giro per l'Italia che fanno parte del progetto Ponte Radio. Il progetto Ponte Radio di oggi, insomma, la trasmissione che era in programma di fare, il tema di cui avremmo dovuto trattare era il tema dell'energia. Dopodiché, nel frattempo sono successe un po' di cosette in giro per il mondo, non so se ve ne siete accorti. Un po' di cosette strettamente intrecciate con il tema delle energie, un po' di cosette come la guerra nel Golfo Persico, il bombardamento dell'Iran da parte degli Stati Uniti e di Israele e tutte le catastrofi ambientali a seguire e quelle che ci attendono, perché chiaramente questa cosa non è finita qua, per cui oggi vorremmo un attimo approfondire tutta una serie di temi e scenari, tutta una serie di sottotemi e di dettagli, quindi passeremo un po' in rassegna tutto ciò che è accaduto finora, le cause, le conseguenze. Poi, dato che questo Ponte Radio durerà un paio d'ore all'incirca, pensiamo di metterci in contatto con un paio di corrispondenze per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in questa guerra e sia di come l'Italia sta tentando di porre rimedio appunto con nuovi accordi sulle forniture di idrocarburi che in questo momento non ci giungono più dal Qatar per tutta una serie di problemi e di cui immagino siate al corrente. Io direi che dopo questa brevissima diesamina possiamo prenderci un rapidissimo pezzo musicale in tema con quello che sarà appunto il tema della trasmissione e poi ci risentiamo fra pochissimi minuti.

E allora, rieccoci qui, rieccoci sugli 87.9 di Radio Onda Rossa per chi ci ascoltasse da Roma e provincia, ma su qualunque altra frequenza o su qualunque altro podcast o sito, insomma, di qualunque altra radio da cui ci steste ascoltando, perché ricordiamo che questa è una trasmissione che fa parte del Ponte Radio. E quindi torniamo a bomba sul tema di oggi. Il tema di oggi è la guerra, l'energia e le conseguenze ambientali che stiamo avendo e ci saranno. La guerra all'Iran, chiaramente, la guerra in Ucraina, quella è un altro paio di maniche e magari sarà un tema di un'altra trasmissione. Dicevamo, perché la guerra? C'era un tizio, non so se ce lo ricordiamo, un tizio con la barba bianca di un paio di secoli fa, mi pare si chiamasse Karl Marx, e costui, osservando le crisi cicliche a cui andava incontro il sistema economico europeo dell'epoca, si fece due domande e trovò che fondamentalmente trovò una tendenza che lega le crisi di sovrapproduzione a proprio i collassi del mercato. Ora, perché ci sono queste crisi di sovrapproduzione? Tendenzialmente perché chi deve assorbire le merci, quindi i lavoratori e le lavoratrici, prende dei soldi inferiori rispetto a quella che è la propria produzione, quindi deve produrre molto di più per guadagnare, mentre buona parte del lavoro svolto, della ricchezza dovuta al lavoro svolto, se la intasca chiaramente il padrone, e quindi questa tendenza all'accumulazione non può fare altro che portare a crisi di sovrapproduzione. E quindi nel momento in cui le merci si accumulano all'interno dei magazzini, o vanno in bancarotta le aziende che non riescono più a reggere i volumi di produzione che non vengono assorbiti dal mercato, oppure ci sono tutta una serie di soluzioni che il mercato adotta, e quindi che la mano invisibile del mercato adotta, scusate. Una potrebbe essere l'apertura di nuovi mercati. Ricordiamo tutti quando in fine anni 90, insomma a metà anni, intorno agli anni 90, la Cina si aprì all'Occidente. Beh, quello fu una manna dal cielo per moltissime aziende occidentali che andarono ad investire in Cina. L'apertura di nuovi mercati si può raggiungere anche, per esempio, facendo collassare un regime che non ci piace, un sistema adesso isolato tenuto isolato tramite una serie di dazi o embarghi, eccetera, eccetera. Beh, nel momento in cui collassasse questo regime, si riaprisse questo mercato, le nostre industrie potrebbero andare a investire e potrebbero andare ad appropriarsi delle risorse di quel luogo. Quindi l'apertura di nuovi mercati tramite il colonialismo è stata proprio la via principe con cui il capitalismo occidentale, soprattutto inglese, ha esportato questo sistema in giro per il mondo, quindi il colonialismo. Un altro modo per uscire da queste crisi è garantirsi il fatto che i lavoratori, pur non ricevendo uno stipendio adeguato alla loro produzione, però possano in qualche modo indebitarsi e comunque comprare quei beni per cui non hanno i soldi. Questo indebitamento porta chiaramente una maggior possibilità di sfruttamento di lavoratori e lavoratrici, e nel breve termine quindi porta a maggiori vendite per le aziende. Questa cosa però incancrenisce nel tempo, si creano bolle speculative, si creano tutta una serie di debiti che potrebbero in molti casi non essere stati, e questo potrebbe portare a una crisi ancora peggiore nel lungo periodo.
Ricordiamo tutti la crisi del 2008, che fu contemporaneamente il collasso dei titoli Nasdaq, quindi i titoli tecnologici statunitensi, e il collasso dei mutui subprime. Ci fu questa enorme tempesta perfetta che portò appunto a una crisi molto acuta, di cui molti e molte di noi ancora ricordano. L'ultimo metodo con cui si può uscire da questi problemi è la guerra, fondamentalmente. Si prendono i mezzi di produzione, li si distruggono completamente, le industrie di armi che sono andate in corsa agli armamenti, quindi hanno prodotto armamenti a più non posso, tutte queste aziende trovano uno sfogo, perché è proprio la produzione perfetta, la produzione che viene prodotta, viene consumata all'istante, viene distrutta, distruggendo a sua volta i mezzi di produzione, e quindi si ricomincia da capo, si cancellano i libri contabili con la guerra, c'è stata la guerra, e si riparte ricostruendo da capo, si riparte con un nuovo ciclo di sfruttamento e distruzione. La guerra fondamentalmente spesso e volentieri si intreccia molto strettamente con bolle speculative, come oggi stiamo vedendo con la bolla dell'intelligenza artificiale, che è strettamente integrata con le nuove frontiere in termini bellici. La guerra in Ucraina ci ha mostrato come le intelligenze artificiali siano fondamentali per sistemi di puntamento, droni automatici, insomma macchine pensanti che riescano ad uccidere anche al di là del controllo di ogni essere umano, riescano ad uccidere in maniera molto più efficace, riescano a individuare bersagli come ha fatto Israele a Gaza, come fa Israele in più o meno in qualunque altra guerra, come stanno facendo in Libano e come stanno facendo sia Israele che Stati Uniti e in Iran, appunto individuando centinaia di migliaia di bersagli in pochissimo tempo, appunto bersagli su cui sfogano la sovrapproduzione di armi che insomma hanno prodotto negli ultimi decenni. Quindi spesso e volentieri appunto la corsa agli armamenti, la guerra, le bolle speculative sono tutte molto intrecciate. Non è un caso che i più grandi fondi di finanziamento, i più grandi fondi di investimento che hanno investito in intelligenze artificiali vengano proprio dai paesi del Golfo. Quindi la bolla dell'intelligenza artificiale sta in qualche modo tenendo in piedi gli Stati Uniti che appunto finanziarizzando la propria economia a partire dagli anni 70 con l'uscita dal gold standard e quindi con avendo legato il valore del dollaro alla compravendita di petrolio, quindi imponendo che il petrolio, imponendo tramite potere militare fondamentalmente, che il petrolio venga venduto e comprato solamente in dollari, possono permettersi un'inflazione e un indebitamento pubblico che è esponenzialmente maggiore di quello di qualunque altro paese, e appunto indebitamento enorme con cui sostengono il loro sistema economico e con cui sostengono la loro macchina bellica. Quindi è un'enorme, gigantesca macchina speculativa che sta andando avanti e che quindi vede nella guerra all'Iran lo sfogo ultimo di insomma tutto questo enorme sistema. Abbiamo detto che appunto i fondi di finanziamento del Golfo sono quelli che stanno tenendo in piedi l'attuale bolla speculativa che a sua volta tiene in piedi l'economia americana. E quindi non è un caso che proprio i paesi del Golfo, Arabia Saudita in primis, sono quelli che più spingevano per nei mesi direttamente antecedenti alla guerra, spingevano di più sugli Stati Uniti per un intervento militare.
Quindi facendo pesare il proprio potere politico. L'altro attore chiaramente che spingeva sugli Stati Uniti per far partire questa guerra all'Iran era chiaramente Israele, insomma sappiamo che è questa appendice di questo sistema, questo stato settario e militarista che fondamentalmente produce high tech votata alla guerra, trova proprio nella guerra all'Iran o ultimamente nella guerra permanente, ovunque, comunque, quantunque, pur di bombardare, trova proprio fine ultimo fondamentalmente. E quindi tutto questo ha portato, cioè, vediamo che tutto questo inevitabilmente ha portato alla guerra all'Iran. Questo chiaramente è anche legato all'estremo razzismo e estremismo religioso che permea quest'ultima amministrazione statunitense si dice che abbia sottovalutato la capacità di risposta iraniana, molto probabilmente perché li ritengono un popolo inferiore, incapace di sviluppare una strategia, e quindi questo avrebbe portato appunto a una sottovalutazione. E poi consideriamo anche che pezzi importanti di questa amministrazione, persone con il quoziente intellettivo paragonabile a una mattonella di cotto, sfoggiano tatuaggi crociati, insomma con simboli risalenti al Medioevo, che vedono appunto in questa guerra una vera e propria guerra santa. Ricordiamo che prima della guerra dei 12-13 giorni, insomma credo 12 giorni, tra Israele e Iran, ormai dell'anno scorso, era in corso una trattativa tra Stati Uniti e Iran, trattativa che venne interrotta dall'intervento prima israeliano e poi statunitense. A questa rapida guerra è seguito un periodo di trattative fittizie che appunto l'amministrazione statunitense ha portato avanti con l'Iran, ma chiaramente ritenendo gli iraniani un popolo inferiore, perché perdere tempo a trattarci. Questa trattativa era chiaramente solamente un paravento per nascondere tutta una serie di movimenti militari che richiedono tempo, insomma, dopo essere intervenuti in Venezuela per impossessarsi del petrolio venezuelano, gli Stati Uniti hanno spostato quella che era la flotta che era parcheggiata davanti al Venezuela, capitanata dalla portaerei Lincoln, verso il Mediterraneo. Questo ha richiesto del tempo lo spostamento di tutta una serie di aerei cisterna, insomma mezzi militari vari che si sono spostati da mezzo mondo fino agli stati del Golfo, quindi con centinaia e centinaia di aerei, uno spostamento che si è visto fondamentalmente, anche perché i cinesi hanno fotografato e pubblicato passo passo tutto questo, per cui era chiaro agli iraniani, era chiaro a chiunque che tutta la trattativa fosse semplicemente una gran presa per il culo. Poi si è spostata anche un'altra portaerei da Taiwan, quella che dovrebbe tenere sotto controllo la Cina. È una portaerei che ultimamente ha anche preso fuoco e adesso è parcheggiata a Cipro per manutenzione, una manutenzione che sembra durerà un annetto, per cui l'incendio che si è scatenato è stato anche molto intenso, che sia stato dovuto a un incidente, a un sabotaggio interno o che se gli iraniani siano stati in grado di colpire la portaerei non ci è dato sapere. Comunque sappiamo che c'è stato un incendio che è durato parecchi giorni e quindi ha danneggiato in maniera anche abbastanza grave questa portaerei. Quindi in tutto questo, tutti questi movimenti hanno portato a questa guerra.

preannunciato, tra cui la chiusura dello stretto di Hormuz e tutta una serie di misure che hanno avuto conseguenze enormi sul mercato degli idrocarburi. Ricordiamo che in India stanno iniziando ad avere problemi di approvvigionamento i benzinai insomma in giro per l'India, in Thailandia hanno riaperto numerose centrali a carbone. Le Filippine hanno stretto un accordo con la Russia per l'approvvigionamento di petrolio, accordo che prima non poteva essere stretto per via delle sanzioni statunitensi. Sanzioni statunitensi sul petrolio russo che sono state sollevate proprio perché sta collassando il mercato del petrolio. Il barile, ricordiamo che ha superato da un paio di settimane $100 al barile, credo che siamo intorno ai 120, insomma, poi dipende da dove proviene il petrolio, se parliamo di Brent o petroli di altre provenienze. Sicuramente il petrolio che proviene dal Golfo Persico ha raggiunto dei prezzi enormi, anche perché per passare il Golfo di Hormuz adesso le compagnie assicurative richiedono alle navi delle cifre da capogiro, cifre da capogiro che poi si scaricano su il prezzo finale fondamentalmente. Ma abbiamo detto che sono state le grandi petromonarchie del Golfo a spingere molto su questa guerra e abbiamo dei precedenti su come funzioni tutto questo meccanismo. Il precedente che ci viene in mente per primo è quello della guerra del 1992, mi sembra, all'Iraq, comunque la prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein, prima guerra del Golfo che venne spinta proprio dalle grandi petromonarchie che vedevano nell'Iraq un pericoloso concorrente e quindi petromonarchie che spinsero sugli Stati Uniti e fondamentalmente finanziarono la macchina bellica statunitense. Gli Stati Uniti pretesero che ogni bomba, ogni aereo che andava a funzionare, ogni militare statunitense venisse alla fine risarcito con finanziamenti provenienti dalle petromonarchie. Quindi c'è stato proprio gli Stati Uniti sono stati dei veri e propri mercenari per le petromonarchie del Golfo all'epoca della prima guerra del Golfo contro Saddam Hussein. Anche perché Saddam invase l'Iraq, fu portato sempre dagli Stati Uniti a invadere l'Iraq, quindi ci fu pure tutto un movimento abbastanza diplomatico, abbastanza inquietante in quel caso. Dopodiché il prezzo del petrolio aumentò tantissimo negli anni 90, questo perché semplicemente le petromonarchie aumentarono il prezzo del petrolio per poter ripagare la macchina bellica statunitense. Quindi alla fine della fiera chi pagò il prezzo della guerra del Golfo contro Saddam Hussein? Beh, fu il consumatore finale, furono proprio i lavoratori e le lavoratrici di Europa, Stati Uniti e tantissimi altri paesi in cui i paesi del Golfo esportavano il proprio petrolio a pagare la guerra contro l'Iraq, che state continuando a pagare, perché anche questa in questo caso funzionerà allo stesso modo. Insomma, vediamo che Trump pretende soldi a destra e a manca, pretende soldi dagli europei per andare avanti nella guerra in Ucraina e pretende soldi dalle petromonarchie del Golfo per andare avanti nella guerra all'Iran. Quindi fondamentalmente state pagando e pagherete il prezzo di questa guerra. Quindi fondamentalmente chi sta bombardando l'Iran, beh, siete anche voi. Direi che questa è per tracciare un po' un cappello introduttivo di quello di cui parleremo durante il resto della trasmissione, però questa è più o meno l'idea. E poi andremo a fare degli approfondimenti su il perché l'Iran. Quindi sulla produzione in generale del petrolio a livello mondiale, ci faremo un piccolo approfondimento sul nucleare, che appunto è la scusa. È stata la scusa fondamentalmente che ha portato a questa guerra, le trattative sul nucleare, che insomma chiaramente non sono mai interessate a nessuno. Forse a Israele, forse effettivamente, dopodiché

faremo un largo cappello sull'inquinamento che questa guerra sta portando, perché abbiamo visto delle immagini devastanti provenire da Teheran soprattutto. E questo è per la prima ora di questo Ponte Radio. Poi nella seconda parte del Ponte Radio ospiteremo due corrispondenze, appunto per parlare sia del coinvolgimento dell'Italia in guerra, sia di come il governo Meloni sta tentando di porre rimedio alla mancanza di approvvigionamenti di idrocarburi dal Golfo Persico. Quindi mandiamo un brevissimo pezzo musicale e torniamo fra poco.

0: Rientriamo in voce, questa è sempre Radio Onda Rossa che trasmette sul Ponte Radio. Stiamo parlando di energia, guerra, idrocarburi, eccetera, eccetera, eccetera. E idrocarburi che, insomma, a cui il mondo ci racconta che il mondo, insomma, le varie istituzioni ci raccontano che rinunceremo perché stiamo andando verso un futuro carbon neutral, bla bla bla, tante belle chiacchiere, in realtà insomma è molto difficile che questo accada. Gli aerei non funzionano con le pile elettriche, le navi a tutt'oggi vanno avanti con combustibili fossili, anche molto sporchi, ed è estremamente difficile pensare che un giorno si possa riconvertire tutto a elettrico. Buona parte del trasporto comunque ha bisogno degli idrocarburi, e larga parte della produzione energetica elettrica stessa necessita insomma centrali elettriche a olio combustibile o a gas. Quindi tanti auguri a ricaricare la vostra bella macchinetta elettrica pulita pulita alle centraline, quando poi comunque quell'energia viene prodotta dagli idrocarburi, per cui è un po' un'enorme foglia di fico. Quindi, per quanto si possa parlare di fonti alternative, per quanto si possa parlare sì della fantomatica energia nucleare, tutto questo è abbastanza ridicola. Il mondo continua ad andare avanti per fondamentalmente bruciando i corpi di dinosauri o esseri marini campati milioni e milioni di anni fa, che adesso sono ridotti a petrolio, quindi che hanno catturato nei loro corpi tanto bel carbonio, si sono trasformati in idrocarburi e adesso noi ce li bruciamo allegramente. E quindi rimettendo in atmosfera tutto quel anidride carbonica che era stata tutto quel carbonio, comunque quell'anidride carbonica che era stata catturata da questi esseri viventi durante il periodo della loro vita. O degli alberi che hanno catturato l'anidride carbonica durante il carbonifero, guarda un po', e quindi adesso noi li ribruciamo e li rimettiamo in atmosfera, tornando a, quindi riportando l'atmosfera al proprio stato primitivo, nel senso di centinaia di milioni di anni fa. Vediamo un po' come sono distribuite le scorte di petrolio, insomma le riserve petrolifere in giro per il mondo. Parliamo in termini di miliardi di barili. Ci sono paesi come gli Stati Uniti, il Brasile, la Cina, l'Algeria, la Nigeria e il Qatar che posseggono scorte di stimate intorno tra i 10.000 e i 50.000 milioni di barili, quindi scorte che a seconda della dimensione del paese dureranno un tempo abbastanza breve, cioè breve per quel che riguarda Stati Uniti, Brasile e Cina, chiaramente non breve per quel che riguarda Algeria, Nigeria e Qatar, che sono paesi relativamente piccoli rispetto alle quantità di idrocarburi che posseggono, quindi potranno continuare a esportare ancora per parecchi anni. Poi abbiamo tra le 50.000 e le 100, tra i 50.000 e i 100.000 milioni di barili che sono risorse che posseggono la Libia, la Russia e gli Emirati Arabi, quindi anche in questo caso magari il petrolio russo durerà un po' meno di quello libico ed emiratino. Sono quindi risorse appunto che consumeranno soprattutto internamente. Poi abbiamo paesi che producono tantissimo petrolio e che appunto hanno riserve ancora per moltissimi anni, quindi tra i 100.000 e i 200.000 milioni di barili. Tra questi annoveriamo il Canada, il Kuwait, l'Iraq e l'Iran. E poi i paesi chiaramente al top di questa classifica, tra i 200.000 e i 300.000 milioni di barili, abbiamo l'Arabia Saudita e il Venezuela. Venezuela non a caso che è stato vittima di un intervento americano proprio direttamente prima dell'Iran. L'Iran, tra i paesi che producono tra i 100.000, che posseggono tra risorse stimate tra le 100.000 e le 200.000 milioni di barili, sono al top, quindi sono circa il terzo paese al mondo per riserve stimate, quindi circa il 10% delle riserve stimate mondiali, riserve stimate che potrebbero durare anche 145 anni. Quindi per questo diciamo che il mondo andrà avanti a idrocarburi ancora per parecchio tempo. Se confrontiamo la quantità di idrocarburi, quindi i tempi ancora di consumo che possono garantire questi paesi, sono molto maggiori a per esempio i tempi che possiamo pensare di poter consumare ad esempio l'uranio, che è una risorsa abbastanza più scarsa, quindi che diventerà molto meno competitiva nell'arco di qualche decennio, insomma una cinquantina d'anni all'incirca. Quindi se vogliamo andare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per un po', le risorse petrolifere permetteranno di mandare avanti il sistema capitalistico mondiale ancora per qualche centinaio di anni, quindi un 100, forse 200 anni. E questo chiaramente a meno di crisi del picco del petrolio, tutta una serie di cose che insomma dovranno essere affrontate nel momento in cui accadranno, ma per ora ancora vale la pena di fare la guerra per il petrolio, fondamentalmente, sì, per gli idrocarburi. E quindi questo è per quel che riguarda la ragione fondamentale che ci ha spinto a questa guerra, a parte sì il razzismo, il considerare gli iraniani un popolo inferiore, a parte la corsa agli armamenti, il bisogno di bruciare le riserve di armi. Ricordiamo che Crosetto casualmente si trovava nel Golfo Persico, dove è rimasto incastrato per un po' dall'intervento americano. Crosetto si trovava là per vendere sistemi antimissile italiani, quindi per cercare nuovi mercati per le nostre armi, perché a quanto pare sono proprio gli armamenti l'unica cosa che rimane all'Europa, un'Europa in cui abbiamo visto che le aziende automobilistiche, che prima erano la spina dorsale della produzione europea, sono in crisi nera, hanno ammesso di aver investito tutto sull'elettrico e di non trovare un mercato per tutto questo elettrico, ma guarda un po', non abbiamo mercato per macchine di lusso, perché fondamentalmente le macchine elettriche, per come sono state concepite, sono macchine di lusso, la gente non se le può permettere. In giro per Roma ci sono tutte queste centraline con posti dedicati per macchine di lusso che, guarda un po', sono tutti vuoti, spesso e volentieri ormai la gente ci inizia a parcheggiare perché se ne strafrega, perché sono veramente una gran presa per il culo. E questa visione strategica completamente sbagliata ha portato a una crisi nera nelle maggiori fabbriche di produzione di automobili europee.
1: E buongiorno agli ascoltatori e all'ascoltatrice. Devo ricordare che è solo notizia di pochi giorni fa che Leonardo ha stretto un accordo con Iveco per produrre un autoblindo. Quindi, sì, Insomma, ci riconvertiamo.
0: Sì, sì, beh, chiaramente comunque se produci camion, dal camion all'autoblindo la distanza è molto breve. Non è così breve la distanza invece che intercorre tra la Volkswagen e l'Iron Dome israeliana, ma a quanto pare è una distanza che siamo disposti a percorrere, a colmare, perché insomma è notizia di un paio di giorni fa che la Volkswagen ha stretto un accordo con la Rafael per iniziare a produrre prima mezzi che trasportino sistemi antimissile israeliani, Poi per esportare al di fuori di Israele la produzione stessa dei missili, perché comunque gli israeliani adesso si sono trovati in grossa difficoltà affrontando gli iraniani, perché proprio sempre qualche giorno fa, poco prima, guarda caso, di questo accordo con la Volkswagen, le fabbriche della Rafael sono state, le fabbriche, gli uffici, insomma, tutto ciò che era questo sistema antimissile è stato pesantemente bombardato dagli iraniani, e quindi evidentemente Israele ha bisogno di portare al di fuori dei confini israeliani la produzione delle proprie armi, anche appunto i gioielli della corona, che erano i missili di Iron Dome. E un problema molto simile ce l'ha l'Iran, che con buona probabilità ha stretto rapporti con la Russia per la produzione di droni. Già sappiamo che intere fabbriche russe producono droni di modelli molto simili a quelli iraniani per la guerra in Ucraina, e che sappiamo che appunto per quel che riguarda la guerra in Ucraina la Russia ha importato armi iraniane, e chiaramente con buona probabilità adesso i russi stanno ricambiando, e quindi parte della produzione delle armi iraniane è possibile che si svolga su suolo russo. Quindi non è un qualcosa di così assurdo quello che sta facendo l'Iron Dome israeliana, ma tutto questo rientra in una riconversione generale del sistema economico, sia occidentale che russo, ma in generale mondiale, appunto un sistema economico basato sulla guerra. A proposito di questa cosa, un piccolo siparietto nostrano. Ricordiamo che più o meno tutti i centri di ricerca italiani si stanno a loro volta votando a ricerca di guerra. Ricordiamo che se prima all'interno delle norme che garantivano fondi europei per i progetti di ricerca bisognava ad esempio coprire temi come la sostenibilità ambientale, la parità di genere, tutte queste fricchettonate del passato, adesso quello che richiede l'Unione Europea nei prossimi pacchetti per quel che riguarda la ricerca è il dual use. Quindi una delle principali parole chiave sarà proprio dual use, quindi bisognerà garantire che il proprio progetto di ricerca, se si vuole che venga finanziato, abbia anche un'applicazione militare. Quindi questo sarà uno dei punti chiave che permetteranno l'erogazione di fondi o meno. Per questa ragione e per tutta una serie di altre ragioni, anche perché a breve ci saranno sempre meno fondi per quel che riguarda la ricerca, già comunque le università e i centri di ricerca possono assorbire solo il 70% dei pensionamenti, tutto il resto andrà finanziato. Quindi se io vorrò assumere un ricercatore a tempo determinato, dottorandi o roba del genere, io dovrò utilizzare fondi aggiuntivi che verranno erogati proprio in base all'adesione o meno al sistema bellico. Quindi tutti i centri di ricerca in Italia si stanno riconvertendo, dall'INAF fino all'Istituto Superiore di Sanità ad esempio, si stanno riconvertendo o si stanno dotando di metodologie per accedere a questo tipo di fondi, con centri e sezioni dedicate all'intelligenza artificiale che possano collaborare con aziende come Avio, Leonardo, anche Google, tutta questa serie, insomma tutta questa cordata. E quindi chiaramente creare degli hub di compartecipazione pubblico-privata, quindi per cui parliamo sia dell'università sia di tutti i vari centri di ricerca in giro per l'Italia e l'Europa. Questo probabilmente sarà un tema che andrà caratterizzato molto approfonditamente, ci dovremo studiare e ricercare bene. Chiaramente ne riparleremo da questi microfoni e da appunto tutte le altre, con buona probabilità anche tutte le altre radio che appartengono al progetto del Ponte Radio che state ascoltando in questo momento. Direi di prenderci una rapida pausa musicale per passare al prossimo argomento che sarà un piccolo approfondimento del nucleare, quindi sia dal punto sul versante iraniano sia sul versante israeliano.

E dopo questo intervallino di Rotting Christ torniamo a parlare di Iran ed energia. Chiaramente la spina dorsale di questa della propaganda statunitense su questa guerra, insomma la giustificazione fondamentale di questi bombardamenti è impedire all'Iran di dotarsi di della bomba nucleare, fondamentalmente. Bomba nucleare che terrorizza Israele, perché per ora è l'unica potenza nucleare del Medio Oriente, quindi avrebbero, nel caso in cui l'Iran riuscisse a raggiungere insomma a dotarsi di bombe nucleari, questo li renderebbe li renderebbe pericolosi, insomma darebbe all'Iran la possibilità di rispondere in caso di un attacco nucleare israeliano, che non è da escludere in ogni caso. Non mi sembrano personcine molto salde nel principio di non nuclearizzare il prossimo. Allora andiamo a vedere. Allora, chiaramente parliamo di energia nucleare. L'energia nucleare a scopo civile è una foglia di fico, che è semplicemente una grande struttura propagandistica che è stata creata attorno agli anni 50 con atomi per la pace, bla bla bla, tutta una serie di chiacchiere che vogliono giustificare il fatto semplicemente di dotarsi di reattori in grado di produrre plutonio, perché nel momento in cui vado a bruciare il mio combustibile, il mio uranio 235, il mio combustibile arricchito ad uranio 235, produco tanti bei neutroni che vengono assorbiti dall'uranio 238, che ricordiamo è molto comune sulla faccia del pianeta, e quindi l'uranio 238, assorbendo un neutrone, poi tramite un decadimento arriva a produrre plutonio 239, e il plutonio che è proprio il combustibile principe delle bombe nucleari, per cui avere un sistema che va centrali nucleari civili non fa che semplificarmi la vita nel momento in cui volessi dotarmi di bombe nucleari, anche perché tutto questo richiede centrifughe, tutto questo richiede impianti di trattamento, impianti di arricchimento, tutta una serie di tecnologie che mi servono nel momento in cui io volessi dotarmi di bombe nucleari. Quindi il nucleare, che di per sé è una tecnologia estremamente costosa, quindi che non è redditizia dal punto di vista energetico o dal punto di vista economico, perché richiede degli investimenti colossali e richiede anche sia prima per la costruzione di tutto il sistema, sia durante per il mantenimento di un sistema estremamente complesso, che ha tutta una serie di problematiche intrinseche, sia dopo nel momento in cui devo andare a gestire il combustibile esausto oppure a smantellare una centrale nucleare. Quindi sono dei costi colossali che però giustifico nel momento in cui faccio un investimento militare. Questo ha fatto fondamentalmente la Francia, che noi vediamo ad esempio come questo fulgido esempio, questo paese che produce la sua elettricità grazie alle centrali nucleari. Spesso e volentieri i costi del sistema nucleare francese sono nascosti all'interno degli investimenti militari. Investimenti militari che comunque mi costano molto caro, anche perché mantenere una testata costa molto caro. Cioè, fondamentalmente ho un sistema elettronico molto complesso che al suo nucleo ha una roba radioattiva, quindi sono tutti sistemi che hanno un'obsolescenza molto rapida e quindi richiedono costi di mantenimento molto elevati. Costi di mantenimento che rientrano appunto all'interno del costo del nucleare in generale, nucleare che viene finanziato all'interno della tassonomia energetica europea, e non è un caso che
appunto come Unione Europea abbiamo iniziato a finanziare il nucleare all'interno della nostra tassonomia nel momento in cui siamo entrati in crisi di sovrapproduzione, proprio perché abbiamo iniziato a pensare di dotarci di un bel ombrello nucleare all'interno di una riconversione generale dell'intero sistema economico a un sistema di guerra, fondamentalmente. Quindi è un meccanismo che, insomma, verso il quale stiamo andando. Se questa foglia di fico, appunto, ha funzionato nel momento in cui si sono dotati di centrali nucleari gli Stati Uniti, la Francia, la Gran Bretagna, eccetera, sì, ma lo facciamo per l'elettricità, lo facciamo per tenere basse le emissioni di CO2, bla bla bla, tutta una serie di motivi. Questa foglia di fico cade immediatamente quando a dotarsi di energia nucleare è l'Iran. Guarda un po', l'Iran lo fa esclusivamente a scopo militare. Sì, l'Iran lo fa a scopo militare, esattamente come tutte le altre nazioni del mondo lo hanno fatto nel momento in cui si sono dotate di un sistema di produzione energetica civile, nucleare, da nucleare civile. Quindi, che tipo di impianti sono presenti in Iran? In Iran abbiamo insomma, il sistema di produzione nucleare iraniano si basa, è partito da due siti di cui abbiamo sentito parlare soprattutto durante il bombardamento statunitense che ha chiuso la guerra dei 12 giorni, dopo il quale Trump aveva detto di aver vinto, di aver cancellato il potenziale nucleare iraniano, cosa che chiaramente ha smentito giusto un paio di mesi fa, dato che questa guerra è stata scatenata per eliminare il potenziale nucleare iraniano. Quindi abbiamo il centro di Natanz, dove, scusatemi con, per la mia pessima pronuncia del farsi, questo è uno dei problemi che abbiamo qui a Radio Onda Rossa, nessuno di noi e nessuna di noi è professionista, per cui appunto scusatemi. Quindi abbiamo il centro di Natanz con le sue centrifughe e il suo centro di produzione di acqua pesante, centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, è un centro di produzione di acqua pesante, e poi abbiamo un piccolo reattore, il reattore di Arak, che è un reattore ad acqua pesante di 40 megawatt, un reattore abbastanza piccolo ma sufficiente per appunto la produzione di plutonio, come abbiamo detto poco fa. Questo era il sistema con cui l'Iran si stava dotando intorno agli anni 90 della sua scorta di combustibile che poteva essere utilizzato per costruire testate. Questa cosa è stata è arrivata è stata resa pubblica molto rapidamente, e quindi l'Iran è stato sottoposto a sanzioni, sono succedute tutta una serie di procedure e trattative per cui a un certo punto all'Iran è stato imposto, credo intorno al 2018 sotto presidenza Obama, un trattato che prevedeva un cap, quindi un tetto all'arricchimento dell'uranio al 3,67%. Quindi un tetto sufficiente per la produzione di combustibile da centrali ad acqua pesante, centrali ad acqua pesante che sono la tipologia di centrali che avrebbe scelto l'Iran. Quindi ricordiamo che per avere una bomba nucleare io devo arricchire il mio uranio al circa il 90%, per cui un 3,67% risultava poco pericoloso. Chiaramente però Trump ha troncato unilateralmente questo accordo durante la sua prima presidenza, quindi dopo questa violazione di questo accordo con l'Iran, gli iraniani, nonostante ci sia una fatwa contro, scusate anche per la mia pronuncia dell'arabo, pessima pronuncia dell'arabo, comunque nonostante ci sia una proibizione a livello religioso proprio di produrre bombe nucleari in Iran, gli iraniani comunque zitti zitti nel centro di Fordow, credo che si pronunci così,
hanno arricchito fino al 2023 circa 400 kg di uranio al 60%, quindi tra il 60 e il 90% passano veramente pochi mesi di lavorazione, e hanno, sono andati avanti con la costruzione di una centrale nucleare a potenza con tecnologie russe fondamentalmente di Rosatom a Bushehr. Una centrale nucleare di circa un gigawatt. Ora, tutti questi siti sono stati pesantemente bombardati durante questo mese circa di bombardamenti americani e israeliani, e nel momento in cui alcuni di questi siti, chiaramente quelli con le centrifughe e le scorte di uranio, sono stati costruiti dentro delle montagne, quindi è molto difficile che anche le più potenti bombe statunitensi siano riusciti a fare danni ingenti a questo tipo di centri. Però invece le centrali nucleari sono state pesantemente danneggiate, è stata pesantemente danneggiata anche una centrale nucleare attualmente in costruzione. Non sembra per ora, almeno la IEA, che è fondamentalmente un organo al servizio di Stati Uniti e Israele, non è che parliamo di chissà quale fonte internazionale affidabile, però la IEA non parla di perdite a livello radioattivo. Però dopo tutta una serie di bombardamenti di questo tipo, gli iraniani hanno risposto bombardando Dimona. Dimona è il sito nel deserto del Negev dove gli iraniani hanno costruito negli anni 60, credo tra il 67 e il 69, un piccolo reattore che loro dicono di ricerca, tra virgolette, questo piccolo reattore da cui avrebbero prodotto plutonio. Questo lo sappiamo appunto grazie a un fisico nucleare che ha pubblicato questa storia e poi ha passato buona parte della sua vita in galera, Mordecai Vanunu. Avrebbero prodotto abbastanza plutonio per produrre tra le 20 e le 200 testate nucleari, questo intorno agli anni 90. Dagli anni 90 sono passati altri 30 anni, per cui molto probabilmente stiamo parlando appunto di 300-400 testate che Israele potrebbe avere. È stata colpita sicuramente la città di Dimona, è stato preso di mira dagli iraniani un rifugio antiaereo, un rifugio antiaereo in cui probabilmente si erano andati a rifugiare i lavoratori, gli impiegati di questo centro per la produzione di plutonio. Quindi è stato sicuramente preso di mira, perché insomma lo sappiamo, ci sono le immagini, è stato un bel botto fondamentalmente. E gli iraniani dicono di aver bombardato anche il centro di Dimona, all'interno del quale c'è il reattore di Dimona, che è un centro abbastanza segreto, per cui non abbiamo immagini di questo tipo, però sappiamo che è raddoppiato negli ultimi anni. A partire dal 2010 circa gli israeliani hanno iniziato a ampliare questo centro proprio in vista delle future guerre che ci sarebbero state contro l'Iran, e quindi per accrescere la produzione di bombe nucleari che molto probabilmente sono su sottomarini israeliani che stanno sparpagliati in giro tra il Mediterraneo, il Golfo Persico, forse no, però l'Oceano Indiano e il Mar Rosso. Quindi ci sono sottomarini con bombe nucleari pronte a bombardare l'Iran, e chissà che questa cosa non accada, aggravando ulteriormente il livello di inquinamento che ha portato questa guerra. Adesso, prima di passare a parlare di inquinamento, direi che possiamo prenderci un intervallo musicale per tentare di metterci in contatto con la di oggi per parlare del coinvolgimento italiano in questa guerra.

0: Conferadio.
1: E bentornati e bentornate sulle frequenze di Radio Onda Rossa o sulle frequenze di qualunque altra radio che stia trasmettendo questa trasmissione, trasmissione che appunto, come vi raccontava la sigletta poco fa, fa parte appunto di il Ponte Radio tra diverse emittenti italiane. Siamo in contatto con un compagno, giornalista, attivista, che si documenta, continua a documentarci a partire dal MUOS in poi dei coinvolgimenti italiani nella guerra o fondamentalmente nell'enorme sistema, nell'enorme macchina bellica a guida statunitense. Enorme macchina bellica che chiaramente sta coinvolgendo l'Italia come un suo piccolo ingranaggio anche per quel che riguarda questa appunto attuale guerra all'Iran, a partire dai decolli da Aviano. Pronto, ci senti?
2: Sì, vi sento, buon pomeriggio.
1: Allora, perfetto, ti sentiamo anche troppo forte e chiaro, adesso regoliamo un minimo i volumi. Allora, dicevamo, Aviano, partiamo.
2: Sì, partiamo perché purtroppo non abbiamo mai creduto alle parole della Meloni e tantomeno a quelle di Mattarella, che avevano assicurato il popolo italiano che siamo fuori dal conflitto scatenato da Israele e da Stati Uniti contro l'Iran e che soprattutto l'Italia non sta fornendo supporto alle operazioni di attacco delle forze armate statunitensi contro Teheran. Non ci abbiamo mai creduto, avevamo tentato di denunciare una serie di passaggi, abbiamo scoperto dall'autorevole Street Journal, che sicuramente non è un giornale pacifista o un giornale di sinistra, che la base di Aviano è una delle principali installazioni che le forze armate statunitensi hanno nel continente europeo, che sta garantendo una parte importante alle operazioni di rifornimento in volo dei cacciabombardieri che dagli Stati Uniti e dall'Europa, Nord Europa, si trasferiscono in Medio Oriente per partecipare direttamente alle operazioni di bombardamento. Aviano, era già la popolazione locale, aveva notato un enorme viavai di aerei cisterna. Oggi abbiamo questa conferma ufficiale, ma soprattutto abbiamo anche verificato che a metà marzo sono decollati da questa infrastruttura due grandi aerei spia, sono gli Advanced Hawkers di un reparto delle forze armate statunitensi di base a Norfolk in Virginia, che era arrivata da Aviano, è rimasto un paio di giorni e poi è partito per il Medio Oriente. Questi aerei radar sono potentissimi, a veramente centinaia e centinaia di chilometri, possono mappare centimetro per centimetro un territorio, individuare obiettivi fondamentali, partecipare alle operazioni di guerra elettronica oscurando le capacità di intercettazione da parte dei radar nemici, ma soprattutto possono anche condurre a distanza le operazioni di attacco da parte di sistemi missilistici e cacciabombardieri. Pertanto abbiamo un'ulteriore conferma che l'Italia è in prima linea, l'Italia sta partecipando direttamente alle operazioni di conflitto e stiamo purtroppo utilizzando il territorio italiano per tutta una serie di operazioni che sono strategiche per le operazioni di guerra.
1: Va bene, quindi questo è l'unico caso in cui che ti è capitato di seguire per quel che riguarda il coinvolgimento dell'Italia, oppure ci sono altri decolli di altri aerei da altre basi?
2: No, purtroppo, magari fosse l'unico, purtroppo abbiamo già denunciato, descritto, monitorato e documentato le operazioni che avvengono da prima del 28 febbraio dalla base militare di Sigonella in Sicilia, la principale infrastruttura che le forze armate statunitensi e la NATO hanno nel cuore del Mediterraneo. Sapevamo del coinvolgimento di questa infrastruttura nelle operazioni a sostegno delle operazioni di guerra dell'Ucraina e così abbiamo scoperto anche che aerei con e senza pilota della Marina e dell'Aeronautica degli Stati Uniti d'America decollano, raggiungono il Golfo Persico o il Mediterraneo orientale e anche lì effettuano operazioni di intelligence, riconoscimento e individuazione di potenziali obiettivi. Le informazioni poi vengono immediatamente inviate ai cacciabombardieri che fanno le operazioni veramente di attacco. Anche proprio alla vigilia dell'attacco militare che è stato effettuato contro l'isola Hub dell'Iran, da cui vengono esportati circa il 70-80% delle risorse petrolifere, anche in quell'occasione tutte le operazioni di bombardamento sono state preparate proprio da un'attività dai voli spia di un pattugliatore della Marina Militare statunitense, un Poseidon, decollato dalla base di Sigonella. La base di Sigonella, tra l'altro, anche questa avrebbe fatto la vera e propria piattaforma di lancio di operazioni d'attacco. La settimana scorsa il gruppo dei parlamentari del Movimento 5 Stelle in Commissione Difesa alla Camera ha presentato un'interrogazione parlamentare proprio sul transito di cacciabombardieri F-15 dell'Aeronautica Militare statunitense che poi hanno raggiunto il Medio Oriente e hanno partecipato alle operazioni di guerra. Se mi consenti, anche da Aviano c'è stata una proiezione avanzata dei cacciabombardieri. In questo caso sono i caccia F-16 che sono a doppia capacità convenzionale e nucleare, che sono proprio ospitati all'interno di questa base in Friuli Venezia Giulia. C'è il comando di un reparto della US Air Force e proprio una decina di giorni prima del 28 febbraio 12 di questi caccia hanno lasciato l'Italia, si sono trasferiti in una base della Giordania e degli Emirati Arabi, da cui di fatto ininterrottamente dal 28 febbraio stanno partecipando alle operazioni di guerra.
1: Sì, hai parlato delle operazioni contro l'isola Hub del petrolio, che tutte quante ormai sappiamo che si chiama isola di Karg, isola contro la quale con buona probabilità gli Stati Uniti stanno preparando un'operazione di terra, un'operazione di terra che sarà un enorme casino, probabilmente una catastrofe ambientale su scala globale, e dobbiamo aspettarci quindi nelle prossime settimane, probabilmente poco dopo Pasqua, questo tipo di operazioni, e quindi dobbiamo aspettarci che anche l'Italia in qualche modo dia un appoggio logistico a questa gigantesca operazione, se tanto mi dà tanto.
2: Sì, è l'operazione da terra che ormai è più che preannunciata, direi che ormai è già stata fissata. Immaginiamo che veramente da qui a una settimana, quando le due flotte con circa 4.000-5.000 marines raggiungeranno l'area del Golfo Persico, verrà lanciata questa operazione di attacco. Questa operazione è stata preparata da aerei che sono decollati dalla base di Sigonella. Tutte le informazioni necessarie per comprendere la presenza di forze armate iraniane, l'installazione di sistemi radar o l'installazione di sistemi missilistici a protezione del hub petrolifero sono stati esattamente monitorati e documentati veramente centimetro per centimetro dai droni Triton e dai pattugliatori Poseidon decollati da Sigonella. Per cui se dovesse scattare questa infausta e sanguinosa, immagino, operazione militare che rappresenterà sicuramente un'ulteriore escalation con una catastrofe, hai fatto bene a ricordare che non sarà soltanto in termini di vite umane, ma che avrà un peso ambientale e climatico che coinvolgerà e travolgerà di fatto tutto il pianeta. Beh, anche in quel caso purtroppo ci sarà un'impronta italiana, una responsabilità diretta del nostro governo che continua ad autorizzare l'uso delle basi militari in Italia per queste operazioni vere e proprie di guerra e di sostegno a crimini che sono sociali, economici e in questo caso veramente ambientali.
1: Va bene, allora grazie mille per questo contributo. Senti, ma hai per caso sotto mano ricordi, insomma, hai notizie di eventuali mobilitazioni che ci saranno in Italia contro questa operazione, contro il coinvolgimento italiano, o anche te non hai grandi notizie e ancora tutto continua a tacere?
2: Voglio ricordare che sicuramente sabato prossimo il movimento Numuos si incontrerà a Niscemi, provincia di Caltanissetta. Non l'abbiamo citata, ma è un'altra base a uso esclusivo delle forze armate statunitensi che ha un ruolo diretto nelle operazioni di guerra. È uno dei terminali terrestri del principale sistema di telecomunicazioni satellitari. Gli ordini di guerra, le informazioni di guerra transitano da questo terminale. Il movimento Numuos si è dato appuntamento a Niscemi, una manifestazione per denunciare il ruolo di questa infrastruttura, il ruolo delle basi militari siciliane nel conflitto, ma anche per esprimere vicinanza e solidarietà alla popolazione di Niscemi, che è stata colpita da una frana che ha portato a evacuare più di 1600 abitanti col crollo di una buona parte del centro storico della città.
1: Va bene, perfetto, grazie mille di questo contributo.
2: Buon lavoro a voi, grazie.
1: E buona manifestazione a Niscemi. Allora, questo... Scusate un secondo, questo era l'intervento di Antonio Mazzeo per quel che riguarda il coinvolgimento italiano in questa guerra, in questa operazione militare statunitense, in questa impresa. E abbiamo parlato dell'isola di Karg, quest'isola che ospita fondamentalmente i porti da cui si caricano e scaricano le super petroliere si approvvigionano di petrolio iraniano. Questo enorme hub fondamentalmente è un'isola deserta in mezzo al mare, però è strapiena di silos, di giganteschi silos di petrolio, di tubature e di porti per l'attracco di queste super petroliere. Quindi immaginiamo che nel momento in cui dovesse partire un attacco statunitense su quest'isola, sarebbe una catastrofe a livello di gas tossici emessi, di particolato, sarebbero incendi che coinvolgerebbero per giorni e giorni l'intera isola. E tutto questo non è, insomma, l'abbiamo già visto. Fondamentalmente diciamo questa cosa perché l'abbiamo già visto. Parliamo solamente in questo mese di circa 500 incidenti rilevanti dal punto di vista dell'emissione di gas tossici e dell'emissione di inquinanti che peseranno sull'Iran per i prossimi decenni. Insomma, per dare un colpo al cerchio e una alla botte, diciamo che anche gli iraniani hanno colpito circa 100 obiettivi, ci sono circa 100 incidenti rilevanti dovuti ai bombardamenti iraniani nei paesi del Golfo. E appunto sappiamo che gli sversamenti di petrolio possono intasare i desalinizzatori, quindi con conseguenze pesanti sulla qualità dell'acqua bevuta dalle popolazioni di quella zona. E poi abbiamo visto tutti e tutte quante le conseguenze dei bombardamenti israeliani dell'8 marzo. In una notte sono stati colpiti circa 30 siti tra cui l'enorme raffineria di Teheran, che tratta circa 220 o trattava prima della guerra circa 225.000 barili di petrolio al giorno. Quindi questa raffineria e soprattutto tutti i centri di stoccaggio di questa raffineria sono stati pesantemente colpiti, si sono riversati in giro per le fognature, insomma in giro per le strade di Teheran, tutti questi fiumi di idrocarburi che poi hanno preso fuoco e sono diventati veri e propri fiumi di fuoco che hanno bruciato per un'intera notte. Quindi è stata una notte catastrofica in cui si sono sprigionati gas tossici, perché quando parliamo di bombardare una raffineria raffineria o in generale di un centro di stoccaggio di petrolio crudo, non stiamo bruciando la benzina, che è già a un livello di trattamento molto molto avanzato, stiamo parlando di bruciare un olio combustibile molto denso, e quindi la quantità di polveri sottili, la quantità di solfati, la quantità in generale di idrocarburi policiclici aromatici, diossine, quindi ossidi di zolfo, ossidi d'azoto, è altissima. Poi sappiamo che nel momento in cui ossidi di zolfo e ossidi d'azoto entrano in contatto

che appunto si, la luce solare penetrasse. Chiaramente gli iraniani hanno risposto bombardando numerosi siti in giro per il Medio Oriente. Sono state colpite numerose petroliere, tre in particolare attraccate davanti al Kuwait, sia che tentando di passare lo stretto di Hormuz. Parliamo di più di 10 navi affondate e di cui appunto tre enormi petroliere danneggiate, che hanno scaricato petrolio in fiamme nel mare, quindi altri danni. Abbiamo un elenco di danni ambientali che sono stati compiuti durante questa guerra. È stata colpita appunto la raffineria di Teheran, con i suoi 225.000 milioni di barili al giorno. Poi è stata colpito il deposito di carburanti, un altro deposito di carburanti con circa 260 milioni di litri di combustibile. Invece in Arabia Saudita è stata colpita una raffineria che trattava circa 550.000 milioni di barili al giorno, barili di petrolio al giorno, non milioni chiaramente, quindi 225.000 a Teheran, 550.000 in Arabia Saudita. Chiaramente il danno della raffineria in Arabia Saudita è inferiore a quello di Teheran, ma anche in quel caso sicuramente insomma, sono stati sprigionati gas tossici in quantità. Poi negli Emirati Arabi Uniti è stato colpito un centro di stoccaggio di idrocarburi e il centro di combustibili centro di distribuzione di combustibili di Abu Dhabi. In Qatar è stata colpita una intera città industriale, appunto il più grande centro di produzione di gas e di liquefazione di gas naturale, che ha portato al blocco completo delle esportazioni di gas naturali dal Qatar, per cui appunto la prossima corrispondenza che sentiremo sarà proprio come l'Italia, che proprio dal Qatar, dopo aver bloccato il gas russo, che appunto essersi riconvertita al gas qatariota, insomma, come l'Italia sta tentando di porre rimedio cercando accordi con l'Algeria. E poi abbiamo il campo petrolifero in Arabia Saudita, il campo petrolifero di Shaiba, che produce circa 1 milione di barili di petrolio al giorno, dove sono caduti i frammenti di un drone, provocando di una serie di droni, quindi non c'è stato nessun colpo diretto, ma i frammenti di droni hanno portato una serie di danni che appunto potrebbero danneggiare l'ecosistema locale, che per fortuna è desertico. Però chiaramente questi non sono gli unici problemi. Avremo tutta una serie di problemi legati alla pesca, legati alla barriera corallina, legati proprio alle popolazioni ittiche, e per non parlare della quantità di gas serra che si sono sprigionati. Solamente l'esercito degli Stati Uniti in circa una settimana, e ne sono passate quattro, quindi ogni settimana di intervento militare in Iran, si stima, perché non si sa chiaramente, però si stima tra portaerei, aerei, bombe e eccetera eccetera, avrebbero liberato all'incirca 2 miliardi di tonnellate di CO2, che è un numero che non ci dice niente, ma possiamo pensare che questo è solamente quello che ha rilasciato l'esercito statunitense, senza contare poi il contributo di Israele. E beh, 50 miliardi di tonnellate di CO2 è quanto prodotto dall'intero pianeta in un anno, cioè dall'intera umanità in un anno. Quindi appunto parliamo di circa

8 miliardi in più di tonnellate di CO2 finora prodotti da questa guerra solo dall'esercito statunitense, quando l'intero mondo ne produce 50. Per cui, per capire, ci dà un'idea del tipo di impatto ambientale che avrà questa guerra. In più, le acque del Golfo Persico, appunto, sappiamo che passano attraverso lo stretto di Hormuz, quindi dal Kuwait all'Oceano Indiano, per dilavarsi completamente, il flusso di acqua ci mette all'incirca un 5-6 anni, cioè quindi l'acqua del Golfo Persico ha un ricambio completo all'interno di circa 5-6 anni. Tutti questi inquinanti quindi resteranno molto a lungo sia nel Golfo Persico, sia poi chiaramente fluiranno nell'Oceano Indiano, con tutte le conseguenze a livello di inquinamento che si avranno sulla popolazione. Chiudiamo parlando degli impianti di desalinizzazione, perché il 90% dell'acqua che insomma bevuta o utilizzata dalle popolazioni di quelle zone, quindi parliamo di circa 100 milioni di persone all'incirca fra Iran e tutti gli altri paesi arabi, beh, il 90% dell'acqua utilizzata proviene da 56 impianti di desalinizzazione, e questi impianti abbiamo detto che o sono stati danneggiati durante la guerra. Ci sono stati almeno due impianti colpiti direttamente, uno in Iran e un altro in Bahrain, però chiaramente, appunto, abbiamo detto che gli idrocarburi presenti nell'acqua potrebbero portare a danni molto gravi a questi impianti. A livello quindi di danni che avremo, che ci sono stati finora, ma appunto che peggioreranno, a livello di qualità dell'aria, sono state colpite più di 30 aziende, più di 30 impianti, in generale inquinanti, ma impianti per esempio chimici o appunto di trattamento di idrocarburi, eccetera, eccetera. In Iran, in circa 500 incidenti rilevanti, per quel che riguarda invece altri paesi, sempre in Iran abbiamo appunto un impianto di desalinizzazione, l'ecosistema marino estremamente danneggiato, e tutta una serie di problemi legati alle piogge acide e poi anche piogge di idrocarburi stessi, perché appunto quando si leva un bel nuvolone poi queste cose ri ripiovono, e quindi fondamentalmente l'acqua stessa può, nel momento in cui l'arrivata a bombardare, a sua volta riprende fuoco. Quindi ci sono stati e ci saranno tutta una serie di incendi secondari dovuti alla ricaduta di questi idrocarburi. Quindi, se pensiamo che solamente la distruzione di una petroliera è un danno devastante per un ecosistema, pensiamo alla distruzione di tutti gli impianti di trattamento, tutti questi impianti di trattamento in giro per l'intero Medio Oriente, in Iran e non solamente in Iran. Quindi questo è il livello di danni e di impatto ambientale che appunto dobbiamo tenere a mente quando parliamo di questa guerra, e ancora non abbiamo visto nulla, perché dicevamo che ancora l'isola di Karg non è stata colpita in maniera seria e sostanziale, cosa che invece potrebbe accadere nell'arco di 1 o 2 settimane, quando migliaia di Marines americani sbarcheranno su quell'isola, gli iraniani la ribombarderanno, gli americani stessi bombarderanno a loro volta, sarà un gran casino. E lì sì che avremo incendi devastanti, e poi chiaramente l'inquinamento non rispetta i confini. Quindi stiamo parlando di un inquinamento che si propagherà molto probabilmente in India, in Pakistan, arriverà fino all'Himalaya o anche su in Russia, dove poi andrà a ricoprire zone innevate, si incrosterà in montagne, zone innevate che
diventeranno nere, fondamentalmente, con nevi che diverranno nere, che ha un nero che a sua volta assorbe molto meglio i raggi solari, quindi questo aumenterà anche la temperatura, lo scioglimento di questi ghiacci impregnati di queste nuvole nere provenienti dalla guerra, e quindi ci saranno, torneranno nei fiumi, appunto, veri e propri fiumi di inquinamento sprigionato dalla guerra. Tutto questo, chiaramente, appunto, parliamo di quelle zone, ma prima o poi gira che ti rigira, l'atmosfera è una e arriveranno anche a noi. Quindi parliamo di un impatto di questa guerra su scala globale. Un impatto che poi è chiaramente quantificabile, anche perché queste cose le abbiamo già viste più volte, l'abbiamo viste nel 79, l'abbiamo viste nel 92 con l'intervento contro Saddam Hussein, l'abbiamo viste in numerose guerre che ci sono state esattamente in quelle zone lì. Quindi questa volta semplicemente con buona probabilità la scala potrebbe essere anche maggiore rispetto a quello che è stato l'incendio di tutti i pozzi petroliferi del Kuwait da parte di Saddam Hussein, che ricordiamo è stata una catastrofe ambientale globale e di cui quasi non ricordiamo più, però magari è sempre meglio da queste frequenze, sempre meglio ricordare e tornare a parlarne. Adesso ci prendiamo una rapida pausa nuovamente e andiamo con la prossima corrispondenza per parlare degli accordi tra Italia e Algeria riguardo all'importazione di gas naturale.

E allora 14:41, sempre qui dal Ponte Radio, siamo in attesa di una nuova corrispondenza. Ma a quanto pare c'è qualche piccolo problema di contatti, quindi attendete ancora qualche secondo. E poi torneremo presto in voce.

0: E sfumiamo anche questo pezzo perché siamo in contatto con un compagno per commentare gli attuali movimenti della Meloni in Algeria per procacciarsi del gas naturale, proprio perché questa guerra ha coinvolto il Qatar, che appunto dopo aver rinunciato al gas russo era uno dei maggiori fornitori di gas naturale italiano. Quindi pronto, ci senti?
1: Sì, perfettamente.
0: Ok, allora commentiamo un pochino su questi movimenti della Meloni.
1: Sì. Un saluto agli ascoltatori e alle ascoltatrici. E, allora, due giorni fa Meloni è andata in Algeria e pensiamo che una cosa importante forse anche da ricordare, i giornali di questa non lo dicono, ma è il quarto viaggio che Meloni fa in Algeria da quando è Presidente del Consiglio dei Ministri. Il che vuol dire anche qualche cosa, no? Che hanno scelto, evidentemente il governo italiano ha scelto l'Algeria come un partner importantissimo, fondamentale per il tipo di politiche che vogliono fare in Italia. E, quindi due giorni fa Meloni è andata in Algeria, ha incontrato Tebboune, il presidente algerino, e hanno concordato un incremento di parecchio, non si raddoppia, ma insomma si porta avanti l'approvvigionamento di gas, in particolare di gas liquido e gas naturale liquido liquefatto. Stanno cercando di portare in Italia moltissimo gas GNL che naturalmente va a salvare quel 10%, 11% se ben ricordo, di GNL che l'Italia importava dal Qatar. La guerra tra Israele e Stati Uniti da una parte e Iran dall'altra ha portato ovviamente al coinvolgimento di una serie di stati del Golfo che conosciamo. Il Qatar ha subito un attacco missilistico che ha in parte rovinato, diciamo, proprio gli impianti di generazione del GNL. L'Italia importa l'11%, importava fino all'anno scorso l'11% di GNL dal Qatar, e immediatamente ovviamente Meloni si è trovata a dover sostituire questa importazione. La visita quindi che c'è stata di Meloni due giorni fa era intendeva almeno arrivare subito a questo tipo di obiettivo. Ma Tebboune, il presidente dell'Algeria, grandi inchini, grande amicizia con Meloni, però ha detto, cioè sì, noi vi diamo ulteriore GNL, ma voi ci dovete dare in cambio tutta una serie di cose. Intanto il GNL non dovrebbe essere GNL quello che già veniva mandato in Italia, ma dovrebbe essere quello che l'Algeria mette sul mercato a prezzi maggiorati, perché ci sono dei prezzi si distingue, no? Nell'energia che viene mandata da questi paesi, soprattutto in Europa, si distinguono due tipi di sul mercato, due tipi di prodotti. Uno che è un prodotto che in qualche modo interviene su questioni più di amicizia e quindi a prezzi abbastanza calmierati, e invece poi se ci sono dei surplus, questi surplus vengono immessi sul mercato a prezzi decisamente maggiori, quasi il doppio. E quindi Tebboune ha detto a Meloni, cioè, noi vi diamo un incremento anche subito se volete, però se volete l'incremento subito lo pagate di più. del GNL che normalmente vi diamo. E in più vogliamo una serie di investimenti italiani su alcune altre questioni di particolare importanza per l'Algeria. Le questioni sono queste. L'Algeria ha un'agricoltura che è piuttosto scarsa perché le pianure in Algeria non ci sono, almeno sono soltanto lungo il mare, dopodiché comincia subito le montagne dell'Atlante e il resto è deserto. Quindi ci sono degli investimenti da fare per trasformare l'agricoltura algerina in agricoltura che può essere fatta anche nel deserto, con ovviamente tutta una serie di infrastrutture che l'Italia dovrebbe fornire. Quindi l'Italia dovrebbe fare questo tipo di investimenti in Algeria costruendo infrastrutture per l'agricoltura desertica. Seconda cosa, poi l'Italia dovrebbe dare all'Algeria un centro di formazione molto grosso a Sidi Bel Abbes, che è una graziosa cittadina vicino al mare, un centro di formazione l'agricoltura, per formare agricoltori che vanno a lavorare ovviamente in queste condizioni particolari in cui è l'Algeria, quindi con un grandissimo deserto. E quindi anche questa è un'altra cosa che naturalmente l'Italia ha dovuto dire e fare, siglare come accordo, perché c'è una convenienza ovviamente oggettiva da parte anche del governo italiano. Oltretutto un'altra cosa da aggiungere, credo che sia importante, è il fatto che l'Algeria sta in una diatriba ormai di anni e anni con una diatriba politica con la Francia. Questo fatto non è secondario e Meloni lo sa bene, e la sua inimicizia con Macron ha il suo peso anche, e praticamente l'Italia si sta ficcando in mezzo a una un cuneo, come un cuneo che si ficca in mezzo all'interno di una grossa contraddizione che si è aperta tra l'Algeria e la Francia. Ricordo che l'Algeria ha chiesto compensazioni grosse, notevoli, anche in denaro, per quello che è riguardato 120 anni di colonizzazione da parte della Francia contro l'Algeria. E l'Algeria addirittura, visto che la Francia non ne vuole sapere di pagare, l'Algeria ha chiesto alla Francia, ha chiesto anzi agli algerini che risiedono in Francia di tornare in Algeria, ha detto che qui avete delle condizioni migliori di quelle che ci sono in Francia. Quindi è stato chiesto dall'Algeria agli algerini che stanno in Francia di tornare. Questo è un colpo basso, più che lecito ovviamente, da parte dell'Algeria alla ex amicizia con i francesi. Meloni in tutto questo ovviamente gongola e ci si ficca proprio come un cuneo in mezzo, e quindi l'accordo che è stato fatto con l'Algeria l'altro ieri, adesso poi vedremo, perché ancora non sono uscite esattamente le tabelle esecutive di questo accordo, ma l'accordo praticamente è improntato a questo tipo di situazioni che si vengono a creare nuove. Tra l'altro ricordo che il governo italiano è partito con questa storia del piano Mattei per l'Africa, che non è secondario, ma è una serie di investimenti che l'Italia dovrebbe fare sul suolo africano. E quindi anche questi investimenti e questi acquisti di GNL fatti in Algeria dovrebbero essere parte di questo piano Mattei. Ecco, grosso modo questa è la situazione.
0: Va bene, allora grazie mille per questo quadro, questo un elemento ulteriore all'interno di questo quadro di questa gigantesca guerra che sta coinvolgendo tantissimi attori sparpagliati in giro per il mondo, appunto tra cui anche l'Italia e i rapporti tra Italia, Algeria e Francia. Va bene, allora...
1: Sì, ecco, una cosa da aggiungere che ci sono stati compagni, sono state popolazioni italiane che hanno fatto delle lotte per non fare i rigassificatori, in particolare quelli di Piombino e Ravenna, e questo ulteriore gas algerino dovrebbe arrivare, dovrebbe essere rigassificato proprio perché appunto arriva liquido, ma deve diventare gas, dovrebbe essere rigassificato proprio a Piombino e a Ravenna. Quindi ecco, questa è un'altra cosa da aggiungere come coloritura finale a quello che gli italiani si devono aspettare prossimamente.
0: Va bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Un saluto a tutti. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ok, e questo appunto era un altro tassello di questo quadro che abbiamo provato a tracciare in queste due ore di Ponte Radio. Abbiamo ancora 5 minuti, io me li prenderei per leggere un comunicato del BDS per capire cosa fa un altro attore, cioè Leni. Un articolo del BDS che accoglie come risultato politico il significativo ritiro di Eni dal consorzio Ratio Energies, che nell'ottobre 2023 aveva ottenuto dal Ministero dell'Energia di Israele 6 licenze per l'esplorazione di gas nelle acque antistanti la striscia di Gaza, in aree di competenza dello Stato palestinese. Quindi il BDS festeggia questo come un risultato politico, speriamo che sia veramente per la pressione internazionale su Leni, o se semplicemente Leni non si sia ritirato per questioni di convenienza, per convenienza economica. Speriamo che appunto le pressioni siano servite, anche perché secondo Oil Change International tra il 1 novembre 2023 e il 1 ottobre 2025 l'Italia ha fornito a Israele circa 310.000 tonnellate di petrolio raffinato a Taranto. E tuttora l'accordo tra Eni e Ithaca Energy, società controllata all'89% dalla multinazionale israeliana Delek Group, inserita dall'Alto Commissariato ONU per i diritti umani tra le imprese coinvolte nell'occupazione illegale dei territori palestinesi e nello sfruttamento delle loro risorse naturali, è ancora in piedi. Quindi speriamo che questo disinvestimento di Eni dal consorzio Ratio Energy non sia che un'apripista di tutta una serie di decisioni che magari porterà al disinvestimento in generale e a una meno collaborazione tra l'Italia, almeno ce lo auguriamo, tra l'Italia e appunto imprese israeliane. Quindi questo era l'ultimo comunicato che volevo leggere per appunto finire di delineare il quadro tra gli intrecci tra Italia e Israele e appunto le conseguenze, quindi le decisioni politiche che ci sono state dovute alle conseguenze di questa guerra. Quindi per finire di tracciare il quadro delle posizioni italiane all'interno di questo scenario che abbiamo tentato appunto di riassumere all'interno della prima ora di questo Ponte Radio. Ora mancano pochi minuti, quindi direi che possiamo andare ai saluti. Salutiamo ascoltatrici e ascoltatori, sia che ci ascoltino tramite radio sugli 87.9 in FM, sia che ci ascoltino in DAB dalle province di Perugia e Terni, sia che ci ascoltino tramite il nostro sito www.ondarossa.info, sia che ci ascoltino da altre radio tramite il Ponte Radio. Quindi ringraziamo tutti e tutte coloro che sono stati e state con noi, ringraziamo tutte le altre radio del Ponte Radio. E un saluto speciale va come sempre a chi ci ascolta privato o privata della propria libertà personale. E quindi ciao a tutti e tutte.

0: Non ceneresti mai con un bigossino.
1: Non faresti mai gli sconti a volto scoperto.
2: Non ti confideresti mai con un prete. Non daresti mai il tuo numero di cellulare a Facebook.
3: Non daresti mai le chiavi di casa tua a una guardia.
4: Installare Skype equivale a fare tutte queste cose. Installare Skype è come dare le chiavi di casa a una guardia.

0: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
1: No.
2: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.

0: Siamo una rete solidale di compagne contro carcere e frontiere che ha sostenuto l'iniziativa di Claudio di scrivere un libro per raccontare dal suo vissuto da detenuto la rivolta che avvenne al carcere di Modena nel 2020 e la violenta repressione che ne seguì, in cui morirono 9 prigionieri. Nelle sommosse di quei giorni, nei penitenziari italiani, morirono in totale per mano dello Stato 14 persone detenute, quasi tutte di origine straniera, e altre centinaia furono torturate. Si tratta della più grande strage carceraria della storia repubblicana, che dalle divise fino ai vertici più alti delle istituzioni, media inclusi, è stata insabbiata e protetta dallo Stato, e i cui responsabili non sono solo rimasti al proprio posto, ma talvolta hanno anche ricevuto promozioni.
1: Dare diffusione a questo libro è per noi un modo fondamentale per fare in modo che la memoria di chi non è sopravvissuto riemerga dal fango gettato di sopra e per mostrare la brutalità dello Stato italiano, delle sue carceri, i suoi tribunali e le sue frontiere. Da quel momento Claudio è rimasto detenuto, oggi si trova nel carcere di Secondigliano a Napoli, mentre il compagno Stecco, che ha scritto la prefazione del libro, è detenuto nel carcere di Sanremo. A lui, proprio nel giorno in cui usciva questo libro, veniva applicata la censura della Posta per 6 mesi per aver denunciato in una lettera pubblica le pessime condizioni e i pestaggi delle guardie contro alcuni detenuti. Diffondere questo libro è allora soprattutto un modo per far sentire la nostra solidarietà a chi da dentro si assume il rischio e la responsabilità di prendere parola sulle nefandezze che accadono nelle prigioni. Vorremmo far arrivare oltre il Mediterraneo, così come oltre le sbarre di ogni prigione, la nostra vicinanza e la nostra rabbia e farvi sapere che esistono da questa parte persone che non dimenticano e provano a non lasciare che lo Stato razzista continui a compiere queste ingiustizie.
0: Per volontà dell'autore, i proventi del libro edito da Sensibili alle Foglie saranno destinati a supportare familiari e amicizie delle persone che sono morte per mano dello Stato italiano, che continuano a lottare per mantenere la memoria di quanto accaduto e di quanto accade quotidianamente nelle gabbie di questo paese. Per sostenere questa distribuzione autogestita, le copie possono essere richieste alla mail prossimafermata@anche.no e ogni aggiornamento o informazione si può trovare su nextstopmodena2020.noblogs.org.

0: siamo a razza carta.
1: 7-8 marzo 2020.
2: Siamo davanti il carcere di Rebibbia, in questo momento al femminile c'è l'intenzione di comunicare con tutto il carcere in un momento complicato di isolamento ulteriore, anzi totale, per quasi la maggior parte delle persone detenute nelle carceri di questo paese. È nello stesso momento in cui ci sono delle rivolte in corso, proprio in questi minuti, a Poggio Reale a Modena. La situazione è molto tesa e è da ieri che sappiamo, abbiamo notizia di rivolte fortissime, di proteste distruttive dentro diverse galere. Adesso non abbiamo contezza di un totale, che sono frammentarie le notizie che si sanno.
3: Barsha Frocho Blesh, le Fiscom Wabna.
4: Il resto del territorio nazionale, da Pordenone a Palermo, al carcere di Avellino, la più eclatante poi è stata Modena, dove c'è stata questa violenta rivolta e si parla da adesso di tre detenuti morti e non si sa però cosa sia successo. Le notizie anche lì sono abbastanza frammentarie e parlano di morti durante la rivolta, ma non viene menzionato il motivo, non si parla di ciò che può essere successo.
5: Pare che il numero dei morti stia salendo, tra 5 e 6 persone, però appunto sempre le notizie che filtrano dai media ufficiali.
6: Buonasera, edizione straordinaria del TG1, perché tra pochi minuti scenderà in sala stampa a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Abbiamo motivo di ritenere, anche da alcune dichiarazioni che sono state battute dalle agenzie poco fa relative al Ministro degli Esteri, che il Presidente del Consiglio annuncerà l'estensione delle misure restrittive già contenute nel decreto varato e firmato nella notte tra sabato e domenica a tutto il territorio nazionale. Quindi...
7: Salve a tutti, come sapete sono in corso disordini e rivolte in moltissime carceri italiane. È evidente che in un momento così delicato per tutto il Paese, a causa dell'emergenza coronavirus, la tensione è arrivata anche all'interno del mondo carcerario. Innanzitutto i cittadini sappiano che se molti di questi disordini sono rientrati è stato grazie alla professionalità, all'abnegazione e al paziente lavoro delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria, ai quali si sono uniti gli importanti rinforzi di altre forze dell'ordine, nonché grazie a tutto il personale dell'amministrazione penitenziaria, a cominciare dai direttori delle carceri e dai provveditori.
0: Sale a 10 il bilancio delle vittime, alcuni penitenziari sono inagibili dopo i disordini. Protestano i familiari dei detenuti davanti al Ministero della Giustizia.
8: Li hanno trovati all'interno del carcere di Rieti nelle loro celle, 3 detenuti senza vita, 8 trasportati in ospedale, 2 in gravi condizioni. Avrebbero ingerito medicinali, forse metadone, saccheggiati dall'infermeria durante la sommossa. Il disordine è totale nel carcere della Dozza di Bologna, ha piccato il fuoco dal tetto del carcere dove i detenuti espongono striscioni. Prosegue nel carcere di Modena l'occupazione di alcune sezioni, 7 i detenuti morti. Pattugliato tutto il territorio del Foggiano dopo l'evasione di massa dal carcere. 22 i detenuti ancora ricercati.
1: 16 aprile 2020.
9: Come anche a Roma, qui a Bologna, ieri c'è stata una giornata di solidarietà con i detenuti, plurima, nel senso che ha avuto tante forme, sono stati un sacco di striscioni, da zebao, volantini, scritte in giro per la città, e c'è stata anche una piccola presenza solidale sotto il carcere della Dozza.
10: Ok, quindi comunque siete riusciti ad arrivare sotto quelle mura e ad ascoltare ciò che i detenuti vi dicevano, a far sentire la vostra vicinanza.
9: Sì, questo si è riuscito, tra l'altro anche avendo una strana inversione di ruoli, nel senso che dopo che siamo stati sovvertiati appunto da qualcosa di incredibile, mancava forse solo la forestale, e abbiamo avuto per una volta noi la solidarietà di detenuti dentro.
3: Wahna rabbi ma'ana wa ma'a dawla bil aqdar anna shkun urana innika al hakam bil ahjar bitu zus kabrana mamsha wa fasid yataghdar thumma nastahana tsubu akthar min al amtar.
1: È stato un periodo che ha sicuramente preso alla sprovvista tutte noi, sia per quanto stava succedendo in generale fuori, ma sia anche per quello che stava succedendo dentro. Azioni di solidarietà nei confronti dei detenuti, comunque, per quanto poche e sporadiche, ma si sono sicuramente verificate in quel periodo, oltre che appunto una serie di iniziative volte ad avere comunicazione diretta con chi sta dentro, quindi come abbiamo detto, attraverso saluti, presidi, ma anche far sapere alla popolazione fuori che cosa stesse succedendo, quindi volantinaggi, megafonate, biciclettate e quant'altro, e anche un'attività di controinformazione comunque è stata fatta. Diciamo che tutto questo, per quanto poco, per quanto esiguo, penso abbia un po' contribuito a scongiurare che la strage prendesse una portata ancora più grande di quella che è stata.

0: Il 2020 è un anno di svolta anche per quanto riguarda la repressione delle lotte. Diverse sono le operazioni anti-anarchiche che portano in carcere compagni e compagni e che hanno ad oggetto sia la solidarietà che il prigioniero, la pubblicazione di scritti tra dentro e fuori, e sia una dichiarata funzione preventiva, giustificata dalla presunta minaccia anarchica nell'escalation dei conflitti sociali. In quel periodo è ancora in corso il processo Scrittamanit contro compagni e compagni anarchici, che conferma per la prima volta l'accusa di associazione con finalità di terrorismo, apripista per il regime di 41 bis ad Alfredo, e la condanna per strage politica ad Anna e Alfredo per azioni radicali che non provocarono né morti né feriti, proprio nello stesso periodo in cui solo dentro le galere lo Stato faceva 14 morti. Contemporaneamente, la DNA insinuava un intento di istigazione e una comune regia tra anarchici e mafiosi dietro le rivolte di marzo. Se si trattasse di un film grottesco farebbe ridere, che proprio accompagni e compagni che lottano contro lo Stato stragista e ripudiano vertici, ordini e gerarchie siano attribuite queste stesse accuse, cioè netto di appartenenti in realtà allo Stato stesso. Pensiamo alle innumerevoli stragi di oppressi e oppresse compiute dallo Stato e ai consolidati accordi di collaborazione tra Stato e vertici delle organizzazioni mafiose. Eppure, non si tratta di un film e né di una mera propaganda, ma della creazione di apparati dello Stato volte ad annientare fisicamente e idealmente, ma aggiungeremo in vano, la prospettiva anarchica.
1: Circa un mese dopo l'inizio del lockdown e delle rivolte in carcere, e due giorni dopo i pestaggi e le torture inflitte ai detenuti di Santa Maria Capua Vetere, le prime voci della mattanza avvenuta iniziavano a trapelare. Centinaia di agenti da tutta la regione corsero nel penitenziario con il pretesto di sedare una protesta delle persone detenute, che in realtà era già rientrata. In quel massacro, le cui riprese interne finirono successivamente su tutti i media, morì per mano di Stato un altro detenuto, Lamin Hakimi, individuato come uno dei responsabili della rivolta. Era stato sbattuto punitivamente in cella di isolamento, dove alcuni giorni dopo, secondo la versione ufficiale, si tolse la vita. In quei giorni anche a Napoli eravamo in strada, a fianco delle parenti dei detenuti, in un presidio tra il carcere e il tribunale di sorveglianza. La reazione scomposta della polizia, che non si aspettava che un gruppo formato prevalentemente da donne potesse essere altro che prono alle loro menzogne e false promesse, ha reagito con l'unico mezzo da loro conosciuto, la repressione. Da quel giorno quindi si è avviato nei confronti di tre compagni un processo per resistenza, che oggi, a distanza di 6 anni, è nella fase di ascolto dei testimoni dell'accusa, tutti appartenenti a vari corpi di polizia presenti quel giorno, che evidentemente saranno rimasti particolarmente offesi. Consapevoli che questo non è un processo né grande né particolarmente repressivo, lo riportiamo con l'unico desiderio che invece di restare in silenzio davanti ai loro soliti giochi, si continui a parlare in qualche modo di chi è ancora recluso, ma soprattutto di chi dopo quelle giornate non ha più voce e dal carcere non è più potuto uscire. Nessun rimpianto e nessun pentimento verso la solidarietà espressa, con la libertà nel cuore per chi è recluso in carcere, nei CPR e in ogni dove, con un pensiero in particolare ad Alfredo e a tutte le compagne dietro le sbarre.

0: Chiaramente arrivare sotto le carceri in quel periodo era ostacolato sia fisicamente dalle guardie che militarizzavano le città e sia disincentivato da caterve di denunce e multe. Oltre alla ricerca di un contatto diretto con chi si trovava recluso dietro le sbarre, riusciamo a entrare in contatto in quei mesi con alcune familiari di detenuti con cui si creano relazioni di vicinanza e di mutuo aiuto.
1: La rete e il contatto con la rete solitane Verità e Giustizia è successo circa un mese dopo la rivolta. Sono loro a comunicarmi la nuova destinazione di Claudio e che era ancora in vita. L'esposto è uscito nel mese di novembre 2020 a seguito della rivolta di Modena e durante la detenzione ad Ascoli Piceno dopo la morte di Piscitelli. Ho conosciuto tutte le compagne alla manifestazione dell'8 marzo 2021 a Roma e da allora in 6 anni sono sempre stati molto solidali e molto vicini a questo caso, a me e a

0: Nei primi mesi del nostro soggiorno a Scolano, nessuno di noi si era ancora reso conto del castello di falsità che le guardie stavano tentando di montare. La direzione ci aveva convocati uno alla volta per un consiglio disciplinare di massa. Il carcere di Modena aveva inviato le relazioni ed io, come già detto, ero stato accusato di cose assurde. In quel periodo mi ricordo che scrissi a tutti gli amici e conoscenti che avevo, a tutti raccontai quello che era successo a Modena e ad Ascoli. Il mio era un grido di aiuto, e non solo. Erano passati circa 9 mesi dal nostro arrivo, mesi nei quali avevamo captato il maldestro tentativo delle guardie di insabbiare quanto successo al nostro arrivo. Io, come dicevo, avevo scritto praticamente a tutti. La mia fortuna in quel periodo fu quella di riuscire a intraprendere una corrispondenza con un compagno anarchico, conosciuto tempo prima durante la detenzione modenese, che in un certo senso stava per dare una nuova spinta al mio cammino ormai spento da tempo. Con lui condivisi le barbarie subite a Modena, gli raccontai quanto accaduto e finalmente incominciarono ad emergere le prime notizie. A quel punto, dopo esserci consultati e riconsultati più e più volte, decidemmo di fare una cosa lontana anni luce dall'ottica del detenuto, quella di denunciare quanto accaduto. Fatte tutte le nostre considerazioni, prendemmo la decisione di scrivere l'esposto. Lo consegnammo e partì in data 20 novembre 2020. 3 giorni dopo, la notizia trapelò su alcuni mezzi di informazione. Chi sia stato a far emergere la notizia resta ancora oggi un mistero, ma il fatto che divenne di dominio pubblico ci fece da scudo. Tratto da Next Stop Modena 2020.
1: A seguito della repressione della rivolta dell'8 marzo 2020 sono morte 9 persone detenute nel carcere di Sant'Anna di Modena: Slima Grebi, Aria Lammadi, Ali Bachili, Afet Shushanga, Zia Didi, Artur Yuzu, Loffi Ben Bensmia, Salvatore Piscitelli e Abdella Ruan. Il primo fascicolo iscritto dalla Procura di Modena, però, è stato quello proprio a carico dei detenuti rivoltosi, a cui viene contestato reato di devastazione, saccheggio, tentata evasione e resistenza, fascicolo ancora pendente. Viene altresì aperto, doverosamente, il fascicolo a carico di ignoti, che vede le persone morte come persone offese per omicidio colposo e morte lesioni come conseguenza di altro reato. Procedimento archiviato in data 16 giugno 2021, dopo poco più di un anno, con un'ordinanza di 2 scarse paginette che concludeva dichiarando inammissibili le opposizioni presentate dalle associazioni antiche della garante dei detenuti e anche quella delle persone offese, in particolare quella di Shushanna Fett, disponendo l'archiviazione del procedimento per insussistenza di alcune ipotesi di responsabilità in capo ai soggetti intervenuti nel processo gestionale della sommossa. La causa dei decessi è stata accertata come arresto respiratorio per abuso di sostanze oppioidi, questo quanto scritto nell'ordinanza. Uguale destino avrà il fascicolo per la morte di Salvatore Piscitelli, scritto ad Ascoli Piceno, luogo dove è stato attestato il decesso, e gli altri fascicoli per i detenuti morti a seguito delle rivolte, per quanto sui corpi vi fossero evidenti segni di percosse dalle poche autopsie che si sono riusciti a fare e che il non intervento tempestivo per salvarli sia stato appurato, così come testimoniano i detenuti compagni delle persone morte, così come dice l'esposto firmato dai 5 detenuti, Claudio Cipriani, Ferruccio Bianco, Francesco D'Angelo, Mattia Palloni e Belmonte Cavazza, che coraggiosamente, capendo che attorno alle morti di Modena si stava creando una narrazione distorta e non veritiera, hanno depositato nel novembre del 2020 un esposto alla Procura di Ascoli Piceno per denunciare i pestaggi e le torture fatte di umiliazioni fisiche e verbali e trattamenti inumani e degradanti da parte degli agenti intervenuti a sedare la rivolta, anche quando la rivolta era già terminata, e a denunciare il non intervento per salvare Salvatore Piscitelli, già trasferito nella notte dell'8 marzo dal carcere di Modena verso quello di Ascoli Piceno in stato comatoso. Grazie a quell'esposto e ad altri esposti di altri detenuti arrivati alla Procura di Modena è stato aperto un fascicolo nel 2021, dove i detenuti sono persone offese, all'inizio iscritto a carico di ignoti e poi a seguito dei riconoscimenti effettuati dai detenuti a carico di 100 di agenti della Polizia Penitenziaria in forze presso carcere di Modena in particolare. Anche in questo caso la Procura di Modena ha chiesto l'archiviazione, la prima volta nel luglio 2023, a seguito della quale i difensori delle persone offese hanno presentato opposizione, il GIP ha accolto le opposizioni e disposto nuove indagini. Anche a seguito delle nuove indagini, la Procura di Modena ha richiesto nuovamente l'archiviazione, nel giugno 2025, a cui le difese delle persone offese hanno fatto nuovamente opposizione ed la discussione è fissata il prossimo 16 giugno 2026 avanti il GIP di Modena. Il GIP, a seguito di quell'udienza, potrà disporre altre indagini o formulare addirittura un'imputazione coatto o archiviare il procedimento, cosa che non si auspica. Come per il procedimento per le persone morte a Modena, anche in questo caso, qualora il giudice archiviasse, l'unico rimedio è il ricorso alla CEDU, che per quanto riguarda l'archiviazione dei morti di Modena è ancora pendente e si è in attesa della pronuncia.

0: 1 febbraio 2026. Una parola mi viene in mente quando penso a cosa comunicare a chi è fuori da questi luoghi di prigionia. Menzogna. Il carcere è un ammasso di menzogne sotto forma di pulviscolo, come un cumulo di sabbia che si insinua con la sua cultura autoritaria in ogni dove, nel pensiero, nelle gesta, una fastidiosa presenza da togliersi dai piedi. Viviamo in una società oggi incapace di risolvere i suoi problemi se non in termini punitivi, irresponsabilizzanti, che nasconde la genesi del perché abbiamo bisogno di tutto questo catafalco chiamato giustizia, di Stato e borghese. La menzogna è il collante. Essa viene utilizzata per tenere insieme la baracca del DAP, ma soprattutto per illudere le persone che credono nella struttura attuale, la socialdemocrazia. Ancora di più viene usata per alimentare vane speranze tramite contentini. Ti racconto A, ometto B. Così intanto stai tranquillo. Il libro di Claudio è una testimonianza, uno strumento che va a togliere il zozzo dalla faccia sporca dello Stato. Nel farlo ha conosciuto il prezzo, assieme a chi con lui ebbe il coraggio di raccontare stando dentro il ventre del nemico massacratore. Forse a volte ci si passa sopra con brevi pensieri quanto questi prigionieri hanno rischiato per voler raccontare la verità di uno dei più grandi drammi del carcere odierno. I morti di Sant'Anna, quelle giornate di marzo 2020, i mesi successivi di una corrispondenza e scampi densi di una responsabilità umana e solidale nei confronti di Claudio, di tutti i detenuti e detenute, i loro familiari, di chi rischia e lotta contro il carcere, sono parte pregnante della mia esperienza. Poter essere al fianco di Claudio e qui con voi è frutto della forza e dell'importanza della necessaria lotta per un mondo senza galere e gabbie. Carcere di Sanremo, Luca Dolce, detto Stecco.
1: E tra le preziosissime relazioni di solidarietà che si sono costruite in quel periodo, sicuramente rientra quella con Claudio, che continua fino ad oggi. Dopo 5 anni da quando abbiamo avuto la nostra prima, diciamo, conoscenza, nel dicembre 2025 il libro è stato finalmente pubblicato. Claudio l'ha scritto dal carcere, anzi da diverse carceri nelle quali dopo Modena è stato trasferito di volta in volta fino a giungere oggi a Secondigliano. E sicuramente quello che ci teniamo a ribadire è quanto sia complicato e anche rischioso prendere posizioni e prendere parola, come ha fatto Claudio, su ciò che è accaduto nel marzo 2020, stando ancora nelle mani dei propri aguzzini. E sicuramente questo l'abbiamo sempre definito come un atto di grande coraggio, ma penso anche di grande responsabilità, e poiché non è senza conseguenze potenziali, quantomeno diffondere il più possibile il libro è uno dei migliori modi per portare a Claudio tutta la nostra solidarietà e continuare a dare voce a ciò per cui lui in questo momento ha rischiato. Chiaramente i tempi di pubblicazione del libro sono stati molto più lunghi del tempo in cui Claudio l'ha scritto, e questo per via di una fisiologica difficoltà nella corrispondenza tra dentro e fuori, che è molto spesso ostacolata dalla direzione penitenziaria, proprio anche perché per evitare questa scomodità che trapelino all'esterno notizie su quello che succede dentro le carceri. E nonostante questo, diciamo, il fatto di non demordere di fronte a queste difficoltà e di comunque mantenere una costanza e un impegno anche denso di responsabilità in questo tempo hanno portato alla pubblicazione.

0: Il libro è dedicato a Slim Aghrebi, Ariel Ahmadi, Ali Bakili, Afed Shushan, Ghazi Hadidi, Artur Yuzu, Lotfi Ben Mesnia, Salvatore Piscitelli, Abdella Rowan. Morti tra il carcere di Modena e trasferimenti verso altri penitenziari.
1: Carlos Amir Perez Alvarez, Marco Boattini, Ante Kulik, morti nel carcere di Rieti, e Aitem Kedri, morto nel carcere di Bologna.
2: Dedicato ai 14 morti nella strage di Modena dell'8 marzo. C'è un passo del libro a pagina 72 dove mio figlio scrive: e se ci fossi stato io al posto di uno di loro, adesso mia madre mi avrebbe seppellito sapendo che ero morto di overdose da metadone. Non credo ci avrebbe creduto, ma ciò non toglie che quella sarebbe stata la versione ufficiale. E io avrei voluto che qualcuno lottasse per me, che qualcuno cercasse fino alla fine di far emergere la verità, di ridarmi la dignità toltami dal più mentace dei referti. Oggi sta a tutti voi, a tutti coloro che leggeranno questo libro, di non dimenticare, in memoria di chi non ha più voce, chiediamo giustizia.

Buongiorno a tutte e tutti. Oggi è un momento importante per me, poiché anche se non posso essere materialmente lì con voi, è la prima volta che entriamo in contatto. Purtroppo, come potete immaginare, sono ancora detenuto e attualmente mi trovo in carcere a Secondigliano. Mi hanno invitato ad essere qui virtualmente attraverso questo piccolo scritto. Come molti sanno, almeno chi mi conosce, non amo molto parlare ed esternare il mio lato conviviale, anche se a furia di stare chiuso in una stanza, a volte si corre il rischio di divenire logorroici. Quindi scusatemi in partenza se mi dilungherò un pochino. Come credo tutte sappiate, l'8 marzo del 2020 mi trovavo in carcere a Modena e ho vissuto in prima persona la protesta che si è verificata e che poi è degenerata in ciò che tutti conosciamo. Nei giorni successivi i media hanno più volte sottolineato che il fattore scatenante della rivolta fu la negazione dei colloqui con i propri cari, anche se, almeno per quanto concerne Modena, le cose si svolsero in maniera leggermente diversa. In questo libro ho voluto raccontare quello che ho vissuto, le emozioni che mi hanno pervaso e accompagnato, ciò che ho visto con i miei occhi. Ho volutamente deciso di farlo in modo easy, come si suol dire, ossia il meno denso, politicizzato e opulento possibile. Ho scelto una linea a volte sarcastica e irrisoria, non per sminuire ciò che è accaduto quel giorno e che porta con sé una tragicità irrefutabile, ma come forma di arricchimento cercando un tratto che potesse arrivare in maniera semplice. Quello che è successo a Sant'Anna non solo è da ritenersi una strage di Stato, se si considera che dal momento dell'arresto sino alla data del rilascio siamo sotto la custodia, la responsabilità e la tutela dell'istituzione, ma altresì è da considerarsi l'ennesimo caso di insabbiamento, visti i continui tentativi di archiviazione che si sono susseguiti. Non ho scritto questo libro con la speranza di vedere agenti di polizia dietro le sbarre. Chiedere di arrestare le persone e gettare le chiavi, come spesso si sente dire, è solo la ricerca di un'inutile vendetta che non cambia ciò che è successo. Come persona non ho mai augurato la galera a nessuno, neanche al mio peggior nemico. Farlo non mi renderebbe né migliore né diverso dai miei carcerieri. Mantenere la memoria è diverso, ricordare cosa è successo è diverso, sperare che un giorno qualcuno ammetta i propri errori è diverso. Ricordare le persone e ricordarle per la loro bellezza è diverso. Chi parla di carcere come di un vaccino essenziale per la società, di reinserimento sociale, di rieducazione, come mere forme di propaganda elettorale attraverso un populismo penale ogni giorno sempre più dilagante, come ha ricordato e come ha mantenuto la memoria delle persone che sono morte quel giorno? Ve lo dico io. Come quella di tossici che sono morti dopo essersi bevuti litri di metadone. Perché questo è ciò che hanno usato per giustificare la fila di corpi esanimi che occupavano il piazzale del carcere. Certo, non dico che nessuno dei ragazzi avesse assunto delle sostanze, anche io ero lì. Quello che però volevo far emergere è l'incuria verso chi stava male e andava assistito, è la nefandezza nel colpire chi sotto effetto di sostanze non solo non poteva difendersi, ma probabilmente non era neanche in grado di reggere una carica. Nei momenti della rivolta, tra il fumo e il caos, tutti hanno perso di vista tutto. Oggi è facile puntare il dito, ma la verità è che la responsabilità, se di responsabilità si deve parlare, è di tutti. La responsabilità è dell'istituzione che non ha assistito e tutelato le persone che gli erano state affidate. La responsabilità è la nostra, che non ci siamo battuti per garantire la nostra sicurezza. È dei medici che non hanno certificato e disposto il ricovero in ospedale per chi non stava bene. Succubi, assoggettati e accondiscendenti con le guardie. La responsabilità è degli organi che frettolosamente hanno voluto archiviare il tutto. La responsabilità è dei media, che sempre più in balia delle correnti politiche hanno frettolosamente ed erroneamente divulgato informazioni mendaci, etichettando coloro che sono venuti a mancare come tossicodipendenti che avevano assunto sostanze. Le autopsie non eseguite, le dichiarazioni stravolte e montate ad hoc per l'opinione pubblica. La responsabilità è di tutti coloro che, assuefatti dalla continua propaganda contro l'immigrato clandestino, bombardati continuamente dai mezzi di informazione che mai ci parlano di tutti gli stranieri che ogni giorno si alzano per andare a lavorare in questo paese, creano il mostro, creano e favoriscono il germinare della paura, la paura di ciò che non si conosce, la paura del diverso. La responsabilità è di tutti coloro che non si sono indignati dinanzi a codesto abominio, rimanendo comodi sul proprio divano. In tutto questo vorrei ricordare che anche i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari che si trovavano lì quel giorno hanno giocato un ruolo fondamentale prendendo parte all'ingranaggio del sistema.
Ai medici che forse oggi sono qui vorrei dire una cosa. Non pensiate che le vostre mani non siano sporche di sangue. Non innalzatevi né ergetevi a moralisti. Molti vostri colleghi si sono guardati bene dall'omettere ciò che avevano visto, perché chiunque dinanzi a un corpo tumefatto, viola e con evidenti ecchimosi si sarebbe posto delle domande. Cosa che sono sicuro abbiate fatto, ma quanti di voi hanno denunciato quei corpi? Quanti hanno scelto di mettere a rischio il proprio lavoro, le proprie certezze, quel piccolo fazzoletto di orticello che si sono costruiti nel tempo? La paura è lecita, specialmente verso un'istituzione che per secoli ha perpetrato le peggiori nefandezze, ma almeno abbiate la decenza di non nasconderla. Qui si parla di ragazzi, oggi li chiamano Maranza, in una logica di populismo mediatico che dopo aver fomentato l'odio razziale attraverso l'allarmismo ne legittima l'esclusione dal corpo sociale. La maggior parte di quei ragazzi sono venuti dall'estero con la speranza di trovare in questo paese delle condizioni di vita migliori e non si è capito come, o meglio non si è voluto capire, non sono più tornati dalle proprie famiglie. La condizione attuale è a dir poco esacerbante e lo spettro dell'odio razziale è dietro l'angolo e ciò che è successo a Modena ne è un esempio. Su 13 detenuti morti in quei giorni, solo uno era italiano, mentre gli altri erano tutti stranieri. Non so se sia stato un caso, ma mi verrebbe da pensare che anche nel picchiare l'estrazione sociale e lo status contino. Non siamo esenti da ciò che succede lontano da casa nostra, perché ciò che oggi non riguarda noi, domani potrebbe caratterizzare le nostre vite. Oggi vorrei dire anche che ci sono moltissime brave persone, e queste persone sono la maggioranza. Persone come quelle che ogni giorno ci supportano e ci sostengono, che non ci fanno sentire soli, che spesso si espongono insieme a noi e per noi. E anche grazie a loro se si è potuto realizzare questo piccolo progetto. Un saluto e un abbraccio a tutti, Claudio. Carcere di Secondigliano, primavera 2026.

E allora, in diretta Radio Neanderthal per il Ponte Radio di oggi, venerdì 12 giugno, avete ascoltato il viaggio neandertaliano di questa puntata. Stiamo parlando un po' delle forme di resistenza ai vari sistemi di internamento. Volgiamo quasi al termine della prima ora di questa trasmissione. E allora, Guns of Brixton, versione di Ciccia Libre.

E allora vi diamo giusto un paio di notizie flash che, se fate bene attenzione, potrete trovare anche a qualche angolo della città di Napoli. Alcune di queste riguardano proprio il carcere di Secondigliano, dove Claudio è recluso. La prima è che si ha notizia di un peggioramento delle condizioni interne con l'avvento mesi fa del nuovo direttore Marcello, tra le altre la chiusura anticipata dei blindi, la restrizione delle attività esterne, cibo scadente inferiore al fabbisogno quotidiano, negazione di colloqui anche a persone che ne avrebbero diritto per legge. Provvedimenti restrittivi che si inseriscono nella più ampia tendenza nazionale e in un clima peggiorativo. Citiamo tra questi la volontà del DAP di vietare l'uso dei frigoriferi nelle sezioni in vista dell'estate, motivata da ragioni di sicurezza, su cui ci auguriamo sia fatta marcia indietro, visto l'evidente intento provocatorio di questa misura. C'è poi la proposta di introdurre un nuovo organo di vertice autonomo dei reparti speciali operativi in carcere, come i GOM, che sia slegato dal DAP. Intenti che si aggiungono alla nuova norma dell'ultimo decreto sicurezza, che consente agli agenti penitenziari di infiltrarsi tra detenuti anche istigandone la commissione di reati, oltre che la nuova fattispecie di reato di rivolta e protesta in carcere, anche quando pacifica, approvata in uno dei precedenti decreti legge da questo governo. Tutti questi provvedimenti sono espressione dell'infame tentativo dello Stato di dividere e fomentare una guerra fratricida, e anche per questo clima è importante riparlare di quanto accaduto nel 2020. A chi è recluso diciamo forza, tenete duro, sempre solidali con chi si ribella.

La seconda notizia è che sempre dal carcere di Secondigliano alcuni detenuti e i loro familiari, tra cui Claudio, uno dei promotori, si sono auto-organizzati avviando il progetto di un sindacato dei detenuti e i loro familiari, SINDEF. Per ora si tratta di un'associazione che principalmente si occupa di contrastare lo sfruttamento del lavoro in carcere per quei detenuti e detenuti che non hanno alternativa al lavoro per poter sopravvivere dentro. Sono diverse le cause sul lavoro che gli avvocati di SINDEF hanno vinto fino adesso contro lo Stato italiano, ottenendo il riconoscimento di buste paga non retribuite. Da ultimo, gli avvocati di SINDEF hanno sollevato per la prima volta la legittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento penitenziario che consente di pagare il lavoro carcerario un terzo in meno di quanto previsto per la stessa mansione fuori dai contratti collettivi nazionali. Il Tribunale di Roma ha accolto la questione rimandandola alla Corte Costituzionale. Seguiremo le evoluzioni.

Ricordiamo poi che l'udienza di opposizione all'archiviazione dell'inchiesta sulle torture nel carcere di Modena del 2020, partito dall'esposto di Claudio e altri detenuti, come avete sentito prima, si terrà al Tribunale di Modena il 16 giugno. Abbiamo anche notizia che il processo a Santa Maria Capua Vetere, a carico di agenti e direzioni del penitenziario per la mattanza del 2020, si avvierà a conclusione nel primo grado entro l'autunno. Nel frattempo, uno dei principali imputati, Fullone, che era al capo del provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria all'epoca, è stato nominato da Del Mastro a capo nazionale della formazione degli agenti penitenziari, e questo la dice lunga sul funzionamento della giustizia di Stato.

allora, ancora in diretta Radio Neanderthal. A breve faremo un po' il resoconto generale della situazione riguardo la costruzione di un nuovo CPR in Campania. Vi racconteremo un po' la storia del luogo Castelvolturno scelto dal governo per la costruzione appunto di questo CPR, e vi racconteremo alcune belle storie. Restate in ascolto, vai!

Alla sinistra della foce del più grande fiume del meridione, nonché il più inquinato, il Volturno, che partendo dall'Appennino abruzzese dopo una corsa di ben 175 km si getta nelle acque del Tirreno centrale, ci sono una serie di piccolissime località sul mare, da Castel Volturno fino a Licola, dove negli ultimi 50 anni i cambiamenti

Sono stati enormi, passando da uno sviluppo turistico ed edilizio straordinario all'insegna dell'illegalità e di una cementificazione da record negli anni 60.

queste zone sono state caratterizzate anche dall'arrivo di tante persone da altri luoghi della Campania a causa del terremoto degli anni Ottanta, il bradisismo, e alla presenza di numerosi migranti sia da paesi dell'est dagli anni 90, e soprattutto in questi territori c'è la presenza della camorra e di una malavita organizzata che prima era solo legale, adesso si lega anche ad altre criminalità come la mafia nigeriana, presente entrambi dove c'è occasioni di grandi affari: tratta delle persone, gestione della prostituzione, caporalato, spaccio di droga, appalti edilizi, smaltimenti di rifiuti e non solo.

0: Quella che state ascoltando è una canzone di Edoardo Bennato, appunto Allicola, che racconta sì dello splendore degli anni 70 di queste zone fantastiche, ma diciamo la canzone può anche racchiudere un po' il significato e la descrizione di tutti quei luoghi di cui vi parlavo, che appunto vanno da Castel Volturno scendendo Pescopagano, Ischitella fino a Licola. E oggi vorrei parlarvi però proprio di Castel Volturno, perché come dicevo prima l'attuale governo ha deciso di costruire un nuovo centro di permanenza per rimpatri.
1: Però a un certo punto arrivò l'avvocato Pasta che disse: che vi sa?

0: Ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe, ma ritmo di baghe.
1: Allora, appunto, Castel Volturno, qui il degrado ambientale non ha risparmiato nulla: aria, fiumi, mare, natura, pinete, terreni, strade, abitazioni. Castel Volturno nell'immaginario di tanti italiani è stato ridotto a un paese con montagne di rifiuti per le strade, prostitute lungo la Domiziana, case diroccate e abusive, facilità di reperimento della droga, roghi tossici all'aperto sul territorio, e non è stato fatto nulla per rimuovere e o bonificare le tonnellate di rifiuti tossici sepolti nel territorio infestato del basso casertano e alto napoletano, la cosiddetta e nota terra dei fuochi. Il rischio di cancro e tumori è altissimo in queste zone e non c'è famiglia che non abbia avuto o abbia qualcuno malato. Questa zona della Campania ha un tasso di rischio maggiore del 20% di tumori rispetto a tutta la regione e quindi al resto del paese.

nulla a che vedere con qualsiasi altro litorale della nostra amata penisola, quanto mai di più lontano dalla corregionale costiera, ormai lasciata indietro come organizzazione e sviluppo anche dalla vicina Mondragone. Le coste e i luoghi di villeggiatura del comune di Castelvolturno sono da decenni precipitati nella morsa del peggior degrado territoriale ed evidentemente anche amministrativo. I fasti e le tradizioni di un passato che hanno avuto il suo culmine nei mitici anni Ottanta, seppelliti da cumuli di immondizie che invadono sia le strade principali così come le spiagge libere, poche e sporche. Non ci sono colori o partiti politici che tengano né alcuna giustificazione per lo scempio di un territorio una volta ricco di promesse.

una delle caratteristiche di questo luogo è stato, diciamo, un crollo verticale che si è avuto delle quotazioni immobiliari, degli investimenti che sono stati portati avanti dai campani in questi luoghi. Difatti la zona è piena di case abusive abbandonate che però poi vengono occupate e di nuovo vissute. E questo è un processo che si è avverato anche nonostante ci siano state delle pratiche di condono, ma che sembrano mai evase. I fascicoli, diciamo, di questo condono sembrano irreperibili perché il comune, gli archivi del comune sono attualmente inagibili. Questo per dirvi che c'è stato un susseguirsi di amministrazioni fatiscenti, incapaci di controllare eventi ordinari o passeggeri, come per esempio la gestione, dicevamo, dei rifiuti sul territorio, quindi un totale abbandono anche delle persone che potevano lì semplicemente a trascorrere una vacanza, a fare un bagno, che è stata, diciamo, lasciata da sola. E poi ci sono queste politiche dei governi centrali, come appunto la costruzione del CPR, che a un certo punto segnano questi luoghi che sono maggiormente degradati, e soprattutto segnano, come poi vi racconteremo, un fallimento da parte proprio dei governi centrali per la gestione e il controllo appunto dei processi migratori.

Quindi quello che appunto si registra è uno scarico, cioè scaricare verso le persone indigenti dove il disagio già esiste al fine appunto di ridurre al minimo le reazioni alle proteste, sembra essere un po' l'unico razionale della politica di accoglienza dettata dai governucci nazionali che mirano a creare dei veri e propri ghetti. Altra proposito, se la Premier Giorgia Meloni si volesse allungare anche in queste zone, Caivano dista solo 20 minuti di auto, e anziché stare lì nelle stanze del Bottone, potrebbe vedere sul campo e farsi un'idea di quanto siano inutili i decreti di sicurezza. E avvertitela però, nel caso in cui volesse venire a fare un giro a Castelvolturno, di non passare per l'unico ponte che attraversa il Volturno sulla Domiziana, la strada litoriana, che è inagibile da 4 anni, senza portarsi però, diciamo, indietro tutta quella pletora di ministeri, sovrintendenze, enti locali e regionali di vario genere e varia natura, da quali si attende ancora un articolato e tutto italico benestare a procedere.

quello che state ascoltando è James Senese, il testo è America Cree, dall'album Il Passo del Gigante, è un testo, è una canzone che secondo me ci azzecca molto per quello che si

Dicevo che questa canzone poteva un po' ispirare i racconti, le narrazioni, gli sguardi su tutto quello che è il litorale di Castelvolturno e di fino a Licola, perché spesso si è raccontato di come questo litorale potesse essere qualcosa di meglio addirittura di quello che hanno gli americani a Miami, perché purtroppo nel confronto spesso l'America, lo sappiamo per la storia del nostro continente, per la storia del nostro paese, è sempre purtroppo un punto di riferimento. Allora Senese fa bene a chiedersi: ma l'America cos'è? Dov'è? Forse faremmo meglio a guardare realmente quello che accade nei nostri territori, che è anche diverso da quello che accade nel continente americano. Difatti quello che succede a Castelvolturno è molto lontano da quello che magari succede a Miami e sui litorali dove fanno aperitivi i divi e le star, perché a Castelvolturno molti migranti, soprattutto africani, si sono stabiliti qui da decenni ormai. I loro figli stanno crescendo qui e sono pienamente inseriti nei percorsi scolastici. Questi ragazzi giovani sono italiani di fatto, anche se non lo sono per la legge. I disagi per la comunità degli immigrati quindi continuano a essere innumerevoli, ma derivano principalmente dalla difficoltà a regolarizzare i documenti e trovare un lavoro stabile che permetta una vita dignitosa e più regolare. Questa seconda difficoltà è condivisa anche da buona parte della comunità italiana, soprattutto per i giovani.

0: troppe signorine che si lamentavano.
1: Dulcis in fundo, come dicevamo, la notizia degli ultimi mesi è che la Regione Campania avrà il suo primo CPR proprio a Castelvolturno, cioè un centro di detenzione da 43 milioni di euro. A sancirlo non è stato solo il bando di Invitalia scaduto il 28 maggio scorso, ma l'esito del Consiglio Comunale straordinario convocato dal sindaco Pasquale Marrandino. Quest'ultimo è plurindagato per vicende che vanno dalla corruzione al voto di scambio e ancora non ha fornito alcuna risposta pubblica circa il passaggio di denaro avvenuto nel parcheggio di un bar tra lui e un tecnico appena incaricato proprio dalla sua amministrazione.

Quello di Castelvolturno è solo uno dei 6 nuovi centri di permanenza e rimpatrio, appunto CPR, che il governo intende realizzare in Italia nell'ambito di una strategia di gestione dei flussi migratori che trova nelle espulsioni dei cosiddetti irregolari un cardine fondamentale. A partire dal decreto Cutro, il governo ha esteso fino a 18 mesi il tempo massimo di permanenza nei centri, saturando l'offerta di posti disponibili e puntando dunque ad aumentarne l'offerta, impiantando un CPR per ogni regione italiana, costruiti ex novo o realizzati, riconvertendo strutture preesistenti in disuso.

0: definitiva. Cattivi guaglioni.
1: A questo punto sembra che diciamo, la narrazione che stiamo facendo, che Castelvolturno non abbia alcuna speranza, ma vorrei ribaltare la narrazione dominante raccontandovi la storia di ben due rivolte che hanno intrecciato la storia del territorio con le vite dei migranti.

Mi cut, poi mettono per spalta, piglia acqua e vinto come ha fatto presidente. Con Victor Osimhen, sotto mini chaler, per chi sta fa silenzio. E c'è rinnuto tra stadio, rindo di imbagato, rigno in un bicchiere d'acqua. La gente non mi chiama chaler, ma chiama. Per chi se lo vada.

magari qualcuno avrà da dire che Gioielliere e questa canzone non hanno proprio a che fare con quello che vi sto raccontando, però ci danno il ritmo per entrare nella prima storia, che è nota come la strage di Castelvolturno, un'uccisione violenta causata dalla camorra a opera della fazione del clan dei Casalesi, facente riferimento al boss stragista Giuseppe Setola, avvenuta la sera di giovedì 18 settembre 2008.

Allora, circa 130 colpi esplosi in pochi secondi che hanno portato alla morte del pregiudicato Antonio Celiento, gestore di una sala giochi di Baia Verde, frazione appunto di Castelvolturno, sospettato di essere un informatore delle forze dell'ordine, e di 6 migranti africane, vittime innocenti della strage, in 2 blitz distinti da parte dello stesso gruppo di fuoco, avvenuti a mezz'ora di distanza l'uno dall'altro. Gli immigrati africani si chiamavano Kwame Antwi Julius Francis, Afunye Boa Eric, Christopher Adams del Ghana, Eladi Dababa e Samuel Kwaku del Togo e Jemens Alex della Liberia, e si trovavano presso la sartoria dove lavoravano Hobby Exotic Fashion, appunto a Ischitella, altra frazione di Castelvolturno. Dagli accertamenti effettuati successivamente alla strage è emerso che nessuno degli immigrati, tutti giovanissimo, il più vecchio aveva poco più di 30 anni, era coinvolto in attività di tipo criminale, e che nessuno di loro era legato alla camorra locale né alla cosiddetta mafia nigeriana, la quale poco lontano da lì, all'ex hotel Zagarella, gestisce la piazza dello spaccio e il giro di prostituzione di ragazze africane per conto della potente camorra locale. Una delle ipotesi formulate successivamente alla strage ricondurrebbe l'episodio a un messaggio che la camorra ha voluto dare alla comunità immigrate africane, ormai maggioritarie nel territorio, in vista dei progetti di riqualificazione del litorale Domizio, un affare da diverse decine di milioni di euro nel tentativo di pilotare più facilmente gli investimenti destinati a creare un'area turistica nella zona. Dietro la strage si nasconderebbe quindi la volontà di fare una specie di pulizia etnica della zona, cacciando gli immigrati con cui si riteneva impossibile scendere a patti e controllare.

0: E mano me stregnano, fino a spezzo fava sul saio è. Cane e bastuno fanno figli rione, canne e fama fanno bocche lione, guarda ma faccio mo. Gente cazzo ci papà, ma non
1: ho più niente. L'indomani della strage, il 19 settembre, centinaia di migranti connazionali delle vittime uccise la notte scatenarono una rivolta popolare a cui partecipò gran parte dell'intera comunità africana di Castel Volturno. Nelle prime ore del pomeriggio, centinaia di migranti diedero vita a un corteo di protesta che si avviò lungo la Domiziana, proseguendo per 10 chilometri. Bloccarono e intasarono il traffico autostradale per ore, rovesciando e incendiando cassonetti dell'immondizia, ribaltando e danneggiando con bastoni e mazze le automobili parcheggiate e inoltre distrussero alcuni esercizi commerciali e attaccarono due autobus del comune, causandone il fermo e l'uscita forzata dei passeggeri. Un atto di coraggio senza precedenti, perché mai alla violenza della camorra si è risposto con una violenza istintiva, distruggendo tutto quello che si ha davanti. Non era mai successo in questo territorio che da una violenza azione della criminalità organizzata si rispondesse con violenza generalizzata. Ancora oggi quel giorno è dimenticato, ma il grido "italiani bastardi" risuona ancora nelle strade di Castel Volturno e chi vuole il CPR farebbe bene a ricordarselo.

sangue scorre, ride bene, spizzi scorre, robe donara, si gara, naso fir.

Bazan. La seconda storia che vorrei raccontarvi è accaduta a Santa Maria Capavetere, un paese della provincia di Caserta, non troppo distante da Castelvolturno. È una storia che inizia a Napoli il 18 aprile 2011.

dopo un breve soggiorno a Lampedusa e 7 giorni trascorsi nella stiva di un traghetto, 250 giovani tunisini che nelle settimane successive alla cacciata del dittatore Ben Ali sono partiti alla volta dell'Italia. Questa è, diciamo, l'inizio di questa storia. In quei giorni, diciamo, concitati migranti arrivati a Lampedusa venivano smistati nelle diverse strutture di accoglienza presenti sul territorio italiano. A loro è toccato in sorte il centro di Santa Maria Capua Vetere, una tendopoli approntata in fretta e furia nel cortile dell'ex caserma Andolfato, proprio a Santa Maria Capua Vetere. Le cose sono iniziate ad andare male sin dal principio, perché prima di entrare nel centro avevano trascorso una settimana in nave, dormendo su delle sedie, mangiando una volta al giorno, senza potersi lavare e soprattutto senza sapere quando e dove sarebbero sbarcati. Finalmente, il 18 aprile, il traghetto ha attraccato nel porto di Napoli. Quel giorno il centro di identificazione e di espulsione di Santa Maria Capua Vetere non era ancora pronto. Il CIE infatti è stato istituito soltanto il 21 aprile con un'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ma questi sono dettagli, perché dal 18 al 21 di aprile i 250 ragazzi sono stati ugualmente trattenuti all'interno della caserma, senza la possibilità di uscire. Un sequestro di persona vero e proprio, iniziato 10 giorni prima sul traghetto che ha navigato per una settimana senza mezzo.

0: Quando le porte della caserma si sono chiuse, ai ragazzi è stato fatto firmare un foglio. Gli è stato spiegato che serviva per la consegna del materiale per l'igiene personale, ma in realtà autorizzava la permanenza all'interno del centro. In quelle ore l'accesso alla caserma è stato negato alle associazioni per i diritti umani e legali, che sono riuscite a entrare solo dopo 4 giorni, il 21 aprile, a seguito di pressioni e richieste.
1: Mediterraneo amore, venimi con te. Abdul, Slim, Totò, Najib, Tonin, Tras, Tras, Tras. Padre dei miei fratelli sbarcati da Zattere, chiamate felicità madre. Madre. Oh madre,

0: altro sudore, altro dolore, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus, a Lampedusa mare in fus.
1: Dopo poche settimane le autorizzazioni a entrare sono state revocate anche agli attivisti e da allora sino alla chiusura della caserma gli unici ad averne accesso sono stati i quattro legali. La parte in muratura della caserma Andolfato era inagibile, i ragazzi perciò sono stati sistemati dalla Croce Rossa nel cortile. Sono state montate le tende della protezione civile, una per ogni 10 persone circa, contornate da un doppio filo. E all'inizio c'erano delle reti e dei materassi, ma poi gli hanno sequestrato le reti perché venivano utilizzate come scale per scavalcare il muro e scappare. I materassi erano poggiati direttamente a terra e fu un aprile molto piovoso, così i ragazzi hanno dormito sul bagnato per giorni e giorni. C'era un solo bagno chimico e per andarci bisognava chiedere alle forze dell'ordine di essere accompagnati, per cui soprattutto di notte, quando le guardie si ritiravano, i migranti non potevano accedere ed erano costretti ad utilizzare bottiglie e buste di plastica. Consumavano i pasti sui bidoni e la spazzatura perché gli erano stati sequestrati anche i tavoli.

Mediterraneo, sporco, amaro, Mediterraneo amore, tienimi con te.

il 25 aprile ci sono stati i primi scontri, le prime cariche della polizia a seguito del tentativo di fuga di alcune persone. Quel giorno in molti sono riusciti a scappare e nel CIE sono rimaste circa 130 persone. Nelle settimane successive altri ragazzi sono fuggiti e l'8 giugno, quando il centro è andato a fuoco, erano rimasti solo i 98. A tutti era già stato notificato il diniego dalla commissione territoriale di Caserta per il riconoscimento della protezione internazionale.

L'8 giugno un incendio ha messo fine all'esperienza del CIE di Santa Maria Capavetere, il primo, speriamo ultimo, della regione Campania. Dopo giorni di rivolta, la caserma è stata sequestrata e posta sotto sigillo e tutti sono stati trasferiti in diversi centri di accoglienza per richiedenti asilo del Sud Italia. Dopo quel fatidico 8 giugno le cose sono iniziate ad andare meglio. Il tribunale ha sospeso tutti i dinieghi e chi era ancora in un CIE è potuto uscire con un permesso di soggiorno per richiesta di asilo. Ancora una volta, nella provincia di Caserta sono i migranti a indicarci la strada.

In Italia i centri di identificazione ed espulsione sono stati trasformati in centri di permanenza e rimpatrio già nel 2016, una modifica in linea con la politica migratoria europea, che vuole più repressione e controllo della forza lavoro migrante necessaria alla propria economia. Non è un caso che, così come il progetto del ministro Piantedosi e del governo Meloni, sia di costruire proprio a Castelvolturno, in località La Piana, un CPR da 120 posti, proprio dove la popolazione migrante è più organizzata. La minaccia di questo CPR ha già mobilitato un ampio fronte del no, dall'ex canapificio di Caserta, Legambiente, dagli scout ai padri colombiani, dalla Gescia ad Emergency, dai centri sociali a Mediterranea, dalla CGL alla UIL, dal presidente Fico alla Chiesa. Il 13 giugno a Napoli ci sarà un'iniziativa promossa da Mediterranea per documentare con immagini e testimonianze chi c'è stato e cosa accade nei CPR già aperti in Italia. Il 20 giugno il corteo dei migranti nel capoluogo campano, proprio a Napoli, che avrà tra i suoi punti qualificanti proprio l'opposizione ai CPR. A fine mese poi ci sarà un evento pubblico nel centro di Castelvolturno per coinvolgere i residenti. Alla luce di quello che ci siamo raccontati oggi, la speranza è che il CPR non venga realizzato. La convinzione però è che non basterà porgere l'altra guancia, ma questo Castelvolturno, la provincia di Caserta e soprattutto la popolazione migrante lo sanno bene.

Torniamo in voce qui in diretta da Radio Neanderthal, è ancora il 12 giugno, sono solo le 14.32 e ritorniamo un attimo all'inizio forse da cui siamo partiti, e, per lo stesso motivo per cui abbiamo ritenuto fondamentale amplificare il messaggio che Claudio ha voluto farci arrivare attraverso il libro. La cronostoria anche che abbiamo fatto naturalmente si ricollega a questo che sto per dirvi, e cioè che la nostra storia la dobbiamo raccontare da soli e non c'è niente, nessuno a cui dobbiamo delegare quello che abbiamo da dire. Dunque, per lo stesso identico motivo, ora vi proponiamo e la lettura del testo integrale della testimonianza che Alfredo ha rilasciato durante la seconda udienza del processo a carico di sei compagne imputati per degli episodi avvenuti durante la mobilitazione contro il 41 bis e l'ergastolo. Alfredo non era presente in aula ma in videoconferenza al carcere di Bancali. E io ci tengo a dire che la bellezza del Ponte Radio è forse anche questa, e che ci mettiamo in relazione con le altre e con gli altri che a latitudini diverse hanno forse delle tensioni simili alle nostre, e sappiamo, perché lo abbiamo ascoltato, il Ponte di Radio Spore, che ha avuto un po' la nostra stessa idea e ha proposto parte di questa testimonianza. Dunque non ci basta, lo vogliamo fare anche noi, ma non per ripeterci, perché se il potere in tutte le sue forme vuole togliere la voce e tumulare vivo Alfredo, noi ci mettiamo volentieri di traverso.

Gesù Cristo si è scordata o non c'è mai stata. E non parli me, lo storto morto pozza ancora mangiare. Ma parli che si scede con un bombo in una bomba, e chi muore prima nasce, e di chi nasce a farnesce, senza sapere la vita per lei. E chi fa di crescere sotto sola, ai sanno.

0: Da quanto tempo è detenuto e in quale regime?
1: Sono detenuto dal 2011, ma sono 4 anni, scattati proprio adesso, di 41 bis. Diciamo che nella mia vita ho fatto varie forme di carcere, dal carcere normale all'alta sicurezza. Il 41 bis è l'abiettizzazione del carcere, quindi ho visto l'essenza stessa, con il tentativo di annientare l'individuo tagliando ogni tipo di comunicazione. Nell'alta sicurezza sono stato a Ferrara e poi a Terni. Nel 2022 vengo direttamente trasferito qui a Sassari, in 41 bis.
0: Decide in quel momento di intraprendere lo sciopero della fame. Per quale motivo?
1: Certo, quasi immediatamente. Per spiegare le mie motivazioni, innanzitutto vorrei dire una cosa, inerente alla domanda che mi hai fatto. In questo momento per me è abbastanza emozionante essere qui, perché l'ultima volta che mi hanno tolto la mordacchia, la benda, è stato un anno e mezzo fa, quando ho potuto vedere delle facce amiche, di compagni, perché qui l'isolamento è costante. Un anno e mezzo fa, da quella parte, c'era Sara e c'era Sandrone, che sono morti. E proprio questo isolamento non mi permette neanche di dare a loro la mia solidarietà, a tutti quei compagni che amavano Sandrone e Sara. Quindi do tutta la mia solidarietà a questi compagni ora. È l'unico modo, per esempio, che ho di esternare questo, perché qui l'isolamento è totale, assolutamente totale. Per esempio, nel 41 bis ci sono delle sezioni di 4 persone, di 4 celle isolate. Ci sono persone che hanno ergastoli ostativi qui dentro, che per anni non vedono più l'erba, un albero, è realmente una cosa abbastanza traumatizzante. Ma la cosa che mi ha fatto veramente iniziare lo sciopero della fame è che questa specie di stato di eccezione, che è il 41 bis, sta diventando veramente regola, uno strumento nelle mani dello Stato. Per capire perché ho iniziato lo sciopero della fame, bisogna capire, avere una minima idea di che cos'è questo sistema carcerario.

0: Per farvi un'idea, in questo momento, soltanto per venire in questa cella, ho dovuto attraversare dei corridoi, come nel Miglio Verde, dove c'è la guardia che urla "uomo morto che cammina". La stessa cosa è qui, mentre cammino nel corridoio che nello sprofondo, sotto il livello della terra, le guardie che stanno a fianco a te urlano "prima, seconda", perché mentre tu attraversi il corridoio non devi vedere nessun essere umano, nessuno ti deve parlare. Ci sono sezioni di un isolamento mai viste in vita mia, in tutta l'esperienza carceraria che ho fatto. Ogni sezione è di 4 sole celle e tu puoi avere rapporti soltanto con 4 persone quando vai all'aria. L'aria è una vasca di cemento con delle sbarre di ferro che non vedi neanche il cielo. Di solito le persone che sono al 41 bis, dopo tanti anni, sono delle persone alienate, non hanno più voglia di parlare, neanche più escono dalla prigione. La cosa che mi ha veramente colpito, che mi ha portato a fare lo sciopero, è vedere le persone qui dentro per le quali veramente l'ergastolo è ergastolo. Sono persone che da 20 anni qui dentro davvero non hanno mai visto un albero, non hanno mai visto un filo di erba. È una sensazione realmente terrificante, la censura è totale. Nel mio caso la censura, il senso del 41 bis è proprio non farti parlare, non farti scrivere neanche leggere. Ovviamente devo fare processi e processi per avere un libro. Addirittura per sentire la musica ci ho messo 2 anni ad ottenere, attraverso dei processi, la possibilità di avere un lettore CD. La musica che ascolto tentano di bloccarmela perché dicono che è contro il patriarcato, che sono canzoni che esaltano il femminismo, quindi fanno ricorsi e ricorsi per non farmi ascoltare musica o farmi leggere libri.
1: Senta, quanto è durato il suo sciopero della fame?
0: Credo che il mio sciopero della fame sia durato mesi, esattamente 160 giorni. Dopo un bel po' sono stato portato a Opera, per le mie condizioni di salute, perché lì c'è un reparto medico. Lì mi sono reso conto della situazione. Era pieno di persone anziane, quasi tutte con l'Alzheimer, che non si ricordavano neanche chi erano e dove si trovavano. Tutte in 41 bis, che andavano in giro con la carrozzella, con il catetere, si pisciavano addosso e si cagavano addosso. Però capiamoci, se volete realmente sapere le motivazioni dello sciopero, io avevo addosso la quasi certezza dell'ergastolo ostativo e grazie alle manifestazioni dei compagni fuori e alla loro mobilitazione, in qualche modo sono stati costretti a togliermelo, perché era veramente assurdo.

0: Mi avevano dato l'ergastolo per una serie di attentati dimostrativi. La cosa che mi ha più motivato e mi ha fatto rischiare la vita, sino quasi alla fine, è stato che loro vogliono estendere e rendere questo stato di eccezione una regola. La militarizzazione in questo periodo di guerra veramente si vede in modo lampante qui, e la volevano estendere oltre. Ci sono già dei compagni delle Brigate Rosse, 3 compagni al 41, però volevano estenderlo al movimento e hanno iniziato con me, con l'anarchico, perché è più facile poi, una volta che mettono me, a iniziare ad allargare. Quindi mi sono detto, è sopravvivenza. Ho cercato di bloccare questo processo che era iniziato, e in quel momento lì mi è sembrato si fosse bloccato, effettivamente lo è. Adesso il 41 bis rimane con le restrizioni che ha, però ultimamente ho visto aumentare il numero delle persone che entrano qua dentro per motivi che abbastanza anche futili. Ho visto persone entrare perché avevano nell'alta sicurezza il telefonino o non ci sono più quei boss che c'erano prima.
1: Successivamente allo sciopero della fame, ha potuto notare un ulteriore irrigidimento delle condizioni detentive?
0: Allora, secondo me ci sono state sicuramente delle ritorsioni, però durante il periodo dello sciopero queste ritorsioni si erano allentate. La posta mi arrivava a frotte, ma lì dipende anche dall'attenzione dei media. Ci sono stati tanti fenomeni all'interno del 41 bis che ho notato, legati anche alla mia lotta. La prima cosa di cui mi sono reso conto è l'influenza che questo governo, attraverso Del Mastro, ha avuto rispetto sia alla volontà del DAP che alla direzione del carcere. Per esempio, sapendo che dovevano venire dei parlamentari a incontrarmi, nella loro ottica miseramente politica, per usare il 41 bis come loro strumento, qualche giorno prima che questi parlamentari arrivassero, mi hanno trasferito in un'altra sezione, dove c'erano dei boss. Così potevano rinfacciarmi questa cosa. Perché dove stavo prima io c'erano persone che avevano una caratura molto molto minore. Poi grazie all'aver incontrato questi personaggi, tra i primi ad entrare in 41 bis, mi sono reso conto che anche il 41 bis, almeno agli inizi, non è servito tanto per non far comunicare i prigionieri con l'esterno, ma per zittire quelle persone che hanno avuto rapporti con lo Stato italiano in passato, con cui hanno fatto accordi che sono stati spesso non rispettati e adesso li hanno seppelliti qui dentro per non farli parlare. Ho iniziato lo sciopero della fame quando mi sono reso conto del meccanismo assurdo in cui mi trovavo, che oltre ad essere liberticida, usa le persone come strumenti politici per dare addosso a una corrente o all'altra. Insomma, il motivo è questo.

0: Vorrei chiederle se lei attualmente riceve lettere o può scrivere lettere.
1: In questo momento non ricevo più lettere. Una volta mi venivano notificate, sequestrate e non date. Adesso invece non mi vengono neanche più notificate, spariscono. Sono certo che arrivano, ma non sono tipo mesi che non ne ricevo. Adesso ne ho ricevuta una dell'altro anno, di dicembre 2025.
0: Per quanto riguarda la possibilità di lettura, lei ha fatto delle richieste e le sono stati negati dei libri, anche quelli indicati nella lista da cui potrebbe attingere? Questo, diciamo, è un fatto che io conosco perché è stato reso pubblico.
1: Ecco, questo non lo sapevo e grazie, perché l'isolamento qui dentro è notevole. Sì, i libri ultimamente mi vengono bloccati. Allora vi spiego. Qui c'è la possibilità di avere libri dalla biblioteca, la piccola biblioteca di sezione del 41 bis. Quelli mi vengono dati. Poi, dopo qualche anno, sono riuscito a ottenere anche la possibilità di usufruire della biblioteca centrale del carcere. Ho avuto due volte i libri da questa biblioteca. Dopodiché le mie domande non sono state più soddisfatte, sono state ignorate. Infatti ho fatto causa. Quando compro dei libri ogni tanto mi vengono bloccati. Ad esempio ultimamente mi hanno bloccato un libro sulla meccanica quantistica, uno sulle sette eretiche dell'inizio del cristianesimo. Sembrano delle ripicche, però fanno da scaricabarile. Il comandante dice che è colpa della direttrice, la direttrice probabilmente dirà che è il DAP, quindi non si sa. Posso dire che secondo me chiaramente sono ritorsioni, posso dire che non hanno voglia di comprarli, però in realtà i libri qui vengono comprati. L'obiettivo è quello di sfiancarti, di isolarti totalmente. Hanno iniziato col tagliarmi totalmente qualunque tipo di comunicazione con l'esterno e adesso addirittura cercano di impedirti di leggere dei libri. Devi stare lì davanti alla televisione come un idiota 24 ore su 24 e usufruire dei libri della biblioteca che sono pochissimi. Anche quando chiedi qualcosa al tribunale di sorveglianza, che poi alla fine dopo tanto, un anno o due, riesci a ottenere, certe volte non vengono neanche rispettate le cose del tribunale. Ho dovuto lottare 4 anni per ottenere l'abbonamento alle scienze. Però questo è parte di quel meccanismo di isolamento che per me è importante ed è fondamentale rispetto a questo tipo di carcerazione che ha come obiettivo la tortura.

0: Qui dentro le persone sono messe semplicemente per farle parlare, quindi devono essere torturate in questo modo qui. È una cosa che è riconosciuta anche dall'Unione Europea, a quanto pare. Sono delle leggi speciali fatte in un determinato periodo che adesso stanno diventando la regola. E la motivazione è che in determinati momenti una democrazia tenderà a diventare più democratura perché queste leggi stanno iniziando ad essere adottate. L'hanno messa nei miei confronti, l'hanno messa in passato nei confronti dei compagni delle Brigate Rosse, poi inizieranno a portare quelli dell'alta sicurezza qui, stanno iniziando a costruire carceri in Sardegna, Sardegna già militarizzata, dove vogliono costruire altri 41. Quindi è come un cancro all'interno. Anche gli stessi giuristi, io non credo a quel tipo di... Però anche gli stessi giuristi lo dicono che il 41 bis è un'anomalia che sta dirompendo. Il mio sciopero della fame è stato un modo di attirare l'attenzione. Mi dispiace che molti compagni adesso stanno scontando e rischiano mesi e mesi di galera, anni di galera. Però penso realmente ne valga la pena rispetto a quello che lo Stato sta facendo. È un punto veramente importante perché è un'arma micidiale in mano ad uno Stato. Qui dentro, per esempio, la foglia di fico della Costituzione, della democrazia di diritto, non esiste. Qui cos'è la democrazia è chiaro, è lampante, è una questione di forza. Il più forte vince su quello più debole. Qui non hai diritti, hai soltanto proibizioni. E anche quei pochi diritti che hai non vengono neanche rispettati perché si attaccano alla burocrazia. Per esempio, adesso per vietarmi la lettura dei libri, si stanno inventando che devono controllare i libri. Ma sono i libri che vanno a comprare loro, perché qui i libri per posta non se ne possono ricevere. Quindi sanno benissimo che i libri che comprano loro in libreria non hanno messaggi dentro, semplicemente serve a fiaccare. Poi chiaramente c'è uno scontro tra me e l'istituzione, il DAP e anche questo governo, che chiaramente fa in modo che ci siano delle ritorsioni, delle pressioni. Questo governo è sicuramente quello che viene dopo, perché nessuno mette in discussione il 41 perché è fondamentale. Scusate la confusione, però non avendo il foglio che dopo un po' il 41 ti rincoglionisce, perché l'isolamento dopo un po' finisce che parli sempre delle stesse cose.
1: Lei ha percepito che le manifestazioni di solidarietà dall'esterno abbiano portato in qualche modo un contributo anche all'interno e anche alla sua condizione?

0: Quindi, secondo me, è un problema che riguarda un po' tutti, perché se questa cosa si estende, l'obiettivo è usarla poi quando servirà per reprimere i movimenti sociali, questo è talmente lampante. E comunque saluto tutti i compagni che mi stanno vicino.
1: Attualmente le è stato riconfermato il 41 bis. Come si sente e che tipo di comunicazione a riguardo ha ricevuto e rispetto al Furi che notizie, anche tramite quotidiani o altro, è riuscito a ricevere?
0: La cosa strana è che il 41 mi è stato riconfermato con un mappazzo di quasi 90 fogli. Neanche i superboss di solito lo riconfermano con due paginette. Anche i superboss di solito lo riconfermano con sole due paginette. Qui sono tutti sorpresi perché è la più grande riconferma della storia del 41 bis. Neanche Totorrina hanno fatto 80 pagine. Praticamente lo Stato italiano mi ha aggiornato con questi fogli di tutte le lotte che ci sono state nel mondo, di cui non sapevo niente, perché lo scopo è l'isolamento. Mentre invece, grazie a Piantedosi, a Nordio, c'è proprio un aggiornamento fitto fitto di tutte le azioni successe in Indonesia, la solidarietà data a me, un po' tutto, il compagno in Grecia che è morto, a cui do la mia solidarietà, come a tutti i compagni greci, cose di cui qui dentro ero assolutamente all'oscuro. Questo per far capire le contraddizioni di questo sistema. Nel mio caso, invece di isolarmi del contesto, in qualche modo mi ha reso ancora più pericoloso, credo, rispetto al sistema. Hanno esaltato la mia figura, mi hanno fatto quasi da cassa di risonanza, perché quando stavo in alta sicurezza avevo i contatti con i compagni, però non avevo un'influenza così forte. Da quando sono al 41 bis, beh, questa è una cosa buona, le mie parole comunque poi sono girate di più. Quindi nel mio caso c'è un po' questo paradosso. Paradosso che è addirittura scritto nei fogli che ho letto. L'ultima volta che avevo discusso il 41 avevano dato pareri positivi perché uscissi. Dopo è stato riconfermato, secondo me, come ritorsione. E adesso che le mie parole girano, dicono che è un'influenza maggiore. Non so allora cosa intendono con influenza rispetto agli anarchici, dato che noi ragioniamo individualmente. Comunque dicono che è un'influenza maggiore, quindi anche se prima non ero pericoloso, adesso il 41 mi ha reso pericoloso. Insomma, il cane che si morde la coda.

0: mare, o de oro mamaqueña, o de los chavos chavos de medio. Cano malo, loro mamaqueña, pero cada chango con lirone, come lo lío, mi mamaqueña, mucha de chas, el queriberibú. ¡Qué rumba, papá!
1: Comunque, rispetto a tutti quelli che sono al 41 adesso e anche in passato, ho avuto il fascicolo più grande informativo mai visto. L'ha detto sia chi me l'ha consegnato, sia gli altri detenuti con cui ho parlato, sia gli avvocati. È una cosa abbastanza indicativa di quello che è diventato il 41, una specie di involucro vuoto che non sanno neanche più a cosa serve. Serve, sì, serve come un'arma a disposizione quando le condizioni sociali muteranno e allora potranno censurare qualunque tipo di dissenso, perché nel mio caso è indubbio che sto qui dentro semplicemente per quello che dico, non per quello che faccio, dunque, quindi, per le mie parole.

Allora, dunque, siamo molto emozionati per questo concerto, quindi scusate eventuali stecche o imprecisioni.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Ci riprendiamoci.
1: Vabbè,
2: la
1: facile,
2: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
0: È difficile dopo.
3: Anche le foche bevono Radio Wombat.

0: Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata, eh?
1: A mamma Roma, facciate la bella cantata dei cori.
0: Via, canto.
2: Malla, malla, mamma Roma.
3: Fior de gaggia, quando...

0: sta porta ancora.
1: Fatto nero, Carmine.
2: Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia.
3: Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta.
4: Banda che mi invita!

0: E adesso che l'ha persi ce va in puzza. Signore de me. Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a Palaserva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera!
1: Auguri, mi vistosi!

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifà. Ma,
2: raga, vabbè, la song era perfetta.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.

0: Achtung, Achtung!
1: Achtung, Achtung! Voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Si rifiutiamolo.
2: Ma, raga, vabbè, l'Hudson era perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Oh, ma invece dimmi, l'hai ascoltata la nuova puntata di Radio Contato?
4: No.

0: buona questa Skype Cola.
1: Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
2: Io ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
3: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
4: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
5: Controllo E132. Spione di Gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
3: Succo di delega.
6: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna, un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
7: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionale corporation, utilizza servizi autogestiti.
8: Bevi, non fatte beve.

0: E buonasera, buonasera, cari ascoltatrici, cari ascoltatori. Questa è Radio Wombat e questa in particolare che state ascoltando è una nuova trasmissione. Inizia oggi, si intitola Meta Radio, la radio alla radio. Direi che è un titolo molto didascalico, si spiega da sé, tanto che forse non ci sarebbe quasi da dire altro. Ma siccome sono qua, il microfono è acceso e mi piace chiacchierare, dirò che questa è una trasmissione che si propone di andare in onda una volta a settimana, sarà lunga mezz'ora, tutte le settimane su Radio Wombat, e parlerà di radio nelle sue varie sfaccettature, dalla storia della radio a approfondimenti tecnici a tante altre cose che scopriremo strada facendo, che sarà più bello che far dichiarazioni di intenti. Dunque, Meta Radio, la radio alla radio. Tuttavia mi è venuto subito un dubbio, perché le cantanti jazz newyorkesi che abbiamo assoldato per incidere la bellissima sigla che avete sentito all'inizio hanno detto Meta Radio, The Radio, a The Radio. Io ora mi è venuto poi un dubbio, quindi ho coinvolto subito nella prima puntata un mio caro amico, il buon Naki, lettore inglese. Buonasera intanto Naki, grazie per essere venuto.
1: Buonasera, buonasera, ma posso parlare anche in italiano o devo parlare solamente in inglese?
0: No, grazie per la domanda, giusto lo scrupolo, ti chiederei per favore di parlare in italiano, altrimenti io non capirei, penso, niente.
1: Bene.
0: Infatti non era un mio dubbio, me l'hanno tuttavia segnalato, ma è vero che si dice The Radio at The Radio?
1: Ma io direi più The.
0: Come?
1: The Radio at The Radio. The, invece di... quasi una... che mi sembra che tu dica quasi una F, no?
0: Sì, questo è dato probabilmente dalla mia pronuncia ultra maccheronica. Ma se fosse tipo The THE Radio at The Radio.
1: Mm-hmm. Io direi The Radio at The Radio.
0: È buono comunque.
1: Sì, mi sembra proprio.
0: Promosse, sì. Non loro, non io, ma grazie Naki, grazie. Va bene, ti vorrei in realtà subito coinvolgere di nuovo, perché qua è tutto un disastro. Per esempio, ora stiamo sentendo Cotton Fields, che penso di averlo pronunciato bene, di questo gruppo qua.
1: Sì, Willy and the Poor Boys.
0: Molte grazie, io sono veramente scarso in inglese. Inizia così, con lezioni di inglese, questa nuova trasmissione, ecco, perché è un sottofondo così. È un sottofondo così, casuale, non deve essere questo il sottofondo abituale, perché in realtà quello che ci stiamo proponendo è non solo di parlare di radio alla radio, ma anche di mettere soltanto canzoni che parlano di radio. Saranno anche sottofondi che ci accompagneranno per tutta la trasmissione a parlare di radio, sono canzoni a tema radio, e tuttavia per questa prima puntata, e forse anche per la seconda, visto che mi sto parecchio allungando, ho pensato che potrebbe essere carino farle sentire per intero, quelle canzoni che poi saranno invece sottofondi e che non sentiremo più per intero. Quindi quelli che oggi sono i sottofondi in realtà non ci saranno, e quelle che oggi saranno le canzoni saranno i sottofondi a partire dalla terza puntata. Wow. Ma d'altronde siamo su Meta Radio, la radio è la radio, ci piacciono le strutture a matrioska e avanti così. Quindi questa puntata sarà meno chiacchierata e più musicale. Inizieremo a sentire subito una canzone di una persona che per fortuna ha scelto un cognome italiano, Elvis Costello, anche se si accompagna a un gruppo, Naki, gentilmente, scusami.
1: And the Attractions.
0: Molte grazie. Era il 1980 e il buon Elvis Costello raccontava a tutti che la radio sta ripulendo la nazione e che fareste meglio ad ascoltarla. Aveva veramente, veramente ragione. Ci stiamo pensando noi a ripulire questa cazzo di nazione. Ascoltiamoci Elvis Costello. Radio, radio.

0: is a burning thing. Ebbene sì, abbiamo anche degli adorabili stacchetti. And it makes a fiery ring. La bellissima canzone di Elvis Costello, Radio Radio, che abbiamo appena sentito, sarà uno dei sottofondi. Un altro dei sottofondi è la canzone che stiamo per ascoltare. Dunque, allora, Naki è distante, ma me la caverò. We built this city, abbiamo costruito noi questa città e l'abbiamo fatto sul rock and roll, cantano gli Starship nel 1985. Questa canzone in particolare è interessante per un verso. Dice a un certo punto: Marconi plays the mamba, Marconi suona il mamba. E c'è questa immagine di Marconi che suona il serpente, mamba. Ora, a Marconi sarà per l'appunto dedicata la prima puntata dopo queste musicali, quindi non approfondiamo adesso. Tuttavia è veramente bella l'immagine, anche perché il mamba nero sta soltanto in Africa, quindi strano, fra la Cornovaglia, Terra Nuova, dove avevano appunto fatto i primi esperimenti di Marconi, non c'entra niente. Inoltre, caro Naki, che sei tornato, ti racconto che il mamba è chiamato anche il serpente dei sette passi, perché... Sette sono i passi di solito che hai di vita dopo che ti morte.
1: Ah, interessante.
0: Attualmente non hanno nemmeno trovato ancora un antidoto al tasso di letalità del 100%. Muoiono tipo 30.000 persone in Africa ogni anno per il mamba e Marconi lo suona. E io mi chiedo, ma come lo suonerà? Cioè, tipo una chitarra? Come un piffero? Come lo suonerà? A percussione? Te come...
1: Non lo so, mi ricorda un flauto magari, un serpente.
0: Forse, vero, sì. Ma sì, forse per gli incantatori, per quelle immagini un po'... Ma vabbè, fai sapere. Comunque, We Built the City, Starship 1985.

0: E rieccoci sempre in onda. Questa è Meta Radio, la radio alla radio. E c'è Naki che mi stava dando un consiglio cinematografico a microfoni spenti. Che cos'è?
1: Ecco, sì, quando mi hai detto che appunto con il Mamba se ti morde poi dopo sette passi sei morto, ho appena visto l'ultimo film di Park Chan-wook, il regista di Parasite, che si chiama No Other Choice, l'ultimo film. E lì appunto mi è venuto un déjà vu, perché il protagonista viene morso da un serpente e l'altra, la persona con cui il protagonista è in quel momento, gli dice: stai attento, stai fermo, perché se fai sette passi muori. Ecco, quindi magari quello era un Mamba.
0: Spettacolo. E però il personaggio non era di certo Marconi, perché altrimenti l'avrebbe suonato quel Mamba.
1: Esatto.
0: Molto bene, continuiamo con la nostra rassegna dei sottofondi che accompagneranno la trasmissione Meta Radio. Tutte canzoni a tema radio, come promesso, e la prossima si intitola per l'appunto On My Radio, mi avventuro, dei The Selector. Come è andata, Naki?
1: Ma bene, sì, bene,
0: comprensibile.
1: Sempre meglio.
0: Grazie, grazie. Era il 1980 e questa è una storia d'amore triste, perché è la storia di una ragazza che compra una radio rossa per il suo innamorato, il quale la gradisce tantissimo, se la porta in giro tutto il giorno, ci gioca tutto il giorno, ci balla su, e alla fine della giornata lei si accorge che lui non era tanto di lei innamorato quanto in realtà del beat.

0: Orbene, siamo giunti all'ascolto dell'ultima canzone di questa puntata e non abbiamo finito i sottofondi, quindi anche la seconda puntata sarà così, tutta musicale dedicata alle canzoni della radio, che saranno i sottofondi, bla bla bla. Molto bene, Naki, mela per favore gentilmente, questa la sbaglio di sicuro. Cosa stiamo per sentire?
1: Stiamo per sentire Ellen Reddy, l'album è Free and Easy e il brano qual è? Angie Baby.
0: Angie Baby, grazie tante, che è un invito ad una ragazzina che non ha amici a rifugiarsi nella radio. Io lo estenderei anche a chi ha amici, a chi non è ragazzina, eccetera, eccetera, eccetera.

0: volge inesorabilmente al termine il tempo per questa prima puntata di Meta Radio, la radio alla radio. Abbiamo ascoltato canzoni a tema radio e abbiamo detto che parleremo di radio alla radio e non abbiamo nessuna paura delle ripetizioni. Caro Naki, grazie per essere stato in mia compagnia, ne avevo proprio bisogno, grazie.
1: Grazie a te, grazie a te.
0: Oh, a risentirci, non...
1: Con piacere.
0: Evviva, evviva. Alla prossima settimana con Meta Radio, la radio alla radio.

0: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
1: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

Giovanotto? Giovanotto? Giovanotto senza scrupoli che le donne tutte vuoi, sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Lo sappiamo, sei bellissimo, se però dai retta a noi, stai tranquillo, lasci perdere e pensa ai fatti tuoi. Se non ci credi, ti metti in canottiera davanti a una specchiera e poi comprenderai che se ti guardi dai piedi fino al collo, vedrai che sembri un pollo, puoi dirci come fai. Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi, sta tranquillo, lascia perdere, pensa ai fatti tuoi.

0: Come fai?
1: Giovanotto, se sai vivere, non far cose che non puoi. Sta tranquillo, lascia perdere e pensa ai fatti tuoi. Giovanotto, giovanotto, ma pensa ai fatti tuoi. Tirami la gamba,
0: se sì, sì.

passa più.

Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. Arrivato fresco fresco da Sing Sing. Io ho avuto da bambino Al Capone per padrino. E mia madre mi allattava a whisky e gin. Sono il dritto di Chicago Sugar Bane. So sparare la pistola con lo swing. Io con Jimmy lo sfregiato 7 banche ho sfaligiato. Nello spazio limitato d'un attimo.

sono il Britto di Chicago Sugar Man, deputato del distretto di Sing Sing. Quando vedo una ragazza, quella lì diventa pazza, perché Sugar tiene o fascino la te. Quando il grande poliziotto Peter Kahn fu in un bar di Cincinnati un po' villano, lì per lì, senza riguardo, sollevai un gran biliardo e glielo misi al collo come un astracan. Quando ad Hollywood per caso capitai, ad un pranzo con Kim Novak non andai. Di risate sempre ghiotto per vedere Gianni e Pinotto, anche un bacio ad Avagatta rifiutai.

Sugar Bay. Ho una villa riservata giù a Sing Sing. Sorridete e salutate. State attenti o le buscate. Sono il dritto di Chicago e Sugar Bay.

0: Buona questa Skype Cola. Buone queste mail commerciali. Mo mi mangio tutto il pacchetto.
1: Ho trovato la sorpresina col microfono commestibile.
2: Io ci ho trovato una microspia gommosa col GPS.
3: Ma fammi leggere un po' gli ingredienti.
4: Controllo E132. Spione di gommasio.
0: Conservante dei log. Stabilità commerciale.
2: Succo di delega.
5: Stanco del solito fast food? Serviti un bel piatto di autogestione con la ricetta originale della nonna. Un tegame di consapevolezza, un pizzico di cifratura, paranoia aiosa.
6: Non delegare l'utilizzo della rete a multinazionali e corporation. Utilizza servizi autogestiti.
7: Bevi, non fatte beve.
8: Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: Rai.
1: No,
2: ci rifiutiamo.
1: Ma, raga, vabbè,
3: la
1: facile,
3: era perfetta.
1: Radio. La mia radio.
2: È difficile dopo.

Achtung, Achtung, voi dovete prendere subito trasmettitore su 13:59 AM.

0: No.
1: Ci rifiutiamo. Ma,
0: raga, vabbè, è
2: l'Hartung
0: facile,
2: era
0: fa.
2: Perfetto.
0: Radio. La mia radio.
1: È difficile dopo.
3: Signore Reverendo, io sono un peccatore. Nella mia vita ho commesso molti errori. Mi dica, come posso fare per redimermi?
4: Non affliggerti, figliolo. Accendi la radio e ascolta la voce. Ascoltala sui 1359 kHz della M. Ascolta la voce, ascolta, ascolta Radio Wombat.

Qualcuno verrà presto. Una voce verrà da un altro mondo. Porterà la guerra santa. Il Shifan. Che purificherà l'intero universo. E ci farà uscire.

alcuni pensieri emettono dei suoni che diventano l'equivalente di una forma solida. Usando suoni e movimenti diventerete capaci di paralizzare i nemici, spezzare ossa, appiccare fuochi, soffocare un nemico, fatti scoppiare le viscere. Nessuno deve andare contro la parola di Dio. La tua parola porterà la morte.

0: tête et transmettre des émotions.
1: Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti?

0: Sospensione di ricreativo, principia avviare il culturale. Seduti per Dio!
1: Grigliottosa, la nuova rubrica di approfondimento di Radio Contado.
2: Ed eccoci di nuovo qua a una puntata della rubrica Grigliottosa, ma questa settimana abbiamo il piacere di rimandare una puntata di una radio sorella che si chiama Radio Plaza, puntata in diretta dall'ultimo raduno intergalattico di Genuino Clandestino e in particolare dal Porticciolo di Pastena a Salerno. Quindi abbiamo tutti i resoconti dei vari tavoli che ci sono stati, ma non solo, un po' i riassunti delle giornate e un finale col botto al nostro amico Caterpillar. Ma non vi dico altro e vi lascio all'ascolto della puntata.
3: Radio Plaza sta per cominciare!

0: veramente che mazzata.
1: Radio Plaza, frequenze dinamitarde.
2: Intermittente, extra-radiofonica, libera, itinerante, estemporanea, che trasmette in streaming su collettivoutopia.blogs.org. Irriverente, irritante, irrilevante, indipendente, direttissima, sperimentale, imperdibile, imprendibile. Radio Plaza è estemporanea, ultra-superfonica, servizio di nessuno. Proprio Radio Plaza, eccoci, nuova puntata di Radio Plaza, io ne valgo la pena, da oggi al Porticciolo di Pasten a Salerno, live in diretta da questo posto spettacolare con un sole fantastico, un mare che ci accoglie, che ci abbraccia, che ci culla. E questa è Io ne valgo la pena, puntata dedicata al raduno intergalattico di Genuino Clandestino, oggi 19 aprile 2026. Siamo al Porticciolo anche perché siamo ospiti e siamo insieme al comitato cittadino Giù le mani dal Porticciolo, comitato apartitico, informale, spontaneo, volutamente non costituito, che unisce residenti, abitanti e attivisti intorno alla difesa di un patrimonio che appartiene a tutte le persone del posto, un patrimonio minacciato dal progetto di un nuovo grande porto. Ci sono dei contatti per una raccolta firme, noi abbiamo il contatto, quello della pagina Facebook, Giù le mani dal Porticciolo.
1: E questa è Radio Plaza, siamo in diretta streaming su collettivoutopia.noblogs.org e live qui dal Porticciolo di Pastena e Salerno. Ci arrivate facile con l'autostrada, col treno, con i mezzi pubblici, un po'
2: attraversando una maratona in corso,
1: a rilento, è in mezzo alla maratona, a rilento con due R. Ma così, giusto per introdurre, per capirci un po' qualcosa, o per capirsi anche, io ho gli occhiali da sole, quindi mi rivolgo da un lato, ma guardo dall'alto,
2: di Genuino Clandestino.
1: Allora, Genuino Clandestino nasce nel 2010 come una campagna di comunicazione per denunciare un insieme di norme ingiuste che, equiparando i cibi contadini trasformati a quelli delle grandi industrie alimentari, li ha resi fuori legge. È chiaro? Sì, direi di sì. Per questo rivendica fin dalle sue origini la libera trasformazione dei cibi contadini, restituendo un diritto espropriato dal sistema neoliberista.
2: Ora questa campagna, quella nata con Genuino Clandestino, appunto, si è trasformata in una rete dalle maglie mobili di comunità in divenire, che oltre alle sue iniziali rivendicazioni propone alternative concrete al sistema capitalista vigente attraverso azioni diverse. Quindi oggi Genuino Clandestino è fatto da reti territoriali di contadini, artigiani, studenti, lavoratori delle comunità rurali, delle città metropolitane, cuochi, attivisti politici, persone e famiglie che fanno la spesa nei supermercati e nei mercati, cioè anzi non nei supermercati ma nei mercati clandestini.
1: Per la tre giorni del raduno intergalattico che ogni anno si verifica grazie a Genuino Clandestino appunto ha scelto la piana, qua sta scritto del sole, ma io direi del sele.
2: La piana del sele. Però è anche sole.
1: Sì, c'è un sole bellissimo oggi qui a Pastena. Si può dire Pastena?
2: Si può dire, è anche il mio dermatologo. Si chiama Pasten, anche lui.
1: Anche lui,
2: sì. Okay. Interessa.
1: Ha scelto quindi la piana del Sele per queste giornate, una delle aree agricole più produttive e specializzate del sud Italia, per rinnovare il suo patto con la terra e reincontrare le comunità locali. Il raduno è cominciato venerdì 17, giornata internazionale delle lotte contadine, iniziato alle ore 10 all'Università di Salerno. Sì, è iniziato in bellezza, diciamo così, con un bel presidio di denuncia del cambiamento di rotta in corso in Europa su pesticidi, OGM, riarmo e cybercontrollo. Giornata di protesta, poiché le lobbies che stanno al potere dietro l'ennesima non rivoluzione verde stanno cercando di deregolamentare OGM, riarmo e cybercontrollo, come dicevo prima. Questo era la mattina di venerdì 17. Poi nel pomeriggio è partita la discussione ai tavoli tematici, di cui parleremo poi tra poco con qualcuno che ci illustrerà quali sono poi le conclusioni e i ragionamenti che sono stati fatti a questi tavoli tematici, argomenti vari, varissimi, varietà.
2: Ti aggiorno un attimo perché me l'hanno detto così all'ultimo momento, che dopo la discussione di venerdì pomeriggio c'è stata anche una irruzione da Vannullo alle 17, perché pare che ci sia stata una contestazione appunto durante un evento organizzato lì sull'agricoltura di precisione. Quindi
1: Vannullo è quello che fa
2: la Salerno, e quindi sono insomma il presidio ha continuato non solo a Salerno all'università ma anche di pomeriggio da Vannullo. Però dopo i tavoli sia venerdì che sabato c'è stata anche la proiezione di due documentari. Uno è Seed Generation di Giacomo Fausti e l'altro è La Terra Mi Tiene di Sara Manisera e Arianna Pagani. E poi, visto che qui ci sono mani che cucinano e che cucinano molto bene, ci sono state le cene clandestine, la musica dal vivo con il cantato gestito al Burian Sound System, eccetera. Insomma, poi tutto questo ce lo faremo raccontare da chi verrà al tavolo subito dopo il prossimo brano. Però
1: aspetta,
2: oggi ancora tutto è cominciato con la presigla di oggi con Radio Plaza. Put your hands off, out of my pocket,
1: che vuol dire?
2: Metti le tue mani fuori dal mio portafoglio, cioè, insomma, vattene.
1: My pocket
2: di Mina Krael featuring Chris Fillmore dall'album Try Me del 2009. Sì. E poi la sigla invece era Red Alarm, Maria Malata, dall'album Torre Ghe, Boom Bats, dall'album Ragamuffin Soldiers del 2008.
1: Sì, e proseguiamo con la musica. Questa è Radio Plaza.
2: Sì, è Radio Plaza.
1: È Radio Plaza, una radio nata da un'iniziativa antimilitarista una ventina di anni fa, in piazza, in diretta, live e senza registrazione, evolutasi poi in una radio in diretta streaming negli ultimi 10 anni, e tutto bene quel che finisce in radio. E quindi ci andiamo ad ascoltare Manamana Kuma di Baba Sissoko dall'album Diana del 2013. Radio Plaza.
0: Jamal, Jamal.

0: Radio Plaza.
1: Complimenti per la trasgressione.
2: Vabbè, allora, quello che volevo un attimo avvisare è questo, quello che volevo avvisare è questa cosa qua, che il comitato giù le mani dal porticciolo sta raccogliendo le firme per appunto abrogare il progetto di porto turistico qui a Pastena e l'avvio di un percorso di riqualificazione del borgo marinaro. Tutti quelli che abitano in provincia di Salerno, che mi stanno ascoltando in questo momento, possono raggiungerci qui al porticciolo di Pastena per poter firmare appunto contro questo progetto che a detta dei componenti del comitato distruggerà riconvertendo completamente questo luogo. Però continuiamo adesso noi con il nostro programma Radio Plaza qui al raduno intergalattico 2026 di Genuino Clandestino. Vedo un po' di distrazione nella piazza, però c'è qualcuno che si...
3: Ci piace, la distrazione in piazza ci piace.
2: La distrazione, non la distruzione del porticciolo.
3: Sarà una distrazione?
2: Il porticciolo serve per distrarsi, proprio di fronte al mare, bellissimo.
3: Aspetta che mi sta cadendo tutto il microfono. Okay.
2: Quindi di fronte del porticciolo, bellissimo. Il di dietro del porticciolo, veramente terribile, anni 80... di quell'architettura proprio
3: terribile. Non lo dire che la gente poi viene per
2: io abbatterei tutto il quartiere di Pastena per ricostruirlo in chiave medievale, va, diciamo così.
3: E così. Invece per dire, insomma, ritorniamo alla puntata, ritorniamo al tavolo, andiamo verso il primo tavolo.
2: Ritorniamo al nostro tavolo.
3: Al
2: primo tavolo. Allora, i tavoli tematici sono una costante di Genuino Clandestino. Ci si raduna intorno a un tema, ci si confronta, si discute, si tentano soluzioni impossibili, quasi sempre, perché il mondo è fatto da gente che vuole distruggere, purtroppo, non è colpa nostra, e vuole contare i soldi. Ok, vado. Sì, benissimo. Allora, parliamo dei semi. Allora, il tavolo è a questo tema, riprendiamoci i semi, due punti. Riprodurli, custodirli e scambiarli. Quali pratiche mettere in campo collettivamente? È la domanda, questa qua. La pratica della riproduzione dei semi è uno dei pilastri del bagaglio di saperi e conoscenze di questo mondo e di quel mondo contadino che si sta sempre più inaridendo in un contesto come quello attuale, dove il mondo delle sementi è gestito da un pugno di multinazionali e dove si stanno per deregolamentare le tecniche di evoluzione assistita, che sono praticamente la sperimentazione su nuovi OGM, e quindi ci sembra necessario rispolverare all'interno di Genuino Clandestino questo tema. Sto leggendo la presentazione di questo tavolo qui, la leggo bene, no? Partendo da un confronto e scambio tra esperienze già in atto nelle loro diverse declinazioni, custodi di semi, case delle sementi, semi di comunità diffusa, eccetera, si è cercato di capire insieme come potenziare le esperienze o, io ci metterei anche, e come costruirne delle nuove.
3: Perfetto, infatti questo è quello, insomma, che è stato un po' il filo conduttore del tavolo che dicevamo, insomma, dal titolo Riprendiamoci i semi, ci racconterà di che cosa poi è venuto fuori da questa discussione Agnese. Però, insomma, così un po' per rompere il ghiaccio e per provare il microfono, così lo alziamo, lo abbassiamo, il tecnico non si lamenta, chiediamo ad Agnese, allora, chi sei, nel senso, anche se vuoi della tua vita privata, quello che vuoi, ma insomma, che ci fai qui a Genuino Clandestino e in che cosa sei Genuino Clandestino?
4: Ciao a tutte e tutti, allora facciamo una prova del microfono, mi sembra che stia andando bene.
2: Non decidiamo noi su questa cosa qua, quindi,
4: guardo il tempo.
2: Quindi non guardarlo nemmeno, la vuoi fare tutto da solo, non ti preoccupare.
4: Perfetto.
2: Tu vai liscia, è libera.
4: Allora, io sono
2: Agnese, che bello, mi ricordo una canzone di Ivan Graziani, bellissima Agnese.
4: E sono una produttrice dei Genuino Clandestino Firenze, comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze. E presentata.
3: Sì, ci sta.
4: in cosa sono Genuino Clandestino. Allora, diciamo che Genuino Clandestino è quello che mi ha accompagnato praticamente fin dall'inizio nel mio approccio all'agricoltura. Quindi un approccio all'agricoltura molto per autodeterminazione inizialmente, adesso in questo momento anche di vendita, e che però mi ha permesso e insegnato a non soffermarmi su una produzione sola, ma cercare di riavere l'approccio contadino, per cui fare più cose ci consente di sopravvivere. Quindi io mi occupo di ortaggi, aromatiche, un piccolo pezzettino di vigna con un'amica, e un piccolo frutteto, un po' di ulivi, insomma.
3: E in tutto questo hai trovato il tempo per venire.

0: assistenza contadina, di cercare di produrre i semi per tutta la nostra comunità di produttori di ortaggi. Per questo motivo abbiamo pensato di riportarlo anche a livello di genuino clandestino nazionale e, diciamo, per darvi un po' le conclusioni, ci siamo ovviamente confrontati su tutte quelle che sono le pratiche che ogni nodo sta mettendo in campo. Ovviamente praticamente tutte facciamo lo scambio dei semi, e poi ogni nodo ha trovato un po' le sue strategie, quindi c'è chi si è concentrato sulle case delle sementi, chi ha fatto progetti più di condivisione diffusa. E l'idea che cercheremo di portare avanti, e che è stata un po' la conclusione del tavolo, è stata quella di, abbiamo scoperto, risfoderare, perché è un progetto che era già stato, un tavolo che era già stato affrontato anni fa in un genuino clandestino in Sardegna.
1: E noi non c'eravamo, com'è che noi non c'eravamo al genuino clandestino in Sardegna?
0: Neanch'io, e un po' mi scoccia,
2: Ci saremo.
0: Esatto, appena si rifà ci saremo.
2: Basta sopravviversi.
0: E quindi l'idea sarà quella di fare una mappatura di, fondamentalmente, ovviamente a livello più ampio potremmo essere dei custodi di semi, cioè che se noi facciamo una mappatura, l'idea è quella un po' che se il nodo fiorentino, il nodo campano, insomma tutti i nodi riescono a diffondere una lista delle sementi che hanno e custodiscono, agli incontri intergalattici noi possiamo prima dire: io ho perso il seme di cetriolo, ho perso il seme di zucchina, e riportarci piccolissime quantità di seme per poi riprodurle, riadattarle ai nostri territori, perché ovviamente veniamo anche da areali diversissimi, per cui non è scontato che il seme che io sto portando avanti, se lo porto da voi, andrà bene, ma sicuramente sarà meglio delle ditte sementiere che tendenzialmente non sono manco in Italia, e quindi, cioè, noi diamo per scontato che il seme fatto in Svizzera poi da noi viene bene perché la marca Sativa è famosa, invece no, ti stai mettendo in campo un seme svizzero.
1: E allora facciamo che all'ascolto su collettivoutopia.noblogs.org ci sia qualcuno che conservi i suoi semi e voglia mettersi in contatto con voi.
2: Come potrebbe fare? Allora, bella domanda,
0: bellissima, ci stiamo pensando. Allora, no, sicuramente un canale sarà la mailing list di Genuino Clandestino, in cui chiunque può scrivere. Per leggere le risposte deve essere iscritto alla mailing list, però si può rispondere noi singolarmente, quindi diciamo un canale di comunicazione sarà la mailing list di Genuino Clandestino Nazionale. E stiamo capendo come inserire una pagina invece sul sito di Genuino Clandestino. Tutto questo, che poi magari chiudo, con un notevole carico d'ansia da parte nostra a pubblicare sul sito una lista delle sementi che noi custodiamo, perché comunque riallacciandomi al tema delle TEA, al tema del monopolio e dell'interesse che in questo momento storico c'è nelle caratteristiche delle piante, dobbiamo sicuramente stare molto attenti e attente, e quindi stiamo capendo come e se pubblicare realmente o se invece
1: rimanere genuini e clandestini.
0: Esatto, cioè quindi magari diffondere la cosa che questa mappatura esiste, questo processo è in corso, però non renderlo pubblico.
2: Vabbè, comunque mantenendo, diciamo, il metodo di comunicazione sulla mailing list, sicuramente si è abbastanza clandestino.
1: E quindi
2: ormai,
1: cerchiamo, no? Genuino Clandestino, lo troviamo online. Ringraziamo Agnese per averci riportato quello che è successo al primo tavolo.
2: Volevo ricordare anche che diciamo l'onomastico di Agnese è il 20 gennaio.
1: Ah,
2: lo so perché giorno prima, giorno dopo, io faccio il compleanno il 21.
0: E vedi.
1: Vabbè, con questo modo, addirittura proprio,
2: no, questo era solo per perdere tempo, solo per perdere tempo e cambiare argomento. Andiamo, come andiamo avanti?
1: Io andrei avanti in musica, che dici? Visto che questa è Radio Plaza live dal Porticciolo di Salerno e on streaming su collettivoutopia.noblogs.org, ringraziamo ancora Agnese, la vedrete qui in giro tra i banchetti e sotto gli stand di Genuino Clandestino qui al Porticciolo a Salerno. Salutiamo tutti gli stand, tutte le persone dietro, davanti e intorno agli stand, e venite gente, venite ad ascoltare buona musica.
2: Sì, vogliamo salutare anche tutte le persone che stanno guardando il mare in questo momento lungo il lato, diciamo così,
1: dietro.
2: su

0: sud
1: del Porticciolo. No, che è bene ricordarsi dove stanno i punti cardinali, è importante. E va bene, e quindi passiamo all'Uomo Nero di Bruno Risas, dall'album A Casa Tutto Bene, Radio Plaza. L'album è del 2017, Radio Plaza è adesso.
2: Hai notato che l'uomo nero spezza un debole per i cani, pubblica foto coi suoi bambini, vestito in abiti militari. Hai notato che spesso dice che noi siamo troppo buoni.

0: Eccoci, eccoci, ritorna a Radio Plaza, Radio Plaza dal vivo qui al Porticciolo a Salerno. Oggi 19 aprile 2026 al raduno intergalattico di Genuino Clandestino, Radio Plaza, Io Ne Valgo la Pena, live in diretta su collettivoutopia.noblogs.org. Stiamo un po' ripercorrendo insieme alle persone che sono state poi le protagoniste, le voci parlanti dei tavoli di discussione di questi 2-3 giorni di Genuino Clandestino, e siamo arrivati al tavolo che porta il titolo Agritech con 2G. Con il sistema bellico industriale aggredisce i sistemi alimentari. Quindi un gioco di parole, con questo Agritech si rimanda subito all'idea di un'aggressione. E in che senso lo capiremo subito, con quali mezzi cercheremo insomma di ascoltare bene quello che ci viene detto. E come dicevamo, è stato discusso di questo argomento al tavolo, Andrea ci riporta quello che è venuto fuori. Prima però, un po' per rompere il ghiaccio, un po' sempre per quella cosa di prima che però non diciamo più.
1: Ma io non lo dite più.
0: Aspetta, prima io
1: vado a prendere il caffè se volete.
0: Volevo chiedere ad Andrea,
1: fate tra di voi,
0: quanto sei Genuino Clandestino?
2: Ciao, buongiorno. E quanto sono Genuino Clandestino? Diciamo il più possibile, ci proviamo giorno dopo giorno, quotidianamente, a mettere insieme la nostra tensione ecologista insieme a quella anticapitalista, e questo appunto significa cercare di rendersi indipendenti per le proprie necessità quotidiane, rendersi indipendenti rispetto al sistema industriale che sta distruggendo il nostro pianeta, sia da un punto di vista ecologico sia da un punto di vista anche sociale e umano, e che esporta ovunque devastazione e guerra, e quindi appunto cercare di non foraggiarlo, almeno avere in primis un atteggiamento, diciamo, di non collaborazione più ampia possibile. Quindi ogni euro che noi togliamo a un supermercato o a una grande industria è un euro in meno anche a un sistema di guerra e di devastazione.
1: E quindi ritorniamo al tavolo tematico di cui Andrea ci parlerà tra poco. Faccio io una piccola introduzione. Allora, agricoltura industriale nella piana del Sele. No, questo è un altro.
0: Va bene, allora aspetta Andrea, c'è un po' di confusione perché il sole arriva. Andrea, raccontaci un po' cosa è venuto fuori dal tavolo, che cosa vi siete detti, insomma, qual è, se c'è una conclusione, e la proposta, se c'è una proposta, insomma.
2: Allora, abbiamo anche una proposta, in verità, perché appunto il tavolo parlava di questa aggressione appunto ai sistemi agricoli che è portata avanti dal mondo industriale con diversi strumenti che sono armi vere e proprie, quindi tutta la tecnologia digitale, tutta la robotica e anche tutte le scienze genomiche e genetiche con cui sempre di più il comparto industriale vuole appropriarsi del vivente per trasformarlo in una proprietà privata e plasmarlo sotto le proprie mani. E diciamo, abbiamo posto l'attenzione appunto su l'arrivo, sull'immissione poi nei sistemi agricoli, ma non solo, di queste nuove tecnologie che le chiamano le tecnologie abilitanti a cosa? A un nuovo modo di produzione che viene chiamato 4.0, il modo di produzione cibernetico, quindi quel sistema che appunto attraverso tutta una serie di dispositivi digitali vuole porre sotto il proprio controllo tutto ciò che accade per poterlo dirigere secondo la propria volontà. E questo in agricoltura appunto è particolarmente evidente. Pensiamo all'utilizzo delle tecnologie satellitari, all'utilizzo dei droni, a tutte le questioni, no, sulla guida autonoma, sulle nuove tecnologie che vengono vendute come soluzioni appunto alle devastazioni che lo stesso sistema industriale ha causato, e che invece, andando a studiare, anche un po' andando a vedere come viene portata avanti questa campagna di aggressione, noi siamo arrivati alla conclusione che questo qui è solo un metodo per poter giustificare, per poter implementare un'industria bellica che appunto che ha i suoi risvolti nelle notizie che sentiamo tutti i giorni al telegiornale, e questo si mette insieme anche appunto con la questione delle TEA, le nuove tecniche genomiche, che il 18 maggio probabilmente l'Unione Europea diciamo farà passare questo decreto, questa legge che le equipara alle varietà tradizionali. Quindi viene detto che le nuove tecniche genomiche non sono tecniche di manipolazione genetica come erano gli OGM, ma addirittura si parla del fatto, anzi sostengono che queste mutazioni indotte in laboratorio con tecniche complicatissime, utilizzando costrutti biotecnologici avanzatissimi, siano equiparabili alle varietà che il contadino ha sviluppato nel proprio campo in secoli e in millenni.
1: Andrea, possiamo arrivare quindi alle conclusioni a cui siete arrivati o alle proposte che vi siete fatti nel tavolo?
2: Come movimento abbiamo deciso di lanciare una campagna appunto intorno a quella data lì, a quantomeno a partire da quella data lì, poi di rilanciare una campagna che stiamo portando avanti già da un anno abbondante, perché appunto crediamo che ci sia l'esigenza appunto di lottare, di non arrendersi allo status quo, a questi fatti nefasti che ci vengono imposti dall'alto, e che bisogna, ahi noi, rinunciare a un po' del tempo della nostra vita passato a fare cose belle in campagna con gli amici, con i compagni, per andare a battere la testa contro questo muro che sembra invalicabile, ma che noi siamo convinti che colpo dopo colpo magari riusciamo a indebolire quantomeno, e poi a far crollare, speriamo.
1: Vorrebbe Ashna se fa Ashna.
0: Sì, anche
1: o anche di certo cappe ci vicina la luce.
0: Rammo di un mercato sportoso.
1: Hai voglia? Rammo di un tempo.
0: Questa te la spieghiamo mentre va il prossimo brano. Intanto sì, di tutto
1: roba che
0: ciò
1: tu frequenti, un pappice tiene, forse ce l'hai già nei pantaloni, qualche pappice sicuramente ce l'avrà.
0: Della campagna naturalmente si troveranno informazioni sulla pagina del Giornino Clandestino Nazionale, e insomma andrà seguita, perché continuerà, no? È una campagna in itinere, una campagna in corso.
2: Sì, noi stiamo già pensando anche all'autunno, al prossimo incontro, a contestare su vari livelli, quindi centri di ricerca, campi sperimentali, la grande distribuzione organizzata.
0: Mentre noi spieghiamo un attimo ad Andrea la storia del pappice, che è spertosa la noce, io andrei con il prossimo brano.
1: Sì, prima del brano volevo ricordare a tutti, noi siamo Radio Plaza, e Radio Plaza in questo periodo storico è alimentata dal collettivo Utopia di Marigliano in provincia di Napoli, e si esprime live nelle piazze e in diretta streaming su collettivoutopia.noblogs.org, in cui ci sono anche richiami a Giornino Clandestino, a tutti gli altri.
0: Perché
1: diciamo,
0: poi li seguiamo un po' da un po' questa bella gente, siamo insieme da un po'. E quindi mentre raccontiamo un po' la storia del pappice,
1: stanno ancora raccogliendo le firme per abrogare il progetto che vuole distruggere e ricostruire questo porticciolo qui a Pastena a Salerno. Vai.
0: E questo è il nuovo circo della piccola orchestra Carasso dall'album Made in Italy del 2011, Radio Plaza.

0: Abuja can za mu je
1: idan for Palestine
0: mu koro azzalimai
1: idan for Palestine
0: Abuja can za mu je
1: idan for Palestine
0: mu koro azzalimai
1: idan for Palestine.
2: Ed era inevitabile, era inevitabile, e ci doveva essere. Eh sì, sì, è certo, per forza, perché questa è sempre Radio Plaza, questo è Genuino Clandestino. Siamo al porticciolo di Passena oggi per la chiusura di Passena a Salerno, per la chiusura del raduno intergalattico 2026, Genuino Clandestino. Cercateli, cercateli, anzi rincorreteli, che questi corrono avanti. E niente, niente, stiamo raccontando un po' che cosa è successo ai tavoli di discussione in questi 2/3 giorni di Genuino Clandestino. Sbarra nel senso che fermi tutti, ascoltate, sbarriamo la strada a chi è distratto e ascoltiamo, me la so cavata, ascoltiamo invece cosa è uscito fuori.
3: Senti
2: dal tavolo.
3: Spranga no.
2: Sistemi agricoli spontanei, progettazione di sistemi agricoli popolari produttivi dal basso. Ne parliamo con Michele, che ha un po' animato, ha partecipato al tavolo. Prima però, domanda rompighiaccio, come sta succedendo con tutte le persone che si siedono qui oggi a Radio Plaza. Ed è per Michele, che cosa fa Genuino Clandestino in Puglia? Perché Michele viene dalla Puglia specifico.
4: Ciao a tutti innanzitutto, ciao Carmine,
5: ciao,
4: grazie.
5: Ciao,
4: dove dalla Puglia io dello specifico, diciamo, sono a metà tra Lecce e Brindisi e mi muovo, sono un nomade, però non salgo troppo più su, anche se ho una maglietta di Regen che magari non so se fa parte del circuito, ma sicuramente sì, perché si porta avanti gli stessi principi. Qua c'è Urupia, per dire... una realtà che da 30 anni porta avanti questi valori nel territorio pugliese e nazionale, quindi, e adesso è qua, c'è un banchetto, già citare Urupia dice tantissimo, ma poi ci sono tantissimi piccoli produttori, in realtà ci auto-organizziamo, facciamo mercati, c'è il mercato di Molfetta anche qui presente, quindi c'è abbastanza fermento e movimento per le produzioni e l'autoproduzione dal basso e genuina e anche un po' clandestina.
2: E quindi? Ma oggi non volevo parlare.
5: No, oggi
2: sei proprio distratto.
5: Ma tutte le volte sono così. Vabbè, quindi passiamo al tavolo?
2: Sì.
5: Quindi passiamo al tema del tavolo, che abbiamo detto...
2: sistemi agricoli spontanei, sistemi agricoli popolari produttivi dal basso.
5: Esatto. Michele, tu hai partecipato a questo tavolo?
4: Sì.
5: O vogliamo fare delle ipotesi?
4: No, ho partecipato, ed è stato un tavolo bello, perché Giacomo, che doveva stare qui a parlare, ha portato il tema, e il tema era su una pratica che lui vuole portare a Como, e quindi di produzioni spontanee. In che senso produzioni spontanee? Quindi non si parla soltanto di piante, ma si parla appunto di persone che spontaneamente hanno il desiderio di coltivarsi una terra, ma non hanno un pezzetto di terra, e quindi come noi, da contadini, produttori e custodi di determinate tecniche, possiamo progettare l'azienda accogliendo famiglie, persone che hanno voglia e necessità di fare autoproduzione e di scoprire anche il mondo agricolo, e quindi, diciamo, tutti quelli che sono i processi dal seme alla crescita e avere supporto. Sono uscite ovviamente varie problematiche e varie opportunità di questi progetti. Io personalmente già ne porto avanti da tanto tempo a Lecce, quindi ho partecipato al tavolo e sono qui a parlare perché siamo persone che lo fanno. Le dinamiche sono molto belle, di costruzione di amicizie, relazioni, comunità intorno all'agricoltura, che un po' era quella, la produzione immateriale agricola, che non viene mai considerata, perché adesso ci sono soltanto produzioni industriali dove la comunità è staccata dal comparto agricolo, mentre noi siamo cresciuti in campagna, con le famiglie in campagna, con tutti quei valori che collaborare e coltivare insieme erano scontati, tra virgolette, però erano molto importanti per una crescita collettiva sana e si partiva appunto dalla terra, dalla necessità di cibarsi.
5: Quindi è una ricostruzione di quella cultura contadina, diciamo così, o legata alla terra, che piano piano l'industria ha cancellato, ha estirpato dalla società.
4: Sì, più che ricostruire, vogliamo costruire sopra, perché non si torna mai indietro, si va sempre avanti, noi costruiamo sopra quello che facciamo, perché indietro tutti avevano necessità di mangiare, adesso le dinamiche di un tempo sono cambiate tantissimo, quindi dobbiamo costruire modelli che possono essere utili, non sono alternative a niente, sono soluzioni e non alternative, quindi c'è chi fa un modello, noi non facciamo l'alternativa, diamo la nostra soluzione a modalità di produrci cibo dal basso, capendo i tempi e le tempistiche moderne, perché anche questa è una cosa, è stata tema di discussione, quanto tempo ha poi una famiglia di dedicarsi all'orto, come lo organizziamo un orto rispetto alle volontà e anche le capacità, invece le conoscenze che rispetto a tanti anni fa venivano già da bambino, tutti avevano già le conoscenze, ma adesso partiamo già da uno step in cui bisogna fare proprio formazione in campo, quindi è un ambito molto ampio. La cosa che mi viene da lanciare un messaggio a chi ha voglia di coltivare, a chi ha voglia di un pezzo di terra: andate a rompere le sbarre, per citare prima le sbarre, ai contadini vicini, con le spranghe, ai contadini vicini, per andare o ad aiutarli a coltivare o addirittura a dire dammi un pezzo di terra che voglio imparare a coltivare, se avete tempo, se ci state ascoltando.
5: Michela, da dove vieni tu? Ci sono già degli esempi del genere? Possiamo già dare per certo che questo, diciamo, questa progettazione di sistemi agricoli popolari produttivi dal basso è già attiva?
4: Sicuramente è attiva in tutta Italia ed è attiva pure a Lecce. Citando, ti posso dire la mia esperienza, ma non voglio parlare nel personale, siccome sono qua a Salerno e sono stato a Napoli, negli orti urbani di Napoli, e non so se siete mai stati a Posillipo, negli orti urbani, e sono dei posti bellissimi dove questo si pratica anche con l'aiuto dell'amministrazione comunale. Ora, a Napoli stesso sono cambiati assessore, è cambiata la signora dell'ASL che aveva avviato questo processo, adesso c'è più disinteressamento rispetto a questo tipo di produzioni e quindi è molto più difficile farlo, però hanno fatto negli anni un lavorone tantissimo, grosso. Poi ci sono le CSA che potete cercare sicuramente in tutta Italia, che sono comunità a supporto dell'agricoltura, che anche quelle sono aperte ad andare anche in campo, al volontariato in campo, oltre che a ottenere produzione, e poi ritorniamo nel discorso genuino clandestino.
2: Perfetto, Michele, grazie mille per la tua partecipazione, grazie per averci riportato quello che è stato detto ai tavoli. Ritorno su una cosa che Michele ha detto: andare avanti e non tornare indietro, mai tornare indietro, neanche per prendere la rincorsa, mi viene da dire.
4: Non possiamo tornare indietro nel tempo, siamo sempre avanti, avanti, avanti, guardiamo avanti.
2: E quindi avanti, avanti anche con la puntata di Radio Plaza, perché ora si va di musica, ci ascoltiamo due brani uno dopo l'altro, Il pugile sentimentale di Vinicio Capossela dall'album Live in Volvo del 1998, un breve sottofondo di Pipeline Bill Frisell, e poi il brano lo conosciamo, Then Barry Full But Me Hungry, Bob Marley and the Wailers, dall'album Netty Dread del 1975.
5: Quando sono nato io.

ancora un pugno e un altro sullo slancio, ed ecco il Black Macigno mi c'entra con un gancio, l'angolo mi spinge, a stento me la squaglio, un uppercut mi stende, sì, ieri stavo meglio, e Black Macigno pensa, fracassandomi una spalla, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà. Al sette ancora striscio con le mie cugine in pianto, mi alzo, tengo sguscio, guadagno qualche punto, non è che io lo faccia, perché in testa un qualche piano, che non so dar pugni in faccia, da quando ero bambino, e Black Macigno pensa e mi frantuma la mascella, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà. Si fischia giù in tribuna, dagliene perché è un vigliacco, nel corpo a corpo mena, le corde mi ranicchio, avanza un grossolano, siberiano assai ostinato, gli dico vacci piano, sei stanco, ti do il fiato, ma lui non sta a sentirmi, anzi mandosi scervella, che la vita è proprio bella, sì, è proprio una beltà. Mi scassa e se la spassa con la mia incapacità, la box non è una rissa, ma sport, bla bla bla, colpisce un uragano, s'accascia poi stremato e mi alzano la mano, che non ha mai picchiato, la vita è proprio ok, lui dice pensa un po'.

0: Radio Fata rientra, rientra dopo un po' di buona musica, mi permetto insomma così un attimo di fare un fuoristrada, diciamo, e vorrei dedicare il brano che abbiamo ascoltato proprio ora, quello con Bob Marley, a Caterpillar, che sarà subito dopo la puntata di Radio Plaza. Quindi non andate via, restate, restate, perché appena finisce Radio Plaza dal vivo qui al Porticciolo di Pastena e online su collettivoutopia.noblogs.org arriverà Caterpillar. Invece adesso andiamo avanti con i tavoli, con quello che è venuto fuori dai tavoli della due giorni di Genuino Clandestino, e siamo al tavolo agricoltura industriale nella Piana del Sele e sfruttamento. Tavolo più o meno insomma è stato un po' gestito da Frontiera Sud, ne parleremo subito con Francesca. Intanto diciamo il filo conduttore del tavolo più o meno sarebbe che il concetto di zone di sacrificio descrive quei luoghi dove si concentra più che altrove la speculazione capitalistica con i relativi disagi. È così che si interpreta la Piana del Sele e le dinamiche che qui esistono. Il discorso è partito da qui per andare poi a riflettere in un senso più ampio sul meccanismo di sfruttamento che attacca le persone migranti che lavorano nei campi, riflettendo sul sistema di vulnerabilità indotta e ricatto che lo Stato mette in atto, partendo dalle condizioni di acquisizione del permesso di soggiorno fino ad arrivare ai luoghi di tortura che sono i CPR.
1: Radio Plaza ospita in questo preciso momento Francesca, sentiamo la sua voce.
2: Ciao
1: a
2: tutte, grazie.
1: Sì,
2: grazie
1: bellissima, di Frontiera Sud.
2: Yes.
1: Frontiera Sud.
2: Yes.
1: Mi puoi presentare Frontiera Sud così,
2: certo.
1: A grandi linee?
2: Certo, allora Frontiera Sud è un'associazione.
1: Va bene, grazie.
2: Scusami. È un burlone.
1: A grandissime linee così.
2: Vabbè. Un'associazione. Che nasce da un progetto di ricerca partecipata sul territorio proprio di Campolongo, e Campolongo sarebbe la Marina di Eboli, quindi ci troviamo sulla litoranea tra le serre della Piana del Sele e il Tirreno, quindi ci sta una pineta, i lidi e poi la strada e le serre dall'altro lato e delle abitazioni che sono nate negli anni 50-60 abusive, costruite per lo più dalla camorra, quindi dalle organizzazioni criminali.
0: C'è un po' tutto. Non deve mancare niente.
2: È lontano da tutto, ma c'è tutto il mondo dentro.
1: Allora, Francesca, quindi noi sappiamo, siamo contentissimi del fatto che molte delle organizzazioni che stanno adesso qui in piazza, alcune realtà sono per la prima volta entrate in contatto con Genuino Clandestino, e quindi la domanda, diciamo, stupida che abbiamo, stupido è un bel termine,
2: che
1: viene da stupore, quindi sappiatelo tutti. Vabbè, comunque la domanda stupida che stiamo facendo a tutti, insaccente, perché il saccarosio aumenta nel mio cervello e quindi inevitabilmente precipito così. Allora è, perché sei così contenta di stare in Genuino Clandestino e perché anzi è sei? Ti senti Frontiera Sud, Genuina Clandestina?
2: Allora direi perché dall'agricoltura si può dare vita a tantissime battaglie, l'agricoltura ci nutre e quindi è importante sapere da dove viene quello che mangiamo, chi lavora, è proprio poi il tema dei nostri tavoli. È Genuino Clandestino, è clandestino perché è contro i confini e contro tutte le frontiere contro le quali siamo. E perché è genuino, perché viene dalla terra e non dai fitofarmaci che invece ci hanno purtroppo inebriati in questi giorni e che inebriano tutti i giorni tutta la Piana del Sele.
0: E quindi voi avete un po' gestito un po', diciamo, il tavolo e insomma, come è andato a finire con il tavolo, ripetiamo, agricoltura industriale nella Piana del Sele, sfruttamento, e quali conclusioni siete arrivate, insomma, raccontaci un po' come è andata.
2: Devo dire che c'è stata una bella restituzione anche del tavolo, è stato diciamo il tavolo incentrato proprio sul territorio dove ci trovavamo, il campeggio si è svolto in mezzo proprio alle serre della Piana del Sele, quindi ci siamo svegliate la mattina in mezzo alle serre, in mezzo ai lavoratori, le lavoratrici della Piana che raccoglievano, proprio ce l'avevamo a un passo da noi, ed è stato interessante perché ha dato uno sguardo non solo sulla terra, ma anche su chi la lavora, che lavora ogni giorno lì, e che ha dato poi uno sguardo su quello che è proprio il sistema che gira intorno, cioè il sistema capitalistico che ha tantissimi tentacoli, tocca un po' tutto. E la conclusione, e ci è piaciuto parlare di Frontiera Sud e del dopo scuola, che è, diciamo, è una delle attività più, è l'attività principale che stiamo portando avanti, quindi uno spazio che si dà per un pomeriggio, il mercoledì, ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze che vivono a Campolongo, figli e figlie di persone che lavorano tra le serre. E quindi il dopo scuola c'è stato un bel dibattito su quello che è il margine d'azione che si ha su questi territori e che si può avere, con tantissime complessità. Innanzitutto nessuna di noi, per esempio, vive a Campolongo, quindi non abbiamo una presenza fissa sul territorio, e questo è complesso, rende complesso comunque il lavoro che si fa. Molte di noi vengono da fuori, quindi diciamo è difficile incastrarlo per bene con tutte le cose della quotidianità. Però è una forma di resistenza effettivamente lì, e anche di solidarietà, perché si può stare insieme alle persone e giocare, soprattutto con bimbi e le bimbe, fare i compiti, insomma.
0: È comunque una presenza fondamentale, sì. Poi sfondi una porta aperta, perché lo diciamo, io faccio anche una cosa del genere, e quindi...
1: Ci vuoi dare qualche dettaglio splatter sullo sfruttamento dei lavoratori nell'industria, nella Piana del Sele?
2: Sì.
1: Se ti va, altrimenti sì, andiamo, certo, avanti. No, allegramente.
2: Diciamo che la Piana del Sele è un territorio veramente difficile, veramente hardcore, direi. Ci sono moltissime persone che muoiono, nelle ultime due settimane sono morti tre lavoratori. Per esempio la notizia più recente è di questo ragazzo indiano che è stato lasciato al pronto soccorso di Salerno lo scorso weekend, e tra la notte del venerdì e del sabato, di cui ancora non si è scoperto il nome, non si sa nulla, si è provato a comunicare con questura, con medici, però non viene detto nulla, e questa è una delle tante storie di cui non abbiamo i nomi, di cui non abbiamo nemmeno un volto poi, purtroppo, e quindi c'è sfruttamento da un punto di vista economico, e quindi contratti in grande parte a nero e solo una parte dichiarata, le donne tendenzialmente guadagnano meno degli uomini. E la componente di origine non italiana, di origine straniera, è del 61% circa, mentre la restante parte è italiana, quindi questo è un caso un po', diciamo, particolare rispetto ad altre zone, come può essere il Foggiano, dove tendenzialmente gli stagionali sono tutti di origine straniera, e si lavora a stretto contatto con questi fitofarmaci. Infatti spesso il problema, diciamo, i problemi di salute spesso sono legati anche a questo. Potete immaginare, insomma, stare sotto una serra anche ad agosto, con il freddo che c'è all'inverno, spesso viene raccontato dai lavoratori e le lavoratrici, cioè viene spesso detto questo problema, diciamo, del clima che si respira. E c'è un'intervista che è stata fatta da un ragazzo, si chiama Giuseppe Grimaldi, che ha fatto delle interviste sia agli imprenditori sia ai lavoratori, quindi dirigenti di aziende agricole o lavoratori. E uno di loro ha proprio raccontato di quando i capi d'azienda vanno dai caporali e chiedono un numero di ciucci. E quindi questa consapevolezza, poi lui dice, noi questo siamo per loro, siamo dei ciucci di fatica.
0: Francesca, ti chiedo, se qualcuno, visto che c'è bisogno di menti, di mani, di persone che si impegnino in quello che fate voi, se qualcuno volesse prendere contatto con Frontiera Sud...
2: Allora, con Frontiera Sud c'è il sito di Frontiera Sud, c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram e l'email.
0: Quindi cerchiamoli, sì. Frontiera Sud, sì, sì. Grazie per il lavoro che fate.
2: E ci trovate al dopo scuola dalle 4:30 alle 6:30 a Campolongo.
0: Perfetto, sì. Grazie mille Francesca, grazie davvero per essere stata qui ai microfoni di Radio Plaza, per il lavoro che fate e per averci riportato queste informazioni. Che facciamo?
1: Andiamo avanti con il programma.
0: Sì. Beh, bella, cioè, insomma, l'intervento è stato da riflettere, però...
1: Volevo proprio quel silenzio.
2: Sempre contro tutti i CPR, sempre contro tutte le frontiere, lo vorrei ribadire.
1: Facciamo un altro applauso, signori. Signori qua, diciamo, si prestano alle mie fantasie. Bene, no, un'altra domanda, possiamo fare, ho tempo per fare un'altra domanda. Quella ricerca di cui parlavi, sì, sulle testimonianze, è stata pubblicata in qualche modo?
2: Allora, io mi sono riferita per...
1: Prendetevi sti cani!
2: Per l'articolo di... No. sull'articolo di Giuseppe Grimaldi che si chiama Frontiere della modernità.
1: Ok.
2: E si può trovare online.
1: Online, sì. A posto. Vabbè, allora ce ne andiamo in musica. Ci facciamo una bella pausa tranquilla. Tranquilla, è sempre un grande... Allora, un classico del jazz registrato da Miles Davis Quintet, veramente, il 26 ottobre del 1956, con John Coltrane, Red Garland, Paul Chambers e Philly Joe Jones. Devo dire altro? Ah, il titolo! Sweet Shoe, Just You!

0: E allora questa è Radio Plaza, siete in collegamento con collettivutopia.noblogs.org per la diretta streaming di questa puntata nuovissima di Radio Plaza dal titolo Io ne valgo la pena. La citazione la lascio a chi la conosce e quindi Io ne valgo la pena, Genuino Clandestino, Raduno Intergalattico 2026 qui a Salerno o nel Salernitano. Arriva cibo, bene, lasciatelo pure qui. Allora, passiamo quindi alla lettura diretta con Giovanni Pandolfini di un comunicato da parte di Genuino Clandestino adesso.
1: Allora, eccoci qua. Questo è un comunicato che all'assemblea di ieri pomeriggio, praticamente anzi quasi tutto il giorno, è uscito fuori. Questo comunicato che abbiamo scritto stamani con i pochi neuroni rimasti dopo la serata di un po' festosa di ieri e quindi non abbiamo fatto in tempo a inciderlo sulla pietra, quindi magari qualche modifica ancora può essere fatta, però diciamo il comunicato è questo. Terra Sana, aprile 2026. In occasione del raduno intergalattico tenutosi a Terra Sana, Piana del Sele, dal 17 al 19 aprile 2026, ci siamo interrogati sul presente e sul futuro del movimento contadino genuino clandestino. In particolare è emersa l'esigenza di confrontarsi sulle forme della nostra azione politica. Come si può perseguire l'obiettivo delle autodeterminazioni su cui si fonda il nostro manifesto? Crediamo che l'accesso alle risorse essenziali sia diritto di tutti i popoli della terra. La possibilità di nutrirsi con cibo sano non può essere un privilegio per pochi. In questo contesto abbiamo deciso di opporci alla deregolamentazione dei nuovi TEA, dei nuovi OGM detti TEA, all'agritech e all'ingresso prepotente di nuove tecnologie digitali che rendono chi coltiva ulteriormente dipendente. Tutto questo lanciando una campagna di mobilitazione. Le azioni di sfalcio non sono azioni da criminalizzare, ma pratiche di resistenza. La condanna alle forme di sabotaggio fa parte della narrazione mainstream che non ha interesse a sviluppare un dibattito pubblico. Rifiutiamo l'imposizione di tutte queste soluzioni come le uniche per rispondere ai problemi della modernità causati dalle logiche che li hanno prodotti. Riteniamo la realtà molto più complessa di quello che vogliono far apparire e per cui non riducibile a tali semplificazioni. Inutili specchietti per le allodole.

0: postazione sul mare. Grazie tanto davvero, perché insomma ho avuto tante volte, ho avuto modo di apprezzare il vostro modo di comunicare, che mi piace tantissimo.
1: E allora facciamo così, visto che abbiamo un po' chiuso anche la questione dei tavoli, giusto una frase, com'è andata?
2: Sui tavoli.
1: Avete ballato
2: sui tavoli.
0: Ci siamo anche divertiti.
1: Bene, bene, ottimo, ottimo. Questo è Genuino Clandestino. E questo è il raduno intergalattico 2026 qui a Pastena, al Porticciolo. Questa è Radio Plaza. Ringraziamo ancora Giovanni. E il prossimo.
2: Volevo ricordare a tutti quelli che stanno nella piazza che tra poco inizia anche l'intervento spettacolo di Caterpillar. Che andiamo avanti.
1: È pronto, è lì, è sì, davvero sì, tra pochissimo. Intanto il brano che sentiamo adesso è Guardia, interpretata da Christian Guardio, interpretata da Christian Vollaro nel progetto di Daniele Sepe, Le nuove avventure di Capitan Capitone. Il brano prende spunto dalla tragica storia di Davide Bifolco, ucciso da un carabiniere nella notte tra il 4 e il 5 settembre 2014 nel rione Traiano. Questo per raccontare in forma di canzone post-melodica gli abusi di potere e le problematiche sociali giovanili. Adio,

0: A 15 anni non si muore così.
1: Per fare un tavolo ci vuole un fiore. E per fare un fiore? Che ci vuole per fare un fiore? Ci vuole un seme? No, oggi no, oggi ci

0: Un brevetto, un laboratorio biotecnologico e un consiglio di amministrazione. La trasformazione del vivente in organismo geneticamente modificato segna il passaggio definitivo della vita da bene comune a invenzione protetta da proprietà intellettuale, sottomettendo la biosfera alle logiche del capitale industriale. Gli OGM sono il trucco per la concentrazione delle terre nelle mani di pochi giganti dell'agroindustria. Questo processo porta all'espropriazione e alla perdita di autonomia dei contadini e delle contadine, i quali, privati delle possibilità di scambiare e riseminare i propri chicchi, diventano semplici ingranaggi di una macchina produttiva che non controllano più.
1: Viene venduta l'agricoltura 4.0 come la soluzione ecologica definitiva, ma la domanda è: chi propone la tecnologia, chi la disegna, chi ne detiene la proprietà e il controllo, chi ne trae vantaggio, chi paga i costi sociali delle innovazioni? Dietro droni e algoritmi si nasconde lo strapotere delle multinazionali dell'agrochimica e della biotecnologia. In questo scenario anche la figura del ricercatore è spesso sottratta alla libera indagine per essere posta al servizio del capitale. La ricerca viene orientata non verso la risoluzione della fame nel mondo, come recita la retorica della propaganda pro-OGM, ma verso la massimizzazione del profitto.
0: Per di più, le aziende che sviluppano e producono le agrotecnologie sono le stesse che producono armi e tecnologia di distruzione. Inoltre la tecnologia non è mai pulita. L'elettronica necessaria all'agricoltura digitale alimenta l'estrazione di terre rare, un mercato intriso di guerre e schiavitù in diverse parti del mondo, creando un legame oscuro, ma mica tanto, e soprattutto diretto, con i nostri campi, tra i campi, il cibo che mangiamo e i conflitti globali. Altro aspetto fondamentale è che questo modello accelera la fine della biodiversità e compromette la qualità dei cibi, ridotti a prodotti standardizzati e poveri di nutrienti.

0: Radio?
1: Guarda!
2: Succede, a volte succede.
3: Ma successo, è successo.
2: Ma successo? Successo è solo accaduto. È un participio passato.
3: È anche una posizione.
2: Su. Vabbè,
3: Sofia,
2: e quindi
3: Sofia,
2: questa è Radio Plaza. Radio Plaza sta per finire. Siamo veramente ai saluti finali di questa puntata di oggi, 19 aprile 2026, al raduno intergalattico di Genuino Clandestino qui al Porticciolo di Pastena a Salerno. Questa puntata dal titolo Io ne valgo la pena. Questa è Radio Plaza Live e streaming su collettivoutopia.noblogs.org.
3: Io ne valgo la pena, Genuino Clandestino. Io ne valgo la pena, giù le mani dal Porticciolo. Io ne valgo la pena, Radio Plaza.
2: Posso così, tanto per disordinare un po' le cose. Io ne valgo la pena anche Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio. Ritorna, sta per ritornare a Marigliano la nuova edizione di Primo Maggio Occhio all'Ingranaggio. Seguite su collettivoutopia.noblogs.org.
3: Abbiamo ascoltato pochi secondi fa Aretha Franklin, per chi non l'avesse riconosciuta la sua voce. Il brano era Rocksteady, dall'album Young, Gift and Black del 1972. Siamo in conclusione, tra poco noi la dobbiamo smettere qua.
2: Sì, però continua. Perché?
3: Sì, continua la diretta streaming di Radio Plaza che ospita Radici di Gramigna tra poco.
2: Sì, continuate a seguire chi non può essere. Allora, chi può, venga subito, chi se n'è andato, venga subito qui al Porticciolo per lo spettacolo di Caterpillar
3: tra pochi minuti, pochissimi minuti.
2: Chi invece è lontano, ma tipo Como, Milano, insomma, quelle zone lì, continua a seguire su collettivoutopia.noblogs.org, perché lo streaming continua con la puntata di Radici di Gramigna
3: per i fatti loro, chiaramente, e Gramigna Hi-Fi.
2: Io direi che veramente, insomma, siamo arrivati veramente ai ringraziamenti.
3: Allora, cominciamo da capo,
2: dall'inizio. Allora, sì, cominciamo a ringraziare Genuino Clandestino, che stavolta è venuto fin qua giù, tutti a Pastena, al Porticciolo. Ringraziamo tutte le persone agli stand, dietro, davanti, intorno.
3: Ma tutti lì,
2: tutte le persone che...
3: No,
2: Martini, che poi ce ne dimentichiamo qualcuno.
3: Non facciamo i nomi.
2: Poi magari vengono a cercarli, quelli là, li cercano,
3: quindi
2: senza nomi, gli innominati, non innominabili, ma innominati. E ringraziamo tutte le persone che hanno messo la voce ai microfoni di Radio Plaza. Tutte le belle persone che sono ancora qui. Ringraziamo veramente anche il comitato del Porticciolo. E basta, va bene così.
3: Io ringrazierei anche Mario, che ci ha dato una mano a scaricare la macchina, e ringrazierei anche le altre persone che ci hanno dato la possibilità di attraversare la maratona mentre tutta Salerno era bloccata. Ci hanno dato la possibilità di arrivare qui al Porticciolo, che diciamo a tutti, a tutte e a tutto, cercate di difenderlo con i vostri corpi, soprattutto con i vostri corpi, perché diciamo a chiacchiere, diciamo, non serve. Aspetta, un imprevisto, subito, vai.
4: Visto che stiamo ringraziando, io ringrazierei la vita che ci ha dato la possibilità di essere qui insieme a questa gente, a questi esseri umani che ci danno un senso per il nostro vivere e sopravvivere. Grazie.
3: E questa è
2: la voce di
3: Caterpillar.
2: Sta arrivando.
3: Tra poco arriva.
2: Ce l'ha mai, se no lui non può arrivare.
3: Tra poco arriva il suo spettacolo qua live, ma in diretta solo nella piazza.
2: Questa è Radio Plaza.
3: Non è finita.
2: È finita invece, con l'ultimo brano.
3: Sì.
2: E quindi?
3: No, mi stavo perdendo nel sottofondo. Allora... No, lo faccio io. Andiamo di fretta. Sì, andiamo di fretta. E allora ci ascoltiamo qualcosa di veramente nuovo, 2026, Angin de Poitrin, che stanno scioccando il mondo, dall'album volume 2 o Vol 2, a seconda di come lo volete leggere. Il brano è Mata Ziz Clack.

0: Terpilla!
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, buongiorno a tutti! Allora, grazie per questa scelta masochistica, sadica, cinica, di farmi fare uno spettacolo! Con solo piccolo, vabbè, questo, fatemi un applauso, dai! Ho fatto 9.000 km per mettermi i guanti a Salerno, domenica 19 aprile! Allora, in genere gli spettacoli di genitori clandestini cominciano con un urlo collettivo alla faccia di chi ci vuole male, come diceva la mia nonna, Amalia. Amalia, ciao Amalia. E allora, facciamo un urlo a mio tre, più forte che possiamo, perché ci sentono pure in quel pasto palazzo e ca che stanno già urmenne. Uno, due, tre! No, no, regà, no, non è così, non è così. Regà, ce ne senti Netanyahu, ce ne senti. Ce ne senti quel bastardo del Netanyahu. Uno, due, tre! Quasi, quasi, quasi. Si sente bene?
2: Sì, si sente bene. Già ne siete...
1: Allora, regà, allora qua stanno in campagna, stanno le nuvole che stanno basse, c'è star viadotto, c'è star mare, c'è sta petroliera, però raga, oggi io mi sento proprio agroecologico, raga, mi sento proprio il guerriero della natura, perché io so forte, io so l'agricoltore 4.0, so proprio maschio, ammazza quanto so maschio, e mica so più il contadino fesso, sozzo, rincoglionito che si ammazza tutti i giorni di fatica. Io so l'impiegato del divenire, io so lo smanettone del nuovo millennio, sono eroe, raga, fatemi un applauso perché io sono eroe. Io sono moderno, io sono aggiornato, sono forte, mi sento, sono sempre più forte, mi sento addosso la potenza, e sapete perché c'ho sta potenza? Perché io c'ho il drone, io c'ho il pannello solare H24, cioè ce l'ho 24.000 sparsi dappertutto che mi strafogano le corrente, ci ho coperto tutti i campi così manco me lo fa più un cazzo. Io c'ho la pala del vento che mi fa pure la spaventa passeri, che li mortacci loro desti passeri, ste cornacchi infami, mai una volta che se fanno li cazzi loro. Allora, raga, io c'ho la console, io c'ho il joystick, c'ho la centralina con sto centinaio di schermi, mi piazzo in poltrona e non faccio più un cazzo lo sagro ecologico. Io mi guardo la partita, io mi guardo un posto al sole, io mi guardo la vita in diretta, raga, anche se la vita ormai è sempre indifferita. Io comando tutto da remoto, non so se ve ne rendete conto, da remoto! Io c'ho il trattore a guida autonoma che triscia tutto e scassa tutto il campo da solo. E poi, raga, raga, io c'ho il drone. C'ho il drone. Il drone, che potenza, che bellezza, che freschezza il drone. C'ho il drone che arriva come un angelo e spruzza, vola come un angelo e spruzza. Io non lo so quello che cazzo spruzza il drone, ma spruzza che una meraviglia. Io basta che parlo in chat con l'assistente vocale, cioè è l'assistente vocale che parla in chat con me, e lui parte, il drone parte come un angelo, arcangelo drone, e spruzza. E se non spruzzi, ma che cazzo campi a fare? Poi il drone semina, oh, il drone semina pure, quando dice lui, dove dice lui, vabbè, ma semina tutta roba brevettata, oh, tutta roba perfetta, e mica stiamo a giocare qua, quanto mi sento agroecologico, semina e innaffia pure il drone, e se non lo fermi, te fa pure la lavastoviglie il drone, è intelligente il drone, oh. Ammazza quanto intelligente il drone, e spruzza, e rispruzza, e vai, oh, ciao, che te ne vai, prova adesso, ho appena iniziato. Ma puzza, e mangi dopo! Cioè io mangio dopo, te ne vai, mangi prima! Vabbè, fanno spruzza pure a lei il drone! Attenta che il drone le spruzza! Che se non spruzzi, non ti metti in testa che devi spruzzare! Non cresce un cazzo sulla terra! E invece spruzza, dai! Spruzza! Così ti esce tutta sta roba che non muore mai! Manco se le spari! E il drone guarda il cielo per lustro, oscura, e spruzza! E io, meno male, non devo fare più un cazzo!
2: sono le nuove frontiere di irrigazione, oh. Ah, raga, sono le nuove frontiere, e il drone sa tutto, sa tutto. Se no, io dico, non l'avrebbero inventato, no? Se no mica lo usavano sto drone per fare le guerre. Qua mica stava a giocare, qua stava a fare la guerra, raga! E il drone comanda tutto, e il drone comanda pure i porci, dico io. E gli dice, ai porci, gli dice, ci parla con i porci il drone. Gli dice quando devono mangiare e quando devono cagare. Glielo ordina, caga! E loro cagano, cagano. E il drone apre pure il recinto alle pecore, gli fate pastore alle pecore. Altro che mare in mano, altro che sti cani pastore. Ma che stava a scherzare? Le porta a brucare i campi e poi le riportano alla stalla, gli strizzano latte con la macchina del latte e fa il pecorino brettato a ricotta artificiale. Una freschezza, regà! È una freschezza! E io comando da remoto con sto tappeto dei schermi e non devo fare più un cazzo, per fortuna. Non me devo sporcare ca merda delle pecore, perché io c'ho il drone e c'ho pure le vacche che stanno al capannone, c'ho le vacche con le zinne piene, ma non piene che dici piene, ma piene. Arriva il drone, gli dà la medicina e gli strizza le zinne pure a loro, alle vacche, e ci fanno una caciotta brevettata, raga, ci fanno una caciotta brevettata, la caciotta intelligente, oh. C'ho pure le galline e c'ho pure l'antifurto per le galline fanno la quando dico io, vabbè. Quando dice lui, è il drone, e loro sono galline, quindi zitte, ubbidiscono, anzi sono felici, gli sta bene così, pure se dopo un mese schiattano. E le api, ah regà, le api non servono a un cazzo, dopo lo posso dire, voi che ancora ci credete, ancora che sta a vendere miele, le api non servono proprio a un cazzo, tanti fiori, sono morti tutti, se non sono morti tutti, frantumarono. E poi a che cazzo servono i fiori? I fiori sono per i froci, sono per roba le froci, e io invece... Io sono maschio! Io sono biomaschio! Sono biomaschio! Oh, sto dentro la cabina tutto il giorno, a guardarmi nello schermo, la campagna che va da sola. Non è più una campagna, è la centrale, oh. Sembra che il canale da quando deve partire lo scianto, ma quasi quasi faccio partire un razzo pure io. Basta che mi date la mano, fammi il conto alla rovescia. 10! 9! 7! 6! 5! 4, 3, 2, 1, 0, 0. È partito razzo, io devo solo pensare ai soldi, a tutti i soldi che ci ho messo per pagarmi il drone, e la centralina, e il pannello, e il trattore, e la pala, e lo spruzzo, e la roba brevettata, e non si sa i buffi che dovevo pagare, non si sa. Ma va bene, però così almeno è una svolta vera. E quando mi ricapita, ripiamme i soldi del PNRR. Quando mi ricapita, ripiamme i soldi della pacche. Io qua faccio i soldi veri, regà. Io qua divento ricco. Tanti soldi che ci ho messo prima o poi mi ridà l'Europa. Mi ridà se si ricorda l'Europa. Tanto si ricorda. Si ricorda l'Europa. Si ricorda, ti ridà. No, mi ridà. Allora, quando mi arriva l'estate... Oppure l'inverno, sti cazzi, tanto le stagioni lo sapete, non ci stanno più le stagioni, sti cazzi. Insomma, quando arriva una stagione, io c'ho i droni negri, regà. Io c'ho i droni negri che mi raccolgono i pomodori, quando che sono pronti. Mi raccolgono le arance, mi raccolgono le mele, mi raccolgono i cocomeri, quando che sono pronti, quando che sono perfetti. E lo sapete quando sono perfetti i cocomeri? Quando non sanno del cazzo. E sono tutti uguali, tutti belli, brevettati, pace all'anima loro. I droni negri mi raccolgono, dico, mi vengo come e io mi arrivato a venne, ce vado al mercatino bio, mica sta stronzata che avete fatto qua, al vero mercatino bio, io vado al vero mercatone bio, io li vendo alla coppia i cocomeri, io li vendo all'S lunga, li vendo a natura sì, pure se non è bio, manco per cazzo, ma che cazzo me ne frega a me? Io intanto li vendo, poi se la giochiamo, intanto mi godo i soldi del PNRR. Oh, però c'ho, intanto c'ho pure i voglia e mio figlio, che gli sono venute le bolle per il carciofo brevettato. Ho fatto il carciofo brevettato, gli sono venute le bolle. E mo c'hanno il sangue brutto loro. E sono tristi, sono depressi, stanno sempre a piangere. Dicono che io li voglio avvelenare. Ma dove? Ma che me ne frega a me? Non me ne rompe a me! Insomma, gli ho dato il calmante, che gli davo? Almeno se stavano zitti, gli ho dato il calmante, gli ho dato l'antibiotico, tiè. Oh, becca questo antibiotico, è lo stesso antibiotico che gli do la vacca, tiè, almeno con la vacca funziona, la vacca si calma, non scureggia più, ma magari pure di moglie non scureggia più, ma dovete dare una calmata, moglie, figlio, una volta per tutte, non mi dovete rompere cazzo, perché io sono forte.
1: Quanto sono forte, quanto sono maschio, io devo comandare il campo. Io non posso stare dietro a ste cazzate. Io sto dentro la centrale operativa. Io sto nella torre di controllo totale. Con l'intelligenza artificiale che mi parla, mi dice le cose, non si zitta mai. Io sono il regista del campo dagli schermi. Mica c'ho tempo da perdere con queste fregnacce. Dai, mio figlio che piagna e mia moglie che baccaglia. Io ho una responsabilità. Io non so se voi genuini clandestini capite la parola responsabilità. Ah, capite? No, io mica sto a giocare. Io sono il contadino moderno, io sono agroecologico, sono maschio, sono bio maschio. Non mi deve più sporcare mano col cazzo che mi spezzo la schiena, con lo stracazzo che ritorno a zappare la terra. Io c'ho il drone, raga, e c'ho la centralina, e c'ho il sensore, e c'ho il radar, c'ho il mega trattore grosso come la casa, c'ho pure il joystick con tutti gli schermi. E poi sai che faccio? Io c'ho le zucchine modificate, raga, c'ho le patate modificate, raga, c'ho il fagiolino elettronico, c'ho la lenticchia clonata, c'ho il cecio bionico, raga, c'ho la melanzana dei supermercati criptonite, c'ho la fava atomica, raga, c'ho il pisello connesso, c'ho il cavolo intergalattico, e poi Ciro, scusa, dove sta? C'ho il grano spaziale, Ciro. C'ho il grano spaziale. Starebbe forte, raga. Sarebbe così forte che potrebbe crescere pure sulla Luna. Senza aria, senza acqua, senza terra. Che cazzo ce ne frega? Ma quasi quasi ci provo. Magari, come vedete, un bel campo sulla Luna. Col drone che spruzza e sti cocomeri che escono. Poi ci vanno i droni negri a raccogliere. Oh, beh, non funzionerà. Comunque, raga, ma che vuoi che fa? Intanto, mentre che aspettiamo sto pomodoro lunatico nucleare, godiamo questo momento. Tanto io non c'ho un cazzo da fare.

0: comunque dire due parole su Adriana. Tutta, insomma, oggi è un po' dedicata a lei. Avremmo tanto voluto farla al giardino San Bediop, però insomma il tempo è stato un po' inclemente. Ora non piove, però dovevamo portare tante cose, quindi insomma alla fine abbiamo preferito fare così, che comunque era un'altra casa di Adriana, penso, quindi sarebbe contenta lo stesso. Siete in tantissime e tantissimi, bello, non avevo dubbi, nel senso che Adriana comunque nella sua vita ha intessuto così tante reti e relazioni che per forza di cose siamo tutti qua. E, vabbè, a parte personalmente, che non dirò molto, poi se ne parla, insomma, era un momento conviviale tutti insieme per salutarsi, per ricordarla, continueremo a farlo, cioè non si esaurisce sicuramente oggi. Questo oggi davvero è una piccola cosa, secondo me, insomma, era per rincontrarci, farvi vedere a chi non aveva avuto modo, insomma, di mettere un po' insieme tanto del suo lavoro, ce n'è altrettanto, se non infinito di più, quindi non c'era neanche modo di sintetizzarlo in un pomeriggio oggi. E la mostra probabilmente un po' l'avranno vista, comunque è su al primo piano, sono tre delle tante mostre che ha curato Adriana. E, c'è qualche foto, insomma, mi dispiace, insomma, abbiamo cercato di raccogliere, di coinvolgere più persone possibili, ma era anche davvero difficile sapere tutti gli ambiti e tutte le persone che la conoscevano. Vedo tante facce che non conosco, quindi sono contenta che sia comunque arrivata la voce. Lascio la parola a Moreno, che vi leggerà, insomma, un ricordo che abbiamo scritto, insomma, i giorni successivi alla morte di Adriana, e poi Stefano invece delle parole proprio sue di lei.
1: Bene. Mi è sembrato giusto recuperare quello che scrivemmo come circolo arci e come rete antifascista quando Adriana ci lasciò. E non tanto ci soffermiamo in questo breve scritto sull'importanza delle sue ricerche, dei suoi scritti di storia, del suo ruolo appunto di insegnante, eccetera, o anche del ruolo che ha avuto nella realizzazione del Museo Audiovisivo della Resistenza a Fosdinovo, situato nella terra da cui lei proveniva. E vorremmo invece soffermarci sul suo impegno di cittadina in iniziative rivolte alla collettività nel quartiere in cui abitava. Sono passati alcuni anni da quando, insieme ad altri, promosse le manifestazioni molto partecipate che si opponevano all'insediamento di Casa Pound nella zona. E fu in quell'occasione proprio che nacque la rete antifascista di San Jacopino, Puccini, Porta al Prato. Casa Pound se n'è andata dal quartiere, anche se è andata da un'altra parte e continua a inquinare la vita della città, ma la rete e continuò la sua attività anche al di là di questo primo impegno, riunendosi al circolo fra lavoratori di Porta a Prato e organizzando incontri, dibattiti, presentazioni di libri e di film. È stata Adriana a pensare a condurre molti di questi interventi, a dare continuità alla rete, portandoci tra l'altro anche in trasferta a Carrara, in Piazza delle Erbe, dove le donne di quella città si erano opposte nel 1944 all'evacuazione della città.